0: Radio Number One, le 2:03.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 3 e 3 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo

0: mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma lei ti dice: Madonna figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
2: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No tengo dinero, oh.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli scombriccolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony, facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombriccolati.
2: Uè, ciao scombriccolati. Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia, che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia, che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.

0: praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blue Vertigo stamattina. Ciao.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho detto di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne ho guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
2: Buongiorno signore e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
3: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
6: Buonasera, capo.
5: Arieco la cervella artificiale.
7: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
5: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
8: Ma buonasera, Luchino.
5: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
8: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
5: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
6: Lei è un cretino.
9: Happy, happy hour, number one.
10: Happy hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2 di picche da Alexa, quindi dai 2 di picche come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
2: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao! E ancora auguri!
3: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, alla mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri, e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno scombriccolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
2: Buongiorno ragazzi, ormai anche nei miei sogni, mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pat romano. Poi non mi ricordo altro.
3: Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Contro il logorio della fame moderna, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Number One. Colma la fame dell'anima con Mangia qualcosa.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao scombricolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato e stamattina sono andato alla sveglia, mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao, ciao!
3: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e cominci a cantare. Oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambiccolati.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao Radio Number One, sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione. Ciao Federico.
3: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro don Nascimento.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ciao a tutti, buongiorno da Radio Number One, sono le 6:04.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Grazie scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
3: Nazis West and Gas Nal Fees Mender Wise Mane Gear Smell One Way Small Way Away Snow Way Away.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift?
2: Andiamo!
3: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera! Ciao ciao ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, trottolino mio, come stai? Buon mercoledì amici, take care, bye bye.
2: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
3: Gli scombricolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi.
2: Ho perso le tonsille.
1: Ciao dal Max.
2: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla. Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi facevo sentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
2: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
5: Ma poverino, una vita che vanno lì.
4: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
5: Certo, che è vicino.
4: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Meteo. Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Anche la giornata di oggi sul centro nord Italia sarà con sole e gran caldo intenso. Protagonisti solo qualche localizzato rovescio a sfondo temporalesco in probabile formazione all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Le temperature diurne più elevate su buona parte della pianura padana ed anche tra Toscana ed Umbria saranno prossime ai 35-36 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino ma con bassa probabilità di pioggia, temperature stazionali e con massime comprese tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombriccolati.
2: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Deni Nardi, oggi è mercoledì 27 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. Medio Oriente, la guerra all'Iran, gli USA attaccano, Teheran, ci difenderemo. Israele avanza in Libano, 31 morti in 24 ore. Offensiva di terra israeliano in Libano, oltre il fiume Litani, lo stretto di Hormuz resta bloccato e Trump tuona contro i media, sono pazzi. La guerra in Ucraina, Rubio, niente colloqui, USA-Ucraina a breve, 9 paesi tagliano le armi a Kiev, l'UE proroga le sanzioni contro Mosca per le violazioni dei diritti umani. ONU e decine di paesi denunciano le minacce russe ai diplomatici. Politica, l'assemblea a Roma, Confindustria e il confronto con Meloni su crescita, fisco, nucleare. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, dice la Premier. Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%, riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Per la cronaca, strage continua, muore schiacciato da un muletto a Catania. Il trentenne lavorava in un'azienda di logistica della zona industriale del capoluogo etneo. Sentenza di primo grado, stupro di gruppo a Rovigo, la prima condanna, 8 anni a un ventenne. La violenza alla stazione ferroviaria di Rovigo il 14 luglio 2025, episodi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Incidente nelle Fiandre, Belgio, scuolabus investito da un treno, morti 2 adolescenti e 2 adulti, uccisi 2 studenti di 15 e 12 anni, l'autista di 49 anni e una dirigente di 27 anni. Altri 5 sono finiti in ospedale. Il passaggio a livello era chiuso. Clima e meteo, caldo record in Francia, a Parigi 7 decessi legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate e 2 morte mentre facevano sport all'aperto. Sport, Roland Garros, esordio vincente per Sinner, il numero 1 al mondo batte il francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4, al prossimo turno c'è Joan Manuel Cerundolo. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
3: Ciao combriccola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
4: Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano, dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante. A furia di ridere lacrimoni, uno non vede più la strada. Ciao Matti.
2: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'1, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
2: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.
3: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
4: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
5: Sono il telegattone!
6: Buongiorno scombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Buongiorno Scombricolati, mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao Scombricolati.
2: Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
3: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli Scombricolati del Mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combricola.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola. Gli Scombricolati del Mattino.

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
11: Radio Number One Notizie.
12: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza è ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica la segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Grigspur e Darderi che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Manuela Doriani, Sergio Sironi, siamo tutti pronti. Cosa stai facendo?
1: Eccoci, ciao, con quelle manine.
0: Ma che è la foca monaca? Basta, basta.
1: Allora, amici, come state? Sono le 7-6 minuti, eccoci qua belli pronti per iniziare una nuova puntata della Combricola. C'hai caldo?
0: Caldo, caldo, ho fatto fatica a dormire stanotte. Sì.
1: Un bel ventilatore, una bella pala da soffitto, come la vedete?
0: La pala da soffitto c'è, il problema è che quando gira la pala mi alzo sempre col groppo alla gola, quindi
2: le pale, cioè, sei dispiaciuto quando ti girano le pale?
0: Sì, quando girano le pale.
1: Quindi mi sembra di capire che ci sarà un bel giramento di pale in generale, sì, no? Sì. Anche tra i nostri primi della classe che cominciamo ad ascoltare tra pochissimo. Buongiorno!
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola
4: di Radio Number One.
3: La Combricola di Radio Number One.

0: Si chiama così questa canzone nuova di Elisa su Radio Number One. Che cos'è l'amore? Chiedilo a io non ho mai capito. Al tempo
1: o al vento?
0: Ma non lo so.
2: Al vento? Chiedi al vento?
0: Io non ho capito né vento né tempo. Chiedilo a. Chiedilo a. Allora, vabbè, vorrei la canzone nuova di Elisa. E poi noi divaghiamo, ovviamente, come sempre. Questa è la copricola di Radio Number One. Sigla? Ce l'hai? Ce l'abbiamo?
3: E adesso ci. Che arrivano i primi della classe. Sì.
2: Ah, un po' Fantozziana. Gira così stamattina.
0: Che artista tutto tondo che sei, guarda.
4: Ci sono già 25 gradi.
0: Eh sì.
4: Maledetti freddolosi. Io sto morendo. Ma quello che vorrei fare.
0: Che cosa? Che cosa?

0: ragazzi, basta dirlo, chiedi e ti sarà dato, no? Ecco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Lo sapete perché i cinesi comprano sempre le macchine Opel? Perché vanno bene Opel andare al male, Opel andare in montagna. Ciao da Pomello.
0: Pomello.

0: Tracy Abrams. That's so true. Ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Eccoci qua, la tornata al primo. Toro meccanico. Così, non lo so. Hai visto però l'imitazione del toro meccanico? Era fighissimo.
1: La fai bene, me la rifai un attimo. Aspetta, ti rimetto la...
0: vabbè, così. Patrobano ci guarda schifato e va bene.
2: No,
0: il caldo,
2: stavo guardando, ragazzi, proprio la postura del toro.
0: La postura,
1: la postura.
0: E allora attenzione, perché i nostri ascoltatori patiscono, ma c'è lui che fa una riflessione secondo me molto giusta.
3: Caldo, avete detto caldo, sì. Quando voi avete caldo, pensate a quei poveri sfigati dei panettieri, dei fornai, dei pasticceri, quegli sfigatissimi gastronomi che per preparare i vostri piatti freddi, i nostri piatti freddi, devono far cuocere comunque tutto, perché per fare l'insalata di riso, mortacci de pippo, ci vuole pure il riso cotto, per fare il vitello donnato ci vuole pure la carne cotta, e preparare il roast beef pure, e il mortacci, e pensate a quei poveri sfigati che sono ad asfaltare. E voi,
0: Madonna,
3: ma vada via qui, va. Benvenuti, benistesi, buona giornata.
0: Beh, ti vediamo di buon umore stamattina.
2: Ma lui abita in Valtellina, se non erro, e quindi insomma qualche grado in meno ce l'ha, attenzione.
4: Vero, vero, vero. Poi stavo pensando, se noi durante l'asfaltatura appoggiamo il roast beef sull'asfalto caldo, risolviamo dai problemi, no?
0: È una grigliatona, no? Poi sana, no? Perché quella roba lì cuoce in maniera proprio sana.
4: Catramata.
0: No, comunque è vero, no? Anche tutti quelli che lavorano in cucina, no? Gli chef, questo caldo, tra tutto dei fornelli e quella roba lì, è vero.
4: Lo vogliamo spegnere quel fornello?
2: Lo vogliamo spegnere?
5: Buongiorno, Capricola! Buongiorno, Radio Stamber Swans! Dai con la grinta che è il 27, gli statali prendono la paga.
2: Beati loro.
5: Benedetti loro. Ho lasciato a casa la pastiglia dell'antibiotico.
0: Grazie per avercelo detto.
5: Mi sa che morirò. Ciao a tutti, un bacione, a guardo aperto. Dai con la grinta.
2: È un po' sottotono il ragazzo.
5: Martedì, mercoledì, giovedì, weekend.
2: Si capisce che manca una pastiglia qua.
0: È vero, sì. Parla così, giuro, non era velocizzato, e lui che di colpo, non lo so, è diventato Topolino. Non ho capito come mai.
4: È diventato Topolino e Topo Ciccio.
0: Come va?

0: bella ballad, è proprio una bella ballad questa di Robert Post.
1: No, me lo convenite? Non mi sembrava una lettura di ballad.
0: No, è una bella ballad. God Known si chiama, sono le 7:21. È il momento di ascoltare la viabilità e poi il focus di Patromano. Tante cose, tante cose.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.

0: Situazione del traffico sulla 8 la Milano-Varese corre tra Castellanza e Milano Nord direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano abbiamo un veicolo in panne tra allacciamento tangenziale nord e lo svincolo di Gobba direzione A1. Sulla tangenziale nord di Milano corre tratti tra barriera Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A1 e allacciamento A7 direzione Milano-Varese. Sulla 4 la Milano-Brescia corre a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Rallentamenti anche tra Sesto San Giovanni e Viale Monteceneri direzione Torino. Sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente allo svincolo di Genova-Bolzaneto con delle code. Code traffico intenso anche tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo code sulla via Salaria tra via Cortona e via di Villa Spada in direzione tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
1: Siamo noi, matti della Combricola. Eccoci qua tra le 7 e le 10 ogni mattina. Cada magnana con il Nasser.
2: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: maledetto, maledetto me. Il titolo di questa canzone di Fulminacci. Questa è Radio Number One, sono le 7:30, spazio all'informazione.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti avvenuta nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video poi diffuso sui social. Il luogo dell'aggressione è il parco ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro 3 professori. All'inizio spintoni a un docente, poi a botte a chi ha provato a difenderlo. Soltanto l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi da questo telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate dei ragazzi che si susseguono con le urla invece dei docenti che increduli cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Da qui la sospensione da scuola per un mese, con il ministro Valditara che ha anche ipotizzato la bocciatura per i 3 studenti. Torniamo ad occuparci di Belen Rodriguez. Ieri avevamo dato questo aggiornamento anche abbastanza inquietante su un suo malessere psicofisico. Ebbene, sta meglio ed è tornata a casa. La conferma arriva anche dall'ufficio stampa del Policlinico di Milano, che recita: la paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa. Nella mattinata di lunedì, vigile del fuoco, i sanitari del 118 erano intervenuti nell'appartamento della showgirl a Milano, in zona Brera, dopo l'allarme che era stato dato dai vicini, che avevano sentito delle grida d'aiuto provenire proprio dalla casa. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, Belen, 41 anni, sarebbe stata trovata in stato di, diciamo, disorientamento. La possibilità di un gesto estremo è stata subito esclusa dalle autorità, mentre si è parlato, ripeto, di un malore psicofisico che non le permetteva, tra l'altro, anche di esprimersi se non a monosillabi. Non c'è alcuna conferma in proposito, però la showgirl e conduttrice in passato ha sofferto a causa di attacchi di panico e depressione, come lei stessa ha affermato proprio nel recente passato. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: luce Miley Cyrus nel lontano 2019 viene fuori questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato questa mattina. Allora, cari scombriccolati, un sacco di gente che si lamenta per il caldo. Prima dicevamo, pensate ai cuochi, no? Che lavorano in cucina, eccetera. E c'è un nostro ascoltatore che fa il cuoco e che ci ha mandato questa foto che adesso vi farò vedere. Guardate l'autoradio, guardate l'autoradio. Eccola qua. 38,9 ci sono e non ha ancora acceso i fuochi.
1: Ma caspita, ma non è la febbre del cuoco?
2: La febbre del cuoco.
1: Siamo sicuri?
0: No, credo che sia la febbre della cucina.
2: Andiamo in cucina, oggi no.
0: Andiamo in cucina.
1: 39 gradi alle 7 del mattino.
0: Pensa a mezzogiorno che c'è tutta la pasta, sì? Che ci sono tutti pasta. I secondi e i forni accesi.
2: Hai capito?
1: Hai capito?
2: Guardami negli occhi.
3: Ciao, combricola.
2: Ciao.
3: Guarda, per il caldo ieri sera ero fermo in autogrill zona Bologna, a un certo punto salta su uno sul camion e voglio dirci, ma scusi, ma cosa sta facendo sul mio camion?
0: Ma non ci credo.
3: E lui mi risponde, ma no, niente, adesso le metto un po' di rosmarino, una spennellata d'olio, così mi rimane bello croccante. Non è che faceva caldo, si moriva, porco cane. Ciao, buona giornata. Ciao,
0: fa la reazione di Maynard. Maynard, vabbè, giustamente, io improvviso.
4: Allora, ragazzacci, era un po' che non ci si sentiva dalla Manu che cammina sempre.
0: Ciao.
4: E oggi 27 maggio, tanti auguri a me che faccio 49 anni.
0: Auguri.
4: Ciao,
1: ciao. Ragazzina, auguri.
0: Ciao. Vedrai quando saranno 58 come sarai meno felice, correrai molto meno perché le gambe non funzionano.
5: Io sono matta. Matta da legare perché vi ascolto tutte le mattine e poi quante risate mi fate fare, raga, non so se mi riconoscete, ho cambiato foto del profilo, ma no, sono sempre io, la vostra affezionata Piera. Ciao ragazzi, ciao scombriccolati, buona giornata, baci.
0: Ciao Piera. Basta.

0: Where is my husband? Speriamo prima o poi lo ritrovi sto marito, Rai. Speriamo. Tra poco noi invece ritroviamo una grande canzone di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: grandi canzoni di Radio Number One, That's the Way I Like It, 1975, Casey and the Sunshine Band. Io volevo chiedere ai programmatori musicali di Radio Number One di non rimetterla mai più, perché ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: L'abbiamo ballicchiata qua in studio, vabbè, capita.
0: Sì, sì. Patrizio Romano con la camicia aperta, sì. Sergio Sironi che faceva... Sì, faceva la gag, quella dell'ascensore che sparisce giù verso il basso. Si vede che siete due animali da club voi, sì, si vede che siete cresciuti tra l'amnesia, sì, e il, lo space, bravo, Ibiza, bravo, si vede, bravo, si vede. Bravo, bravo. Va bene, ma voltiamo pagina.
1: C'è il Giocones.
0: È molto divertentones questo Giocones, eh?
2: Cretinones. Cretinones, ma divertentones.
0: Chi lo spiegones?
1: Dai, Sergio Sironi.
2: Allora, voi ci dovete dare via WhatsApp l'iniziale del nome e del cognome, solo l'iniziale del vostro lui, oppure se siete direttamente dei lui, mandateci la vostra iniziale del nome e del cognome.
0: E la lei?
2: E la lei non l'abbiamo potuta fare.
1: Ma cioè, cosa? Vabbè,
0: non si possono girare al femminile.
2: Non
1: infatti.
2: Lo so, però non lo so. Vabbè,
0: proviamo.
2: Perché è prettamente maschile. E noi vi diremo, grazie, sì, in base alle vostre iniziali del nome e del cognome, il soprannome del vostro gingillo, del vostro
0: il pipino. Sì. Praticamente il pipino di Pat Romano, come si chiamerebbe?
1: Allora,
0: ce l'hai lì a portata di mano.
1: Io sono Patrizio, quindi Muffin. Sì. Ok. E la R corrisponde a vulcanico. Sono Muffin vulcanico. Vabbè,
2: non male.
0: Beh, vedi,
2: non
0: se
2: male.
0: Fosse una pipina sarebbe una muffin vulcanica. Quindi dai, si può fare.
1: Tutta da gustare. No, nel senso è un muffin, sì.
0: Patrizio la devi piantare immediatamente. Sì, vabbè, allora, però prova a vedere MB.
1: MB.
0: Anzi no, MA, perché io è vero che ho cambiato cognome. MA.
1: Allora, la M è razzo.
0: Una razza.
1: Sei una razza. Sì, è un pesce.
0: Una razza.
1: E spettinato, quindi spettinato.
0: Una razza spettinata.
2: Però la razza spettinata rende.
0: Sì, vedi che ci sta anche la piscina.
2: Guarda Sergio.
1: Allora, Sergio, abbiamo cetriolo. S di
0: cetriolo.
1: Danzante, cetriolo danzante, SS. Vabbè.
0: Ah, cetriolo danzante, ah, che meraviglia. Va bene. Allora sentiamo voi i vostri pipini. 3 9 3 4 4 0 4.

0: Rolling Stones, The Colors, su Radio Number One, nella combriccola di Radio Number One, dove stamattina parliamo di pipini.
1: Diamo un soprannome al vostro pipino, la vostra pipina, perché insomma rispettiamo tutti i generi. Dovete fornire il primo, la prima lettera del vostro nome e la prima lettera del vostro cognome, e noi daremo appunto un soprannome.
0: Allora, il mio fidanzato, però ragazzi, non avete calcalcolato una cosa, il mio fidanzato si chiama Juan Sanchez, Perez Santana.
2: Allora fai la U.
0: No. Come la U? Ah, Juan, certo.
1: Juan. Perez Santana, quindi PS.
0: PS.
1: Ok.
0: UPS, come il corriere.
2: Qual è un corriere? UPS, dai, prova UPS.
0: Corriere.
1: Allora, U sta per il U e
2: U è il nome.
1: Ok,
2: il nome.
1: Allora.
0: Vabbè, abbiamo deciso che perché la Jota non c'è nell'alfabeto italiano.
1: Tostapane abbronzato danzante. Però,
2: tostapane abbronzato danzante.
1: Ti va bene? Corrisponde il suo pipino?
0: No, non credo.
2: Però,
0: no, sì. Stavo pensando come tradurlo, però va bene, riporteremo. Allora andiamo avanti con i nostri ascoltatori al 393 444 0444. Che bel tostapane.
2: Dai.
0: Allora abbiamo un DB.
2: Ce l'abbiamo DB?
1: DB, sì. Allora è masculo?
0: È masculo.
1: Allora
0: sì.
1: Marmotta ballerina. Sarebbe ballerino, però la marmotta.
2: Sì, la marmotta.
1: Marmotta ballerina.
2: Sì. Cioè,
0: no, lui è un maschio, quindi è un marmotto ballerino.
1: È un marmotto.
0: Allora BL.
1: BL, raviolo luminoso, attenzione.
0: Che bel raviolo luminoso.
1: Mi piace il pipino che è un raviolo luminoso. È commestibile.
0: Allora, lui di Monica inizia con R, il nome e il cognome C.
1: Allora, RC, come Reggio Calabria, insomma.
2: Come Reggio Calabria.
1: Fagotto tropicale.
0: Un fagotto tropicale. E chiudiamo con GN, vediamo un po'.
1: Allora, GN tricheco magnetico.
2: Come stai messi? C'è il tricheco magnetico.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buona mattina da tutti dalla combriccola di Radio Number One. Mancano 2 minuti alle 8.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
5: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
4: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal falco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia, all'attacco le opposizioni. Ancora 3 vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso, Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardery, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
6: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo.

0: Quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
1: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: si apre con questa bella canzone di Tiziano Ferro e Giurgio. E questa è la nuova ora della combricola di Radio Number One. Com'era la cumbricula?
1: La cumbricula.
2: La cumbricula. La cumbricula.
1: Arriva il domandones, il giocones oggi. Forniteci la prima lettera del vostro nome, la prima lettera del vostro cognome e noi daremo un soprannome al vostro pipino o alla vostra pipina.
0: O alla vostra pipina, che ridere. C'è un nostro ascoltatore che scrive: sto male, stasera dico a mia moglie stai attenta perché ti scateno il trichecco magnetico.
1: Beh, ci sta.
0: Beh, pensa a me che avrò una bella serata con un tostapane luminoso.
2: Non male, non male.
0: E non male, non male. Allora, Monica da Milano, RB, sentiamo.
1: Allora, RB è fagotta ballerina.
2: C'ho la fagotta ballerina.
0: C'è la fagotta ballerina. Allora, vediamo un po', qui è un Dani, ma non so se maschio o femmina, DM, poi lo trasformano loro.
1: Allora, DM è marmotta rumorosa.
0: Una marmotta rumorosa.
2: Chi si lamenta?
0: Ma io mi sto ammazzata e risate. Allora, è maschio, lui è una S. Sentiamo.
1: Che cos'è?
2: AS.
1: AS, gingillo danzante. Vabbè, ragazzi, questa è proprio fatta su misura.
0: Fatta apposta, ma che ridere, ma che musica gli piace? Mi va sulla techno?
2: È danzante, okay. Danzante, dipende dal momento.
0: Sentiamo un po' invece un EM.
1: Tornado rumoroso.
0: Tornado rumoroso. Chiudiamo con l'ultimo pipì.
1: Che dà fastidio anche ai vicini, dunque.
0: Pipini rumorosi.
2: Amore, allora, sei tornato.
0: Chiudiamo questa tornata di pipini con un pipino maschio che è un MG.
1: MG, ah, questo è forte. Razzo croccante.
0: Oh, razzo croccante. È croccante, speriamo non si rompa, diciamo.
2: Insomma, è croccante. Si rischia.
0: Alla reazione di Mainardo, pure lui.

0: Night Train con Hey Soul Sister. Benvenuti alla mattinata dei pipini di Radio Number One.
1: Dei pipini.
0: Dateci
1: il vostro, l'iniziale, il vostro nome, l'iniziale, il vostro cognome e vi diremo che pipino e che pipina avete. Vai!
0: Dimmi che pipino sei.
1: Sotto con le siglature.
2: Ciao ragazzi, le mie iniziali sono D e G. Ciao.
3: Dolce Gabbana.
1: Allora, esatto. D sta per marmotta e G per croccante.
0: Quante marmotte che ci sono
3: tutte
0: in
3: marmotte
0: giro,
3: croccanti.
0: Ma è un mondo pieno di marmotte. AV
1: gingillo velocissimo. Attenzione a non essere troppo veloci però.
0: Direi bene ma non benissimo, ecco.
1: No.
0: Allora Marzia invece è un LC, credo sia una pipina, non so se poi si riferisce al suo fidanzato o a se stessa.
1: Allora LC, ma hai detto Pandoro tropicale.
0: Una Pandora tropicale.
3: Eccola.
0: BL.
1: Allora BL è raviolo luminoso.
0: Ah, vedi, è luminoso come il tostapane del mio fidanzato, vedi, abbiamo qualcosa in comune. AS
1: è gingillo danzante.
0: Niente, sti gingilli dappertutto.
1: Gingillo
0: mi va di modissima. Allora, se le iniziali MM, chiudiamo questa tornata con le iniziali MM.
1: Questo è il numero uno. È razzo rumoroso.
0: Che sempre.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: E vai, il pezzo di Alfa su Radio Number One nella combriccola che ridere. Sergio Sironi mi ha appena detto ricordati e appena hai finito di dirlo me ne sono dimenticata, che bella la terza
2: allora
1: età.
2: No, perché è un nome con due cognomi, LGS, sembra anche il modello di un'auto,
1: sì?
2: LGS sta per Pandoro croccante e danzante.
3: Croc e danza.
1: È bel Pandoro.
2: Pandoro.
4: Le mie iniziali T di Torino e C di Cremona.
1: Eccolo.
2: Allora, T di Torino, calamaro tropicale. Calamaro tropicale. Ci sta.
1: Il famoso calamaro tropicale.
3: Come sta il calamaro tropicale stasera? Che sono friccicarello.
1: Sentiamo.
5: Buongiorno con Bricola. Sono Massimo da Viadana. Le mie iniziali sono M-O.
1: M-O.
2: Ragazzi, questo è un razzo selvatico.
3: Vado dove gli pare.
1: Ragazzi, il calamaro tropicale non lo batte nessuno.
2: Non lo batte in pole position fino adesso, sì.
1: No, in pole position assolutamente. Sentiamo lui.
6: Buongiorno ragazzi. Vediamo un po' cosa mi dite della M di Milano e T di Torino.
1: Eccolo lì.
2: Allora, sempre razzo, la M. Frizzante. Questo è un razzo frizzante.
3: Ragazzi, frizzante.
1: Scusate, c'è un mio amico che è all'ascolto che ha un altro gingillo tropicale. Abbiamo più gingilli tropicali, diciamo, all'ascolto stamattina.
7: Ciao, sono Ivan da Isola Dovarese, le mie iniziali sono I e B.
1: I e B, sentiamo.
2: Beh, è un cactus ballerino a questo punto.
3: Cactus ballerina, ballerino.
2: Attenzione
3: sicuro.
2: A non pungere troppo.
1: Esatto. E allora, siccome è un cactus ballerino, facciamolo ballare qualcosa di tribale.

0: Sha! E lo dico con Black Nirvana su Radio Number One. Abbiamo tempo ancora per un paio di una nostra ascoltatrice. Allora, chiede anche per i figli, giustamente. Le sue iniziali di lei sono I e P.
1: Cactus abbronzato.
0: E caspita, il cactus al femminile è un casino, eh? Una cactus abbronzata.
2: La cacta.
0: Beh, comunque, perché abbiamo deciso che il cactus deve essere per forza un maschio?
1: Esatto, non ha genere, è un cactus, via.
0: È un cactus, però. Vabbè. Allora, A e P per i figli. Sentiamo
1: allora,
0: un po'.
1: A è sempre gingillo, ma hai detto P di Palermo?
0: Esatto.
1: Abbronzato. Un gingillo abbronzato, ci sta. Sì. Ha preso il sole.
0: Giustamente, insomma, vabbè, io archivierei la pratica di pipini e pipine. E beh, prima che ci licenzi, noi passerei a qualcosa di più serio, tipo viabilità e focus.
1: Così,
3: la combriccola di Radio Number One.
4: Solo un secondo. Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hi, tu.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Number one, viabilità.
10: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, uno sguardo alle autostrade del nord-ovest. Sulla 4 la Milano-Brescia corre a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri, la direzione è quella che porta a Torino. C'è un veicolo fermo tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Brescia che causa ulteriori rallentamenti. Sulla 7 la Milano-Genova corre per traffico intenso tra allacciamento a 12 e Genova-Bolzaneto direzione Milano. Personale al lavoro anche tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone direzione Genova e tra Isola del Cantone Vignole Borbera direzione Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code per un incidente tra Genova Voltri e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. E ancora sulla A22 la Brennero Modena code per un incidente a sud di Bressanon direzione Modena e sulla 4 nel tratto Brescia Padova traffico rallentato appunto traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni registriamo traffico intenso su diverse arterie cittadine, in particolare rallentamenti sulla via Cassia tra via della Giustiniana e via Trionfale direzione fuori Roma e code anche su via delle Capannelle tra Tuscolana e Lucrezia Romana. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
11: Scusate, stavo ridendo.
12: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Olivia Dean con la sua voce meravigliosa che ha questa atmosfera così raffinata, capito? Di classe, un po' come la combriccola di Radio Number One, no? E dove adesso torna Pat Romano invece seriamente con il suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo in Spagna. Insomma, andiamo dalle parti della nostra Manuela, della nostra Manu. Allora, rubini, smeraldi e diamanti, orecchini, bracciali, orologi da collezione e altri oggetti di lusso. È il tesoretto, oltre 100 pezzi, 103 per l'esattezza, per un valore stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro, ritrovato in una cassaforte nell'ufficio di José Luis Enrique Zapatero durante la perquisizione delle forze dell'ordine. L'ex premier socialista spagnolo in carica per 2 mandati, lo ricordiamo, dal 2004 al 2011, è indagato per riciclaggio, corruzione, organizzazione criminale e falso nel contestato salvataggio di una compagnia aerea con finanziamenti pubblici. Secondo gli inquirenti, i gioielli sequestrati sarebbero una parte del bottino intascato da Zapatero, mentre per la segretaria dell'ex premier si tratta di parte dell'eredità della moglie e di regali di viaggio. L'attesa è ora per i prossimi sviluppi giudiziari. Zapatero dovrà comparire davanti ai giudici il 17 e 18 giugno prossimi. Parliamo anche di sport, in particolare dell'esordio positivo a Parigi per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo vola al secondo turno, non è una novità, del Roland Garros grazie alla vittoria sul francese Tabor, numero 171 ATP. Il punteggio finale di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per Sinner, pensate un po', questa è la 30ª vittoria consecutiva, incredibile. Tornerà in campo giovedì, quindi domani, contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Avanti comunque anche altri 6 italiani inseriti nel tabellone maschile, Cina e Sonego, che tornano in campo tra l'altro già oggi rispettivamente contro De Jong e Paul, oltre a Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Tra le donne oggi tocca a Jasmine Paolini contro l'argentina Sierra. Flash anche sul Milan. Andoni Iraola è in pole per la panchina rossonera per il dopo Allegri. All'indomani della rivoluzione di Jerry Cardinale è in programma un nuovo incontro con l'allenatore basco che lascerà il Bournemouth. Intanto spuntano i primi nomi anche per il ruolo di amministratore delegato e di direttore sportivo. Ean Ayr, ex Liverpool, ora al Nashville, e Lee Congerton, già accostato ai rossoneri ed ex Atalanta. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Roar, Roar, tutti, il pezzo di Katy Perry che si chiama appunto Roar, lei dice così, alle 8.36 su Radio Number One nella combriccola. Ti stavi arrabbiato, Patta, che cosa,
1: no,
0: cosa ti
1: stavi
0: arrabbiando?
1: Stavo leggendo questa notizia che riguarda le sigarette, io non sono un fumatore quindi sono un po' fuori dal mucchio, sigarette a oltre 10 euro al pacchetto? Punto di domanda, perché c'è una proposta di legge che potrebbe presto diventare realtà e quindi davvero aumentare, raddoppiare il costo di un pacchetto di sigarette. Sono state raccolte 50.000 firme, ora questa proposta di legge dovrà essere discussa in Parlamento e nell'eventualità che fosse approvata, il gettito annuo di circa 800 milioni di euro potrebbe finanziare, dice lo Stato, il sistema sanitario nazionale. Allora la domanda è questa: che siate fumatori ma anche non fumatori, secondo voi è giusto che un pacchetto di sigarette dall'oggi al domani possa arrivare a costare oltre 10 euro, praticamente il doppio, ripeto, dalla mattina alla sera il doppio di adesso? Questa è la mia domanda.
0: Vabbè, lo fanno per cercare di far smettere le persone di fumare, che comunque è una cosa buona. Io da fumatrice lo dico, è una cosa comunque buona.
1: Sì, però tu autori... Sì, ho capito, però il fumo è libero. Tu puoi fumare e io adesso ti raddoppio, ripeto, dall'oggi al domani il pacchetto di sigarette. Non lo so. Io lo
0: però
1: dico da non fumatore.
0: Però noi costiamo molto alla sanità perché ci ammaliamo magari molto di più rispetto a uno che non fuma, no? Cioè, adesso io non so se sia una cosa del governo spagnolo o se sia una cosa solo del governo canario, però qui c'è tutto un programma per smettere di fumare dove... ti somministrano un farmaco, adesso non chiedetemi quale sia perché non lo so, però ti somministrano un farmaco e ti danno dei soldi se tu riesci a smettere di fumare, ed era una cosa che io stavo pensando di fare perché è una cosa che da fumatrice mi piacerebbe moltissimo, il fatto di alzare il prezzo a 10 euro non te lo puoi più permettere, o comunque capisci che in realtà è veramente una spesa stupida che tu fai contro te stesso poi alla fine, no? Quindi no, non lo so, da fumatrice
1: sono perfettamente d'accordo e
0: dico che sì.
1: È proprio il senso di raddoppiare dall'oggi al domani. Ad esempio anche la Svezia ha portato avanti questo programma contro il fumo, contro il tabagismo, e adesso in Svezia fumano soltanto il 5% della popolazione. Cioè ci sta. Non lo so, non mi sembra la pratica, come dire, più corretta. Piuttosto io ti incentivo se non fumi. Cioè non raddoppio il pacchetto, perché comunque faccio sempre casse, e poi vorrei sempre capire fino all'ultimo centesimo dove vanno quei soldi in più. Ecco, così.
2: Se proprio volete raddoppiare il pacchetto, fateli da 40.
1: Sì, quello sì, vabbè, giustamente.
0: Sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Assolutamente, sono arrivate già un paio di risposte, assolutamente d'accordo, ma via le accise abbassiamo i carburanti. Questa era una considerazione che faceva un nostro ascoltatore, così al 393-444-0444. Wait, arriva Saif!

0: Smuccio, tu mi piaci tanto il pezzo di Saif su Radio Number One e tra poco una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Gypsy su Radio Number One, sono le grandi canzoni di Radio Number One. E Patrizia stava facendo una considerazione secondo me molto giusta, che ascoltando questa canzone, tra l'altro abbiamo una canzone nuova dei Fleetwood Mac insieme a Miley Cyrus, che ha la voce uguale, identica a quella di Stevie Nicks, non sembra una canzone degli anni 80, sembra una canzone fatta l'altro giorno ed è molto simile tra l'altro
1: a
0: anche
1: 44 anni questo disco, è pazzesco.
0: A 44 anni.
1: Pazzesco.
0: Ho un pippone.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ho un pippone su come è nata questa canzone. Scommetto che siete tutti curiosissimi di sapere chissà come gli è venuta in mente questa canzone. Ve lo dico. Allora, praticamente Stevie Nicks, che stava insieme a Lindsey Buckingham, Fleetwood Mac, prima del successo, loro due erano praticamente al verde e vivevano in un piccolo appartamento senza un letto vero. Quindi dormivano su un materasso appoggiato per terra, decorato, per carità, si sono inventati pizzi, fiori di carta, cose, eccetera, eccetera. Anni dopo, quando la fama diventò soffocante, Stevie disse che a volte rimetteva ancora quel materasso sul pavimento per ritrovare quella sensazione di libertà e di semplicità, e da qui il verso, appunto, Back to the Floor That I Love, che c'è su questa canzone.
1: Comunque anche a me è capitata la stessa storia. Sì. Poi io non sono diventato famoso e quindi dormo ancora sul materasso appoggiato sul pavimento. È vero, anch'io non avevo i soldi per prendere un letto e dormivo col materasso appoggiato a terra. Vero.
0: Che costa più il materasso della base. Però va bene. Scusate se sono uscita da questo romanticismo. Allora va bene, torniamo a bomba sulle sigarette.
1: Sì,
0: sul
1: sì,
0: costo
1: sì,
0: delle
1: sì,
0: sigarette.
1: Sì. Perché c'è questa proposta di legge che potrebbe presto diventare realtà e portare il pacchetto di sigarette a 10 euro, anzi a oltre 10 euro, il che significherebbe praticamente raddoppiare l'attuale costo. Vi stiamo chiedendo, che siate fumatori o non fumatori, secondo voi è giusto che un pacchetto di sigarette possa arrivare a costare così tanto, cioè oltre 10 euro, praticamente il doppio di adesso, dal mattino alla sera? Questa sostanzialmente è la domanda.
0: Sono arrabbiatoni i nostri ascoltatori. Sentiamo.
3: Sì, buongiorno banda, riguardo in merito all'aumento. Dunque, da ex fumatore posso dire che chi fuma fuma. Ti toglierai le bistecche, i ristoranti, il caffè, qualsiasi cosa, arriverai a non andare più in giro in macchina, ma se fumi fumi.
0: Purtroppo è vero.
3: Punto. Da ex fumatore accanito. E se vi ricordate bene, oggi provate a paragonare quanto costa un pacchetto e trasformarlo in lire. Sto dicendo una stupidatina. Però oggi un pacchetto da 5 euro sono le 10.000 lire di quando c'era la lira. Ora, chi fuma fuma, purtroppo, è così. Anche se lo portano a 10 o 12 o 13, chi fuma fuma. Buona giornata intanto.
0: Chi fuma fuma. E purtroppo è vero. Assolutamente, sentiamo.
4: Ciao scombricolati. No, per quanto riguarda le sigarette, a me viene da ridere, perché vogliono fare la storia dei 10 euro, perché 5 euro vanno poi devoluti per la ricerca al cancro. Ma io dico, prima me lo fate venire con le sigarette, perché comunque lo Stato ci guadagna su, e poi vuoi fare una ricerca con i vostri soldi. Cioè, vergognoso, vergognoso. Ma questa è l'Italia, d'altronde. Ciao.
0: Opinioni, ambasciatore non porta bene, ambasciatore non porta bene.
5: Buongiorno ragazzi, ma il problema della sanità in Italia sarà sicuramente anche per le cause dovute al fumo, ma sta sicuramente di più nel come vengono amministrati i soldi dei nostri amministratori, che continuano solo ed esclusivamente ad aumentarsi i compensi, a sperperare soldi pubblici e non risolvere i problemi. Questo è il vero problema, non i fumatori. Taci loro.
0: Taci. Opinioni. Io purtroppo mi esprimo poco, perché nel senso, sì, sono in forma, guardo i telegiornali, però non vivendo in Italia sinceramente non ho proprio un'opinione precisa in materia. Comunque 393 444 0444.

0: Taylor Swift di Hopelight su Radio Number One. Un sacco di messaggi stanno arrivando per il discorso del fumo, dell'aumento delle sigarette, che potrebbe diventare una realtà, no? Ma da quando, Patrizio?
1: Allora, adesso la proposta di legge passa in Parlamento, ne devono discutere. Se passa la proposta, pacchetto oltre 10 euro. Vengono aggiunti 5 euro al costo dell'attuale pacchetto, con un gettito, insomma, importante, che potrebbe essere quindi dirottato sul sistema sanitario nazionale. Evidentemente non trovano altre risorse e devono aumentare i pacchetti delle sigarette. Ma al di là che il tabagismo è comunque da combattere, Stefano Desenzano aggiunge un elemento in più a questo discorso. Purtroppo, scrive, in Italia si rimette

0: raddoppiato le pene, le multe dall'oggi al domani, scrive un altro nostro ascoltatore. Allora va bene anche per le sigarette, il fumo aumenta notevolmente la spesa sanitaria per le complicazioni che crea. Questa è un'altra opinione.
1: Sì, c'è da dire che le pene, le multe eccetera eccetera vengono comminate a chi fa qualcosa evidente di non, come dire, di non regolamentare,
2: commette un reato,
1: comunque va contro delle regole. Qui il fumo non va contro nessuna regola, ecco, cioè no, il fumo è consentito in Italia.
0: Non fai danno a nessuno se non a te stesso, diciamo, sì,
1: esatto.
0: Va bene, se sono fatte nuove.
3: La combriccola quando vuoi,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
9: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Si è fatta una certa, sono le 9 e un minuto. Buongiorno, questa è Radio Number One.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti

0: parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Lo sto facendo troppo veloce, dobbiamo rallentare. Com'è che è?
1: Stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
0: Esattamente, stiamo facendo un po', stiamo correndo un po' troppo. Oh, c'è un gossip su Samurai J che abbiamo appena ascoltato con Ossessione, canzone che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate. Sta con Emma Stoccolma.
2: La Emma
0: Stoccolma, sono stati visti insieme in più di un'occasione anche alla presentazione a Milano dell'album di Samurai J, e qui gatta Cicova, ci fu cosa.
2: A me la Emma gusta. A me gusta la Emma.
3: Ecco, forse è meglio che parlate di Stoccolma, che parlate che state, ma sta storia che volete parlare di sigarette, lasciate perdere.
2: Fai contrabbando tu.
0: Cioè?
2: Eh?
0: Esatto,
3: buongiorno.
0: Fai contrabbando.
3: Esatto.
0: Sei un contrabbandiere.
3: Voi dovete farvi i fatti vostri, perché noi ci stiamo organizzando, già stanno arrivando i container.
2: I container con le stecche.
3: Con le stecche. Quante stecche vuoi?
2: Non so, a me, io non sono fumatore,
3: tre
2: però
3: stecche.
2: Ne passo.
3: Piglia le tre stecche.
2: No, vabbè, tre stecche.
0: Piglia lo stesso. Quando ti dice piglia, le piglia.
2: Vabbè, le piglio, vabbè. Okay.
3: Le stecche.
2: Ma non sono fumatore.
3: Vuoi pure il biliardo? Allora.
2: No, il biliardo no. Vabbè, le
3: biliardo
2: stecche.
3: Con le stecche?
2: No, solo le stecche.
3: Le palle, le vuoi?
2: Porca miseria,
0: prendi tutto, Patrizio.
2: All'inclusive, va bene.
3: Ci hanno ripigliato tutto quello che è nostro.
0: Ci servi,
3: Patrizio. Comunque, volevo dire questa cosa: è molto bella. Di questo possono votare anche a 15, anche a 20 euro
2: certo,
3: a pacchetto.
2: Certo.
3: Noi in questo periodo stiamo facendo i 3x2. Con 10 euro arriviamo a 3 stecche, capito? Se volete approfittare, 393 444 0444.
2: Le prenotazioni direttamente
0: questo
2: numero,
0: però è il numero della radio.
3: Ho sbagliato, chiedo scusa. Fate quello dopo, fate il numero dopo, che noi già lì stiamo. Fate il 44, è un altro numero.
0: Ho sentito il campanello, potrebbe essere la finanza. Ma andrai un po' a vedere dallo spuncino.
3: Dovrei andare a vedere.
2: Sì, sono le fiamme gialle.
3: Sono le fiamme gialle. C'è il fuoco, dobbiamo chiamare i pompieri.
0: Dai,
3: c'è il fuoco.

0: of My Life, il pezzo del 2014 di American Authors. Su Radio Number One nella Cumbricula. Allora, abbiamo ancora degli altri messaggi sul tema dell'aumento delle
1: sigarette. Sì, del possibile aumento, perché c'è questa proposta di legge che deve essere adesso discussa in Parlamento. Le sigarette potrebbero arrivare a oltre 10 euro al pacchetto. Vi stiamo chiedendo se la cosa, la fumatori o non fumatori, secondo voi è giusta, cioè dal mattino alla sera raddoppiare il pacchetto di sigarette.
0: Sentiamo Maurizio!
2: Anche all'estero il costo è molto più alto di quello che è oggi in Italia, e poi serve eventualmente non per far smettere di fumare, ma per pagare gli alti costi di sanitari di chi fuma, perché poi nessuno fa mai i conti, ma i costi sanitari sono veramente altissimi.
0: È vero, nella maggior parte dei paesi costano tantissimo, in Inghilterra ad esempio, insomma un po' da tutte le parti, costano veramente tanto, tanto.
3: Ciao Combricola, diciamo che fai prima a non fumare che a smettere. E comunque è vero, un fumatore sì, gli scocceranno i soldi, però alla fine un vero fumatore va avanti a fumare. E anch'io, come l'ascoltatrice di prima, sono d'accordo che tanto l'unico e il solo a guadagnarci è lo Stato. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Sì, ricordiamo che c'è il monopolio, vogliamo monopolio. Ribadirlo.
4: Mm. Oh, io sono un fumatore, però la cosa che non mi è piaciuta è perché è stata una raccolta firme di cittadini normali. E allora, perché hanno detto, perché chi fuma poi va in ospedale, occupa gli ospedali, e allora chi mangia tanto è la stessa cosa, aumentiamo il prezzo del cibo. Ma... o chi beve. Non trovo giusto che dei cittadini raccolgano le firme per questa cosa qua. Ciao.
0: L'alcol è un altro tema.
1: Se ci toccano l'alcol, ragazzi, disastro qua.
0: Wow.

0: I pinguini tattici nucleari insieme a Brash su Radio Number One. Sono le 9:19 e questa è la Cumbricula che torna tra poco.
1: La Cumbricula
2: di Radio Number One.
3: La Cumbricula di Radio Number One.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi, dimmi, no.
4: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
5: Sì, ho capito, ma secondo te...
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
6: Una buona mattinata alla Meteopat, un saluto alle meteopattine capitanate dalla nostra Manu Doriani, meteopattine canarie. Allora sì, ragazzi, caldo, lì com'è la... sì, caldo, Anto, fa caldo. Lì com'è la situazione alle Canarie, Manu?
7: Caldo ma meno,
6: caldo
7: molto
6: ma meno,
7: 25,
6: meno male, beati voi. Allora, qui l'anticiclone è in fase di ulteriore rinforzo, caldo che oggi raggiungerà, pensate, un po' il suo picco. Quindi a canicola, sì. Picco con valori in pianura anche di 36-37 gradi, mannaggia, bolle tutto. Correnti di origine subtropicale continuano infatti ad affluire all'interno di questa cupola anticiclonica, determinando temperature che abbiamo detto sono bollenti. Tuttavia, attenzione, a minare questa stabilità anticiclonica saranno alcuni rovesci o focolai. Si è spaventata la mano. O focolai temporaleschi dettati dal contrasto tra calore, molto calore, e aria un po' più fresca che potrebbe già formarsi nelle ore diurne di oggi, in prossimità in particolare delle zone alpine centro-occidentali, esaurendosi in serata. Quindi qualche rovescio sulle Alpi potrebbe arrivare. Domani l'anticiclone mostrerà alcuni segni di indebolimento. Attenzione, aia, mamma mia che male, permettendo ulteriori sbuffi di correnti nordorientali, responsabili di alcuni temporali dal pomeriggio sulle Alpi centro-orientali. A tratti anche accompagnati da grandine, in sconfinamento sempre domani tra sera e notte alla Valpadana centro-orientale, ma anche verso il basso Piemonte e la Liguria. Dai, domani magari ci potrebbe essere questa rinfrescata. Venerdì invece tornerà ancora una maggiore presenza dell'anticiclone, sì, con sole, temperature ancora oltre i 30 gradi, anche se non a livelli di adesso. E poi domani, vi preannuncio, cercheremo di capire meglio come andranno le cose per il ponte lungo del 2 di giugno.
7: Sì, cerchiamo di capire.
6: Domani, è tutto, ragazzacci.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: C'è Dito nella piaga su Radio Number One con Che fastidio. C'è Pat Romano su Radio Number One con il suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Rieccoci insieme con una breaking news che arriva da Milano, purtroppo cronaca nera, ancora un gravissimo episodio di violenza mortale a Milano. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari dei treni alla stazione di Milano Certosa. Durante questi disordini un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinando e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Cambiamo decisamente argomento. Immaginate di aprire una vecchia scatola di biscotti e trovarci dentro una possibile fortuna. Magari. È proprio quello che comunque è capitato a una pensionata di Fermo, siamo nelle Marche, che nei giorni scorsi si è rivolta anche a un'associazione di legali dopo aver ritrovato casualmente 3 vecchi libretti di risparmio cartacei emessi dalla cassa di risparmio di Fermo, che poi è confluita in altre realtà bancarie. E la donna ha chiesto assistenza legale per capire se effettivamente quei 3 libretti possono avere ancora un valore e soprattutto se questi possono essere riscossi, dato che i titoli risalgono agli anni 60 e 70. Gli importi sembrerebbero a prima vista molto modesti, parliamo di cifre comprese tra 1.000 e 5.000 lire, ovviamente di allora, ma c'è un però. Secondo una perizia effettuata dai legali di questa associazione, a cui appunto si è rivolta la pensionata, il valore attuale di quei titoli sarebbe invece notevolmente superiore. Il credito complessivo ammonterebbe a circa 73.000 euro. Quindi il consiglio finale è: controllate sempre le vecchie scatole di biscotti che avete in casa, garage o cantina. Si sa mai. È tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One.

0: titola di questa mattina, è fonte di ispirazione questa notizia che ha dato Patromano sul ritrovamento di questi libretti di risparmio.
1: Sì,
0: giusto,
1: questa bene? Pensionata ha aperto questa vecchia scatola di biscotti, ha trovato dentro tre libretti di risparmio di una banca locale, lei è di Fermo, questa città che è diventata anche capoluogo di provincia, tra l'altro,
0: sì.
1: Nelle Marche.
2: Stando Fermo.
1: Lei è stata fermissima.
0: Non facendo niente.
1: Non facendo niente, e varrebbero questi tre libretti di risparmio circa 73.000 euro. Ma voi avete mai aperto qualche scatola, qualche scatolone, qualche cassetto e avete trovato qualcosa di che, insomma, al di là dei soldi, del valore, magari che vi ha lasciato basiti una vecchia foto, un vecchio ricordo, un cadeau che avevate dimenticato, una vecchia lettera, anche quello,
0: qualcosa magari che vi hanno valutato un sacco di soldi, ma che meraviglia che sarebbe. Io ho trovato tra le cose dei miei genitori, allora ho trovato un orologio secondo me bellissimo, anche di valore, oro bianco, brillante, eccetera eccetera, sì, l'ho fatto valutare, non vale praticamente niente, cioè,
1: ma
0: nel senso,
1: nel
0: senso che è un orologio antico, però sono valutati molto gli orologi antichi da uomo. Quelli da donna, no, ho sentito più specialisti, diciamo, insomma, competenti di questa cosa qua, e niente. Un'altra cosa, una moneta. Su questa moneta non so ancora, nel senso che nessuno capisce che cosa sia. Quindi potrebbe essere magari anche una roba rarissima, però nel senso, non riesco a trovare qualcuno che la conosca.
2: Secondo me lo è, visto che nessuno sa cosa sia.
0: Esatto, è rarissima, lo è sicuramente, o è preziosissima o non vale un tubo di niente, perché appunto nessuno sa cos'è. Però verremo a capo di questa cosa. Voi?
1: Una sorta di doblone. Io ho trovato, lo stavo dicendo a microfoni spenti, 50.000 lire, quindi 50.000 del vecchio conio, in un giaccone di renna che apparteneva a mio padre, che avevo indossato negli anni 90, era ancora infilato nel taschino interno. E 50.000 lire negli anni 90, insomma, ti facevi una bella seratona, pizza, birra e quant'altro.
0: Ma te ne cambiano se vai in bagno, cambiano se vai in banca ancora.
2: La puoi usare al posto della carta igienica.
0: Esatto.
1: Però io me la conservo. No, non te la cambiano più la lira in banca.
0: No. Sergio, hai trovato qualcosa?
2: Sì, svuotando casa ho trovato una spilla che regalai a mia madre all'età di 12 anni.
1: Ma che bello.
2: Una spilla di mia madre, e la tengo lì, è un piccolo grande ricordo di mia mamma.
1: Valore effettivo.
0: Ma che bambino carino che regala la spilla alla mamma. Ma come sei carino?

0: Night di Bruno Mars. Quanti ritrovamenti che cominciano ad arrivare al 393-444-0444. Io invece ho trovato un preziosissimo consiglio da darvi per le vacanze. Scegliete l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, con una guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 2004 quando usciva questa Reach Up for the Sunrise, che è il brano, diciamo, che segnò il grande ritorno della formazione completa, perché dai tempi, dal 1985, dai tempi di A Buick to a Kill, non si riunivano tutti quanti insieme, quindi Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Andy Taylor e Roger Taylor. C'è un dettaglio ancora più curioso: durante la lavorazione di questo album, che si chiamava Astronaut, alcune demo non finite finirono per errore online e vennero diffuse tra i fan molto prima dell'uscita ufficiale, diciamo, dell'album. La band si arrabbiò parecchio perché, giustamente, insomma, era un grande ritorno e quindi ci tenevano al segreto totale. Le grandi canzoni di Radio Number One, una decina di minuti al termine. Patrizia!
1: Sì, torniamo a parlare di scatoloni che vengono aperti e all'interno ci sono le fortune, come il caso di questa pensionata di Fermo nelle Marche, che ha trovato 3 libretti di risparmio di una vecchia banca che sono ancora però a quanto pare riscuotibili e varrebbero 73.000 euro. Vi stiamo chiedendo: ma avete aperto un vecchio cassetto, una vecchia scatola, una scatolona, che ne so, avete trovato nelle tasche di qualche vecchio abito qualcosa o di valore, o comunque anche di valore affettivo, non soltanto di valore economico?
0: Allora, c'è chi ha trovato delle cose assolutamente inutili, c'è chi ha trovato qualcosa di inutile ma è stata, quanto pare, fregata. Sentiamo la nostra ascoltatrice.
2: Buongiorno. Mi hanno imbrogliato, allora, mi hanno imbrogliata. Perché ancora alle medie, più di 60 anni fa, avevo vinto un premio per un quadretto che avevo fatto, che mi ricordo ancora era per la festa della mamma, mamma fiore della mia vita. Mi hanno premiato con un libretto al portatore, di un libretto di risparmio, 2000 lire avevo preso. La cassa di risparmio lì di Lecco. Sono andata, metti 10 o 15 anni fa, mi era venuto alle mani. Sono andata a Lecco a vedere se valeva ancora. Ma no, fa, comunque me l'ha stracciato in faccia, fa, non serve più a niente, non si può più chiedere. A quanto pare, ma no.
1: Gabbata.
0: Perché magari valeva ancora, dici? Esatto. Chi lo sa? Se non valgono più le 50.000 lire di sì. Patrizio, non varranno più neanche le 2.000 lire.
1: Patrizia! Però scusate, se questi 3 libretti di risparmio della pensionata di Fermo valgono ancora, eppure erano gli anni 60 e 70, erano in lire.
0: Chissà 2.000 lire quanto sono. Chissà. Allora, di valore nulla, ma una cosa strana e secondo me un po' macabra, che però una volta veniva fatta: le foto di un servizio fotografico di un funerale.
1: Stefania.
0: Mamma mia, ma si fotografava il morto. Io non lo so.
3: Ma lo mettevi prima in posizione?
1: Non lo so. Allora, Maria Rosa invece scrive: io ho trovato la mia cassettina di risparmio di una banca con all'interno un bel po' di lire cartacee e anche il librettino con poche lire, solo che i risparmi nella cassettina li ho tenuti per ricordo e non ci faccio niente, e il libretto devo averlo buttato.
0: Maria Rosa,
3: no, ma non si va a buttare.
0: Oh, siamo quasi alla fine della puntata di oggi. Arrivano anche Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Questa è Radio Number One.

Marco di Cioffi e Noemi su Radio Number One. Abbiamo ancora un paio di dischi da ascoltare insieme prima della fine della combricola di oggi. Uno di questi è Geronimo. Ritorniamo indietro al 2014 e ritroviamo i Shepherd.

0: L'ultimo disco di oggi, Shepherd con Geronimo 2014. Questa è la cumbricula di Radio Number One. Siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie, Patrizio! Oh, Romano!
1: Grazie, Sergio Sironi!
2: Grazie a lei, Manuela! Amici, quando mi vedete parlare da solo è perché ho bisogno del parere di un esperto di cazzate.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
1: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: A tutti voi, Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui i sub erano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime

0: non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 punti. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
8: 4 minuti dopo le 10, buon mercoledì a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Bella gente, tutto a posto con la Ferrari allora?
8: Ma certo.
9: Che visto che casino che è venuto fuori.
8: Ma se adesso ne parliamo, io l'ho messa nel garage e tu?
9: Io l'ho lasciata fuori in divieto di sosta
8: veramente,
9: perché voglio che mi diano la multa.
8: Bene. Quindi sei tranquillo che non te la rubino. Allora parleremo di questa notizia, ne abbiamo già parlato sinceramente nei giorni scorsi, che ha scatenato veramente un putiferio mondiale, attenzione,
9: terremoto,
8: mondiale.
9: Terremoto.
8: E insieme a questa naturalmente tantissime altre notizie come sempre che prenderemo per voi dall'Italia e dal mondo. Noi intanto partiamo subito con la nostra musica number one.
9: Subito.
7: The Journalist.

0: Il nuovo singolo di Madame con Marrakesh, volevo capire, molte persone volevano capire come sarebbe stata la nuova Ferrari che è stata presentata, elettrica, che si chiama Luce, e abbiamo saputo proprio ieri che avrà un costo di 550.000 euro. La cosa che sicuramente non sapevamo è che avrebbe scatenato tutte queste reazioni, soprattutto diciamo dei ferraristi puri, tra i quali ovviamente chi la Ferrari l'ha avuta nel cuore per motivi professionali e non solo, tipo Luca Cordero di Montezemolo, che ha detto: mi auguro almeno, ma non è l'unico, che tolgano il cavallino da quell'auto. Io non sono d'accordo, ma il mio parere, devo dire, conta poco, ma tra poco vi diciamo perché in realtà chi ha disegnato e pensato questa macchina dorme sonni tranquilli.
1: Sì, allora c'è un po', allora un tema è la bellezza, la bruttezza, insomma il gusto personale, un tema è il discorso del motore elettrico, no? Che per i, si chiama Luce, questa Ferrari l'abbiamo già spiegato. Ad esempio in borsa il titolo della Ferrari è caduto tonfo da 5 miliardi, incredibile, proprio per questo tema associato all'elettrico. Dunque non un lancio d'immagine, ma una ricaduta assolutamente negativa, e ha colpito moltissimo. Io non pensavo che si arrivasse a questo punto, onestamente.
0: Beh, allora diciamo che tra i marchi di auto di lusso c'è, cioè per esempio la Lamborghini, che in questo momento si è dedicata alle auto ibride e ha rimandato al 2030 il lancio, diciamo, delle Lamborghini elettrica, però ci sono stati analisti di mercato tipo questo Scott Sherwood, che è un analista indipendente di marchi di auto di lusso, che insomma ha in sintesi detto questo, che se i risultati sono sufficientemente buoni tra gli appassionati di tecnologia tanto da riempire il portafoglio ordini, che evidentemente è già pieno, è tutto ciò che interessa al marchio Ferrari. Probabilmente anche solo una questione, diciamo, di abitudine, no? La macchina elettrica, tra chi, noi l'abbiamo detto scherzando nei giorni scorsi, abituato al rumore, al rombo, a quella melodia che ovviamente gli appassionati della Ferrari amano sentire, insomma sì, sono lì un po' a storcere il naso. Tra questi c'è anche Flavio Briatore, che tra poco sentiamo.
1: Se tra voi vi faccio sentire quello che ha detto, c'era anche il presidente Mattarello ovviamente.
0: Sì.
1: Qualcuno un po' cattivo ha detto: sembrava meglio con il telo che la copriva questa nuova Ferrari. Commento direi molto molto acido, no?
0: Molto molto acido, è vero,
1: direi, mamma mia.
0: Non lo so, io devo dire che l'ho trovata molto molto elegante, e quindi insomma, se sono arrivati un po' di ordini su questa nuova Ferrari Luce, evidentemente a qualcuno nel mondo piace.

0: lei ormai è diventata la voce ufficiale di tutti i mondiali di calcio, perché di tutti, da quelli dell'Africa a quelli degli States, del Messico, vabbè. Ma va bene così. Shakira, in diretta qui a Radio Number One, stavamo parlando del lancio ieri della nuova Ferrari elettrica a luce, costo sul mercato di 550.000 euro. Perfino il Financial Times, visto che sono arrivate tantissime critiche, ha detto un insulto al marchio. Aggiungo io, perché non l'avete inventata voi?
1: Va bene, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace, ha detto Montezemolo. Facciamo sentire cosa ha detto Briatore. Briatore in macchina, tra l'altro, bello rilassato, ha voluto commentare in questo modo.
2: Ciao ragazzi, ciao follower. Tutti mi chiedono, l'ho vista anch'io la Ferrari luce. C'è un gran vantaggio secondo me. I cinesi non ce la copiano questa. Per adesso non c'è niente da dire.
1: Molto sarcastico. I cinesi non ce la copiano perché lui, come tanti altri,
0: perché
1: dice,
0: è brutta.
1: Il nostro ascoltatore ci manda una fotografia con la nuova Ferrari modello aspirapolvere.
0: Allora guarda, io la trovo veramente bellissima. Adesso sarà così, guarda, appena vedremo personaggi molto famosi anche in giro per il mondo che guideranno questa nuova Ferrari elettrica, tu vedrai che subito insomma diranno bella questa Ferrari elettrica, ha una sua linea, io trovo molto molto elegante. Sentiamo un po' che cosa dice questa nostra amica.
3: Ciao, sono Erika dal Lago di Garda. Allora, per quanto riguarda la Ferrari, io ho la figlia del mio compagno che lavora in Ferrari, e anche io, quando sono andata comunque a vedere così, sono stata perplessa e quindi ho chiesto a lei, mi ha detto che comunque ci sarà una cosa che riprodurrà comunque il rombo del motore, quindi non si sentirà una Ferrari che fa bzzz come una lavatrice, ma comunque si sentirà il rombo del motore, anche se riprodotto da un sistema. Certo. Ecco, quindi comunque l'Europa ce lo impone questo cambio all'elettrico, quindi ognuno fa quello che può, quindi se gli ordini ci sono, fanno bene.
0: Assolutamente, sì, che ci sono.
1: Certo, poi i discorsi sono due. Uno, il fatto così, l'affetto, il motore elettrico, e l'altro invece è proprio la bellezza e bruttezza dell'auto. Sono due discorsi un po', no? Paralleli, ma anche separati, forse, tutto sommato.
0: Ma io trovo che il design della macchina sia giusto che si differenzi naturalmente dall'altra, no? Anche perché questa è un'auto completamente elettrica, e almeno per mio gusto io la trovo elegantissima, molto bella.
1: Comprala,
0: sì,
1: avanti.
0: Dai, se qualcuno me la vuole regalare, voglio dire, credo che potrò superare il fatto che non piaccia né a Briatore né a Carlo Calenda. Hai letto che ha detto che non gli piace la macchina.
1: Ce ne faremo una bella e sana ragione, no?
0: Sì, poi magari lo vedremo seduto a bordo di questa Ferrari luce, che secondo me però avrà un grandissimo successo.

0: Le fantasie con Tropico e Cesare Cremonini. Allora, a proposito di Ferrari, ho trovato quante macchine ha Sinner nel suo super garage, perché lui ha un Audi RS6, Porsche e Ferrari 812 competizione, che è un bolide a tiratura limitata vecchia scuola, capace di arrivare a 830 cavalli di potenza. Però ti dico questo: se Sinner dovesse mai comprare questa nuova Ferrari, no, elettrica, secondo me, figurati, nel mondo arrivano 800 miliardi di ordini della Ferrari, che diventerebbe all'improvviso bellissima.
1: E risale in borsa subito.
0: Ovvio.
1: Grazie a Sin. Allora, vi siete accorti che fa caldo? Così, domanda in generale.
0: No.
1: Facciamo il punto con i bollini del Ministero della Salute, insomma, che ha fatto un po' di luce a proposito della Ferrari sul caldo dei prossimi giorni.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh?
7: Happy Hour, number one. Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Cosa?

0: al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, allarme naturalmente per questa ondata di caldo in tutta Europa, si è già parlato di temperature roventi soprattutto in Francia e in Gran Bretagna, da Parigi a Lione a Londra, ma vi posso assicurare anche a Milano, ieri quando sono uscita il termometro segnava 38 gradi, strade incandescenti, devo dire proprio aria da phon, quelli che magari ti ritrovi a vivere, non so, no, temperature da pieno luglio-agosto.
1: Certo, il Ministero della Salute insomma ha diramato i bollettini per oggi, non ci sono bollini rossi, ma ben 14 città hanno il bollino arancione, dunque Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Attenzione però a domani, perché domani invece arrivano già le prime città con il bollino rosso. Occhio che il bollino rosso di solito, Fabiana, arriva, no? Cos'è? Fine luglio, agosto, parliamo di quei momenti lì quando parliamo dell'allarme, invece siamo a giù a maggio e siamo già qui con quattro città domani con bollino rosso.
0: Beh, allora guarda, intanto in tanti giornali naturalmente qualcuno ha anche detto che tutto questo, anche se c'è qualcuno che lo ignora, dipende molto anche dalla nostra stupidità, no? Poi ci sono quelli che sono bastian contrari e dicono ma no, le ondate di calore, quelle di freddo intenso ci sono sempre state indipendentemente dal cambiamento climatico. Diciamo che insomma in realtà questi cambiamenti stanno diventando sempre più evidenti frequenti. Poi per esempio riguardo le vittime che ci sono state a Parigi e Lione, certo erano degli sportivi, andare a fare sport all'ora di pranzo con 38 gradi, ecco, magari sarebbe da evitare, no? Ci sono comunque delle precauzioni sempre da prendere, anche se non si hanno 80 anni, voglio dire, no?
1: Certo, domani comunque bollino rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. Attenzione perché il caldo continuerà fino ai primi giorni di giugno, ancora per qualche giorno, quindi tutto il weekend è ancora con il caldo che attanaglia l'Europa. Poi tu hai detto Parigi e Londra, secondo me hanno un differenziale rispetto al solito ancora più alto, cioè non sono abituati alle altissime temperature, no? Londra, Parigi, quindi.
0: Beh no, però insomma come tutte le città dove c'è molto cemento, anche se ci sono molti parchi, naturalmente poi la differenza è il fatto che c'è la temperatura percepita, no? Che ti porta a vivere in maniera sofferta, diciamo, queste temperature molto alte. Quindi noi almeno parlando di quello che abbiamo fatto, per esempio noi due, almeno io ho già dormito tipo foca spiaggiata sopra il lenzuolo, e quindi non è una bella immagine, però è così, insomma, di solito lo faccio ad agosto, quest'anno ho anticipato a maggio.

0: Come con Post Malone, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi parleremo di questo furto un po' strano, un po' strano.
1: Sì, si ruba di tutto, voglio dire, anche le piccole cose.
0: Mi verrebbe, ma io ti dico, no, la verità, se mi capitasse questa cosa a me darebbe fastidio, eh?
1: Vabbè, a tutti, a chi non darebbe fastidio?
0: Non lo so, alla signora coinvolta non ha dato fastidio.
1: Va bene.
0: Vi diciamo tutto tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale. Tra l'altro è uscito proprio in questi giorni con questa autobiografia che si intitola Luca non parlava mai, dove racconta un sacco di cose, anche di questo suo periodo difficile praticamente per curare il tumore in cui ha fatto chemioterapia, e ha anche rivelato che durante la chemio pensava a Lucio Dalla, persona che è stata molto importante nella sua vita. Ha detto che quando era a Roma ha vissuto nella sua casa ed è diventata, credo, la seconda città del cuore, e ha anche dichiarato che voleva fare il portiere e il benzinaio. Insomma, si è messo molto a nudo in questo libro. Luca Carboni ha anche detto di aver distrutto un'auto della polizia in un incidente, insomma, cioè, cose che capitano.
1: Ho letto una recensione, c'è anche molta Bologna, molti angoli. Molte trattorie, molto, insomma, molto molto bello da comprarle e da leggere, secondo
0: sì,
1: me ci penserò.
0: Decisamente.
1: Allora andiamo in provincia di Treviso, Montebelluna, per questo furto particolare. Che cosa è stato rubato? Sono stati rubati i panni stesi sullo stendino nel giardino, dunque evidentemente oggetti di poco valore, però voglio dire, per le persone che subiscono il furto è una rottura di scatole, no? Camicie, panni, vestiti che se ne vanno, però è un segnale dei tempi, purtroppo, temo, no?
0: Ma insomma, diciamo che questo ladro è stato incastrato dalle telecamere, si vede proprio, no? Cioè il giardino con questo stendino pieno di panni stesi, si vede proprio lui che va lì e tra l'altro sceglie con cura cosa, capito? Guardava, certo, questo può essere della mia misura, questo mi può servire. No, adesso scherzo, però la proprietaria ha detto: guarda, io non faccio denuncia perché tanto sarebbe inutile. Però un po' ti dà fastidio perché, certo, insomma, tu metti le tue cose stese nel giardino, già l'idea che uno violi, insomma, la tua privacy, insomma, è qualcosa di brutto, che poi vada a mettere le mani nei tuoi indumenti.
1: Certo, no, i carabinieri hanno detto parche, abbiamo detto, insomma, alla signora: guardi che per queste cose qua non ci muoviamo nemmeno, perché ce ne sono tante, è anche un po' difficile poi recuperare. Anzi, poi tu pubblicando il video incorri tu stessi in un reato, no? Perché rischi poi di violare la privacy addirittura del ladro se non c'è la denuncia. I discorsi da fare sono due: uno nervoso, di uno che non può fare cose che può fare nel proprio giardino, e l'altro evidentemente di persone che hanno bisogno anche proprio di queste piccole cose, quindi rubacchiano in giro. Ma una volta hai rubato le scarpe, tu pensa.
0: Ma guarda, allora
1: causate.
0: Adesso per esempio tantissimi, diciamo, le persone che hanno bisogno dei vestiti vanno nei famosi contenitori gialli, no? Sai, quelli dove tu butti le cose, a meno che non vai a darle ad associazioni, eccetera. Ce ne sono tantissimi. Io ho visto delle scene addirittura di corpi quasi dentro, che tra l'altro è pericolosissimo dentro, certo, questi contenitori gialli, a metà corpo a cercare
1: di ferro,
0: degli indumenti.
1: No? Quelle cose di ferro.
0: Quelle cose di ferro alte, dove tu appunto getti gli indumenti che non usi più. Però sicuramente, diciamo, l'unica cosa che possiamo augurarci in questo caso è che il ladro, visto che si vede benissimo dai video delle telecamere, fosse una persona che aveva realmente bisogno di indumenti e non che abbia rubato così per, che ne so, feticismo. Sai che ci sono anche quelli che vanno lì, rubano le cose intime. Gente strana ce n'ho.
1: Mutande reggiseno, quella roba lì.
0: Esatto, quelle cose lì, quelle lì, capito. No. Vabbè, insomma, comunque la signora è stata molto carina. E non denuncerà questo ladro, che comunque ci auguriamo non si ripresenti più, almeno.

0: The Black Keys, Lonely Boy, la musica di Radio Number One in diretta via The Journalist. Allora, intanto sono arrivati degli aggiornamenti su questo fatto incredibile accaduto in un parcheggio di un supermercato, dove un signore in compagnia della moglie è stato colpito da un dardo. All'inizio si pensava, insomma, prima di riuscire ad acchiappare, ad acciuffare il colpevole di questo fatto criminoso e incredibile, devo dire, che fosse magari dato da un gioco. In realtà si è scoperto che quest'uomo aveva un legame con la moglie di questo signore che è stato colpito allo stomaco e che per fortuna è fuori pericolo.
1: Sì, la moglie conosceva l'aggressore, quindi qui la situazione si fa anche un filo più intricata. A casa di questo presunto responsabile, presunto lo mettiamo mamma, è lui, i carabinieri hanno rinvenuto, sequestrato 11 coltelli di varie dimensioni, un macete e un fucile subacqueo. Vuoi non avere un macete a casa in bella vista nel soggiorno? Mamma mia, ragazzi.
0: Dai, è stato arrestato e naturalmente adesso si cercherà di capire quali sono, diciamo così, i trascorsi tra lui e la moglie di questo signore. Pare per motivi professionali. Certo che insomma rischiare di essere colpiti da un dardo, da una freccia, da un tuo ex collega di lavoro, a pensarci bene, ci fa venire i brividi.
1: Non ha passato un bel quarto d'ora.

0: Fever Dream, questo è l'ultimo singolo di Alex Warren, pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo la redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e a proposito d'Italia poi parleremo di turismo.
1: Sì, perché l'Italia continua a incantare i turisti, si parla di tanti problemi ma noi siamo sempre lì in vetta alle classifiche.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda

0: sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
1: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
0: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
0: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
0: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
8: A tutti voi, a Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Patrizio Romano. In una rissa tra almeno 10 persone, un 22enne morto accoltellato. L'episodio si è consumato tra i binari della stazione di Milano Certosa. All'arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne, trasportato in condizioni disperate all'ospedale Fate Bene Fratelli, è deceduto poco dopo. Il ministro della difesa di Israele, Katz, ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri a Gaza. Secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe anche parlato telefonicamente con il presidente americano Trump nell'ambito della campagna militare contro Hezbollah. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. La violenza era stata ripresa da un video diffuso sui social. Nella registrazione le risate dei ragazzi si mescolavano alle urla dei professori che, increduli, cercavano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Sei componenti della delegazione italiana della Global Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni. 10 persone di un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di rapina, furto, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Si sarebbero resi autori di una settantina di episodi tra rapine ad automobilisti e furti e danni di esercizi commerciali, ostentando poi vari bottini sui social. Esordio positivo a Parigi per Yannick Sinner, il numero uno al mondo, vola al secondo turno del Roland Garros grazie alla vittoria sul francese Tabour, numero 171 ATP, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Per Sinner è la 30ª vittoria consecutiva, tornerà in campo domani contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Avanti anche altri 6 italiani nel tabellone.

0: maschile. Cina e Sonego, che tornano in campo oggi rispettivamente contro De Jong e Paul, oltre a Berrettini, Coboli, Arnaldi e Darderi. Tra le donne oggi tocca a Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
2: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
3: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: something I want to talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sono già apparse dando un'anteprima al festival di Coachella e diciamo un po' che qualcuno ha detto è stato un passaggio di testimone, perché è Madonna che l'ha voluta al suo fianco. 11:07, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di turismo e di come soprattutto gli stranieri continuino ad arrivare in Italia, non è un caso.
2: Abbiamo una prima nota flash diffusa dall'Istat per quanto riguarda i primi tre mesi, primo trimestre del 2026, turismo in Italia. Allora, qualche dato: gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze, con un aumento del 4,2% per quanto riguarda gli esercizi e del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Quindi problemi, ma l'Italia regge sempre sotto questo punto di vista.
1: Sì, regge sempre, diciamo, per tanti motivi, no? Per l'arte, ne abbiamo parlato tantissime volte, per la gastronomia, la quale naturalmente gli stranieri non sono assolutamente indifferenti, il clima, anche la varietà di paesaggi. E se gli italiani, diciamo, cercano di programmare le vacanze con periodi magari più brevi, visti i rincari, diciamo, questi problemi non coinvolgono gli stranieri. Tra l'altro, stavo dando un'occhiata prima alle regioni sono state più scelte, insomma, dai turisti stranieri: sono Lazio, Lombardia e Toscana tra le mete più richieste. E praticamente i turisti che hanno visitato queste regioni sono rimasti poi così talmente colpiti che hanno deciso di ritornare. Cresce anche la domanda di lusso ed esperienze personalizzate, per cui insomma vuol dire che anche, insomma, i turisti che arrivano in Italia hanno un portafoglio importante e naturalmente di cui disporre. E AI e pagamenti digitali sempre più centrali, diciamo, anche in queste operazioni che vedono appunto i turisti riempire le nostre strutture ricettive.
2: No, la cosa di ritornarci mi piace molto, sarebbe bella una bella campagna, no, del turismo Italia io ci ritorno. È un dato che forse non abbiamo sempre così bene delineato, ma le persone che tornano in Italia dopo una prima visita evidentemente penso siano tantissime, no?
1: Beh, l'Italia, sì, no, insomma, rimangono colpiti quello che abbiamo detto dal nostro paesaggio, dal cibo, dai vari percorsi enogastronomici che si possono fare. E quindi naturalmente una volta che sono arrivati, anche se spendono tanti soldi, ma evidentemente per loro, insomma, sono poca cosa, decidono comunque di tornare. Quindi noi ne siamo felici, perché insomma saranno contenti tutti i proprietari delle strutture alberghiere, dei ristoranti, dei B&B, delle case in affitto, di tutto di più. Noi italiani magari meno, perché il nostro portafoglio è meno dotato.

0: Grande zucchero, un chilo. Sono passati 20 anni, incredibile. Vabbè, ma lui non li sente. Radio number one. In diretta via The Journalist, stavamo parlando dell'Italia, sempre meta più richiesta da parte degli stranieri che spostano il lago della Bilancia, naturalmente sì, inattivo, perché non solo vengono in molti in vacanza, ma poi ci tornano. Tra l'altro ho trovato un dato molto carino, perché gli stranieri, a parte scegliere ovviamente l'Italia per il clima, quindi laghi, mari, montagne, eccetera, cercano qualcosa di autentico. E quindi che cosa fanno? Scelgono le città, ma non le solite note, quelle meno affollate, città italiane più autentiche, e quindi cercano, diciamo, come dire, il vero, no, sapore italiano. Sono alla ricerca del territorio, di quelle tradizioni tutte nostre, quelle cose tipiche che si vedono magari in città più piccole, no?
1: Vabbè, meglio, questo è un buon modo per combattere l'overtourism, per esempio, non tutti nel centro di Firenze, di Roma, di Venezia, ma anche in tanti altri posti carini. Dove vanno? In albergo o nelle case? Allora, abbiamo questo dato, c'è un incremento delle presenze del 3,9%, mentre nel settore al extra alberghiero, quindi appartamenti e case in affitto, del 14,7%, e quindi abbiamo gli stranieri che amano non solo gli alberghi, ma come noi italiani anche gli appartamenti, B&B, insomma, è questo tipo di proposta che sta crescendo sempre di più in Italia.
0: Eh sì, anche perché insomma poi tu vai nell'appartamento, sei più autonomo, hai tutti quei servizi, insomma hai più libertà. Allora, vi dicevo, le città che più piccole che attraggono i turisti, beh, insomma, sono tra le prime tre, sono dei veri gioiellini, perché sono Matera, la città dei Sassi, Orvieto e Lecce. Cosa vi devo dire? Insomma, sono bellissime tutte e tre, non sono proprio fuori dalle rotte turistiche, perché Orvieto, Lecce e Matera sono abbastanza pieni di turisti, però magari scegliendo il periodo giusto si può evitare, no, il sovraffollamento, che è quello che dà fastidio non solo a noi italiani, ma evidentemente anche molto agli stranieri.
1: Me ne manca una di quelle tre, Matera.
0: Quale?
1: Matera mi manca.
0: Ah, io sono andata a Matera.
1: Tu hai un 3 su 3, quindi.
0: 3 su 3, sì sì sì. Tutte e tre, guarda, non saprei scegliere, non saprei mettere la prima in classifica, perché sono decisamente belle tutte e tre.

0: musica di Radio Number One. A proposito di musica, non perdetevi l'appuntamento domani, ore 12, direttamente alle Orno, Enrico Nigiotti, che sarà con noi ospite a The Journalist. Insomma, sì, faremo una bellissima chiacchierata con Enrico.
1: Dai, lui è molto molto molto simpatico. Potete anticipare se volete anche qualche domanda sui social, magari poi gliela facciamo quando arriva. Allora andiamo a cena fra poco, subito dopo le previsioni del tempo.
0: Tra l'altro voglio fare una domanda anche ai nostri ascoltatori. Ma quante volte vi sarà capitato di dare una testata al proprietario di un ristorante? Dai, vuoi non dare una testata al proprietario di un ristorante?
1: Dai, alzate la mano, forza.
0: Dai, fateci sapere, poi vi raccontiamo tutto il fatto tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One Meteo.
13: La situazione meteo di oggi, mercoledì, tempo inizialmente stabile, soleggiato dappertutto, fra tarda mattina e pomeriggio nuvole in aumento nelle zone montuose più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali sulle Alpi centro-orientali, Friuli, Prealpi e Pedemontana Veneta, Lombardia orientale e anche sull'Appennino tosco-emiliano. Temperature comunque per lo più stabili, con picchi oggi intorno ai 34-36 gradi. Per domani giovedì al mattino qualche breve isolato rovescio o temporale possibile nelle zone interne del centro Italia, tempo più stabile con ampie schiarite altrove. Domani leggero calo nelle temperature con massime fino ai 30-33 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
14: We'll be right back.

0: Luigi Di Blanco ed Elisa, ricordi la musica di Radio Number One. Un buon mercoledì a tutti voi, siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, naturalmente la mia domanda era ironica, cioè vuoi non aver dato mai una testata al ristoratore, però ho scoperto che molti dei nostri ascoltatori ogni tanto insomma avrebbero capito, no adesso non esageriamo,
1: ci sono andati vicino.
0: Allora, però noi vi raccontiamo una cosa che non si può fare, perché in questo caso il cliente è in torto marcio. Dunque, lui consuma una cena di pesce, non è da solo ma in compagnia di una donna, 145 euro, credo in due, quindi insomma tutto sommato diciamo anche normale spendere questa cifra. Solo crudi e vino definisce il prezzo, il costo di questa cena troppo cara, e quindi troppo caro, va in cassa, comincia a litigare con il proprietario, si trovano nella veranda e dà una testata in faccia al ristoratore, che in pratica gli rompe il naso. Quindi i due cominciano a picchiarsi e finisce a terra anche il cliente. Insomma, la scena, come dire, abbastanza imbarazzante.
1: Imbarazzante, alla fine, tra l'altro, il conto l'ha pagato ancora di più, visto che è finito a processo, ha dovuto pagare anche le spese processuali. Allora, 145 euro, crudo di pesce, bottiglia di vino, 6 per 2, direi assolutamente in linea. Poi voglio dire, dare la testata a qualcuno non si fa, non si fa mai, no? Non è, ma diciamo, non è buona educazione. Non è buona educazione.
0: Però guarda, mi è capitato di vedere dei clienti un po' arrogantelli, no? Sai, quelli che vanno lì, fanno un po' quelli che, ah no, allora tu perché hai da dire qualcosa, sai, no? Questi atteggiamenti che tra l'altro spesso e volentieri anche spaventano, diciamo, anche gli altri clienti che magari stanno continuando a mangiare regolarmente. Insomma, poi vabbè, è stato acciuffato e adesso chiaramente ne subirà le conseguenze. Allora, noi vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato magari di sentirvi un po' così arrabbiati, ma sentite con i ristoratori, in questo caso, sentite questa storia.
2: Ciao, sono Ilenia da Desio. A me praticamente è capitato domenica, ero a Firenze in vacanza con un'amica e praticamente ci hanno fatto sedere in un tavolo, no, da due, no, una di fronte all'altra, e a fianco avevamo il proprietario seduto in un tavolino. Hanno fatto partire il ventilatore, quello con l'acqua nebulizzata, no? Al che io mi sono lamentata, perché stavo mentre stavo mangiando mi è arrivata l'acqua nebulizzata in faccia. E scocciato gli ha detto al cameriere di spegnere, no? E dopo, per dispetto, si è messo a fumare
0: pure
2: di fianco a noi mentre stavamo mangiando. Ti giuro, volevo tirargli una testata. Questo veramente lo volevo fare. Vabbè, niente, comunque abbiamo pagato 50 euro due insalate a Firenze.
0: Ma però,
2: ciao.
0: Vabbè, insomma, 50 euro per due insalate a Firenze, capperi, cioè, ricordo incredibile. Dai, ci torniamo magari tra poco su altre vostre storie, cioè, Amy Winehouse.

0: The Colors, un ragazzo e una ragazza. Allora, qui a The Journalist, Radio Number One, stavamo parlando di queste storie. Devo dire, ce ne sono tantissime, ogni anno, ogni volta, in diverse località d'Italia, dove insomma ci sono clienti indisciplinati, in questo caso che scappano anche a Cupra Marittima. Una signora mangia, e ogni volta che i clienti scappano hanno appena finito di mangiare pesce, vini pregiati.
1: Ma guarda un po'.
0: Scappano. È successo anche a Cupra Marittima. Nel primo caso il cliente ha dato una testata al ristoratore e diciamo che noi, naturalmente scherzando, vi abbiamo chiesto: vabbè, ma dai, quante volte magari vi è successo che magari in un ristorante vi è scappata così quella voglia irrefrenabile di dare una testata, che non si fa, ci mancherebbe altro, anche perché i ristoratori insomma sono persone, per la stragrande maggioranza dei casi devo dire, gentilissimi e molto molto carini. A volte magari ti fanno un po' arrabbiare perché ti fanno aspettare un sacco. Senti un po'.
2: Ciao The Journalist, mi è capitato a Lucca, eravamo in 8, siamo andati a mangiare in un ristorante dove è stato anche in una trasmissione. La responsabile del ristorante, antipatica di... Poi non facevamo l'aperitivo, l'avevamo già fatto. Come gli abbiamo detto, no, l'aperitivo no, l'abbiamo già fatto, quindi mangiamo, non prendiamo l'antipasto. Hanno cominciato a trattarci male. Aspettavamo
0: all'infinito.
2: E a un certo punto mi sono alzato, sono andato là, gli faccio: scusi, ma se prendiamo anche l'antipasto ci fate mangiare prima o aspettiamo ancora un po'? Ciao.
0: Può capitare.
1: Inconvenienti del mestiere. Allora, tra poco una grande canzone, prima piccolo aggiornamento di traffico. 3 chilometri di coda, attenzione voi che siete sulla 4 prima di Trezzo in direzione di Venezia, dovete pazientare, noi ci mettiamo la musica e qualche notizia carina per tenervi compagnia.
0: E voi rimanete lì perché tra poco vi parliamo di questa domanda scioccherella, ma capitano tante domande sciocche che vengono fatte, in questo caso a sportivi, in questo caso a un tennista che risponde al nome di Jannik Sinner. Tra poco a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Chic, grande canzone protagonista come sempre qui su Radio Number One. Pensate che questa canzone, la registrazione di questo pezzo costò solamente $10, è la cifra che fu usata per corrompere l'ingegnere dell'ascensore, convincendolo a non dire al management dell'edificio che loro registravano abusivamente nello studio di registrazione durante la notte. Ragazzi, ma poi voglio dire, cioè, solo dopo avranno saputo che si trattava degli Chic, magari avranno pagato loro per farvi venire a registrare, no? Sai com'è?
1: Assolutamente.
0: La vita è strana.
1: Le cose si ribaltano ad un certo punto. Allora, conferenza stampa a Sinner, quante domande vengono fatte a Sinner? Mi metto anche però nei panni dei giornalisti, no? Le domande a Sinner sono già state fatte tutte, sostanzialmente, no? Non c'è più una domanda originale e quindi ogni tanto anche il più bravo giornalista può cadere nella domanda strana, particolare, che se non si doveva fare. Insomma, questo giornalista francese ha fatto questa domanda: Sinner, hai fatto di recente un sogno in cui la tua striscia vincente si interrompeva? E se sì, com'era? E sì, no. È rimasto un pochettino.
0: No, infatti lui intanto ha detto:
1: incredulo.
0: Scusa, non ho capito, può ripetere la domanda? Intanto ha risposto in maniera molto secca e fredda, dicendo: no, io non sogno, non ho sognato, mi dispiace. E poi ti dico la verità, no? Secondo me, anche se penso che lui non sia assolutamente scaramantico, c'è una domanda così che chiude dentro anche un sogno in cui lui interrompe, diciamo, la striscia vincente, è un po' anche un po' così, un po' brutta, un po' da gatto nero.
1: Sì, assolutamente.
0: Scusa, che domanda è? Perché a volte uno, per cercare di essere originale, finisce di fare delle domande di M. E quindi, insomma, magari attenersi a volte a delle domande, capito, anche se vuoi banali, però, perché comunque in conferenza stampa non è sicuramente l'habitat, come dire, l'ambiente più consono per fare delle domande di questo tipo, secondo me.
1: Però ti ribalto la situazione. Se Sinner avesse risposto: sì, in effetti ho sognato che si interrompeva la mia striscia vincente, non lo so, con che ne so io, con il mio amico Berrettini, perdevo in 3-7, poi lui mi consolava con una cena e avevamo il titolo il giorno dopo, no?
0: Prima regola dell'intervistatore è sapere conoscere chi hai davanti, se no devi cambiare mestiere.
1: Vabbè, adesso se però lui ti dava il titolo per
0: ma
1: per
0: no
1: notizia.
0: Appunto, dico, prima regola dell'intervistatore è capire chi hai davanti. Se tu sai che puoi tirar fuori
1: qualche
0: il
1: cosa,
0: colpo da una persona, allora gli fai questa domanda. Ma uno come Sinner non è quello,
1: dice,
0: l'ambiente, devi essere secondo me un po' più amico, situazione un po' più e in effetti gli ha risposto malissimo.
1: malissimo. Cioè, no, non sogno, quindi, peggio di così.
0: Peggio di così, no, non sogno, punto. Mi dispiace, punto.

0: invece quella di Rihanna. Insomma, tutti vogliono fare gli originali con Yannick Sinner, che ha ricevuto questa domanda un po' particolare, alla quale lui ha risposto freddamente. Siamo in conferenza stampa a Roland Garros. Tra l'altro, i tennisti, che vi ricordate, hanno, diciamo così, lanciato questa forma di protesta di concedersi 15 minuti in meno ai giornalisti per protestare questo montepremi che secondo loro non è adeguato. In realtà, insomma, sono tanti soldi, 62 milioni di euro, ma stiamo parlando soprattutto dei tennisti che si trovano, diciamo, più indietro, no? Nella certo. classifica, che guadagnano di meno.
1: Ad altra domanda sulla pressione, lui è stato bravo, ha risposto ai giornalisti, ha detto: anche voi avete pressione nel vostro lavoro, no? Quando dovete scrivere un buon articolo, quindi vedi che su alcune domande la risposta ce l'ha pronta, voglio dire, quella del sogno, che non gli è proprio piaciuta.
0: No, quelle che vanno un po' fuori le righe.
2: Beh, dai, però simpaticamente, sì, non lo farebbe, però simpaticamente io forse avrei risposto: no, mi dispiace, incubi non ne faccio, solo bei sogni, ciao.
1: Ciao, no, ragazzi. Bei sogni, carino.
0: Solo bei sogni, beh, nel suo caso tra l'altro non sono sogni, ma com'era quella pubblicità? Splendide realtà?
1: Sì.
0: Di cos'era? Dei divani?
1: Sì.
0: Non mi ricordo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar. Rimanete con noi, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi matrimonio low cost dell'IKEA, incredibile.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: A tutti voi, a Radio Number One sono le 12 e un minuto, tra poco le notizie.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive una rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Si chiede una collaborazione giudiziaria per ottenere gli atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano anche l'invio della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime. Al momento si procede per il reato di omicidio colposo. In una rissa tra almeno 10 persone, un 22enne morto accoltellato. L'episodio si è consumato tra i binari della stazione di Milano Certosa. All'arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne, trasportato in condizioni disperate all'ospedale Fate Bene Fratelli, è deceduto poco dopo. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. La violenza era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Vicenda surreale negli Stati Uniti: un cane gioca sul sedile di un furgone parcheggiato con un fucile a pompa che aveva il proiettile in canna e fa partire un colpo, ferita una donna che si trovava in un altro veicolo. È accaduto nel Nebraska, all'esterno di una stazione di servizio. La donna non è in pericolo di vita. Calcio, Milan, Andoni, Iraola in pole per la panchina rossonera per il dopo Allegri all'indomani della rivoluzione di Jerry Cardinale. È in programma un nuovo incontro con l'allenatore basco che lascerà il Bournemouth. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Enata, 54 Ultra, talk to you alle 12.05 minuti qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, amici che avete in programma di sposarvi, volete qualcosa di originale? Soprattutto non volete spendere tanti soldi, anzi praticamente volete spendere proprio poco. C'è un'idea che fa per voi.
1: Dovevi aggiungere, e siete amanti della brugola?
0: Vabbè, anche se non siamo amanti della brugola va bene uguale.
1: IKEA inaugura i matrimoni low cost. In pratica le coppie potranno dire di sì in negozio. Cosa si fa per il marketing? Sono sempre bravi però questi qua dell'IKEA. Niente costi proibitivi e mesi di organizzazione, bastano due testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale perché l'unione sia ritenuta valida. Hai capito?
0: Certo.
1: Veloce.
0: Praticamente le coppie, affinché il matrimonio sia legalmente valido, dovranno portare soltanto un documento di identità in corso di validità e due testimoni, ovviamente, oltre a compilare la richiesta di autorizzazione matrimoniale presso l'Agenzia delle Entrate svedese. Allora, anche perché io ho detto ok, se avete in mente, ma in questo momento diciamo il matrimonio all'interno dell'IKEA è però previsto solo in Svezia. Bisogna vedere se questa cosa sarà possibile farla in Italia, però sai che non è male, perché poi alla fine diciamo in questo articolo c'è scritto che alla fine del matrimonio viene viene offerto questo menù. Immagino che ci saranno le classiche polpette svedesi,
1: di sicuro.
0: E poi un regalo fatto proprio dall'azienda, per cui potrebbe essere che ne so, un divano Stottelkurten oppure la poltrona Kalter Walter. Quelle cose lì, no?
1: Certo, libreria Billy, non so se c'è
0: la
1: ancora.
0: Libreria Billy.
1: Comunque
0: sì,
1: si parte il prossimo 27 giugno, per ora saranno 5 negozi in Svezia, poi chissà se arriverà anche in altre zone, dubito che arrivi in Italia, però sai, una volta si diceva vado a Las Vegas a sposarmi, ecco, magari uno può andare, che ne so, magari un italiano può andare a sposarsi in Svezia, sarà possibile?
0: Guarda, secondo me è carina, sai perché? Perché sai che dentro i negozi IKEA, no, ci sono già tutte le ambientazioni, no?
1: Certo,
0: dalla cucina, al letto, divano, e tu puoi fare una sorta di itinerario magari dentro, come se fossi già dentro una tua casa ideale, e quindi scegliere magari, perché no, anche la location più giusta dove fare le foto per esempio del matrimonio. Se costa poco, guarda, secondo me
1: oppure anche consumare subito il matrimonio.
0: Ah, dici sul letto?
1: Beh, ci sarà qualche letto.
0: Ah, certo. Beh sì, però ci sono anche un sacco di telecamere.
1: Ah, tu dici?
0: Vabbè, poi gli svedesi mica sono guardoni come noi italiani, no, c'è più privacy. I can't.

0: David Guetta anche un Usher Without You. Allora, dal 27 di giugno sarà possibile sposarsi in Svezia all'IKEA. Si paga veramente pochissimo, basta avere due testimoni, documenti di identità validi e questa richiesta fatta all'Agenzia delle Entrate. Poi insomma viene offerto questo menu estivo molto carino e originale. Guarda che secondo me questa idea potrebbe essere copiata da Poltrone Sofà. Poltrone Sofà matrimonio di qualità, cioè capito, ragazzi,
1: però
0: scusa.
1: No, io pensavo invece a questa cosa in Italia.
0: È facile, facile.
1: Però in Italia c'è talmente tanto business, tanto business attorno al matrimonio.
0: Sì, lo so.
1: Ristoranti, viaggio di nozze, tutti gli addetti connessi, fotografi. Io non so se partirebbe così tanto in Italia.
0: Ma sai che secondo me può.
1: Tu
0: perché
1: dici?
0: Guarda, sì, perché è un'idea originale. Quindi alla fine magari
1: sì,
0: la gente vuole
1: sì.
0: trovare magari cose diverse dal solito. Poi quando la frase magica è si spende zero, quindi
1: è in linea con l'IKEA, sai, loro vendono complementi d'arredo, mobili a prezzi adatti a tutte le tasche, e anche questo matrimonio è un matrimonio adatto a tutte le tasche, quindi sicuramente avrà successo, credo, in Svezia, e chissà se lo esporteranno. Sarei curioso di rivederlo in Italia, guarda.
0: E anch'io, guarda, io ho cercato per vedere, perché adesso proprio pari a zero non sarà, no? Ho cercato di capire se erano uscite anche le cifre, ma le cifre non sono state pubblicate, quindi praticamente c'è scritto costa pochissimo, ma non si sa quanto, ma secondo me veramente poco, no?
1: Di sicuro.
0: Però sai, magari lì e lei, adesso non so che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari lei dice, ma cosa

0: cioè queste cose qua, magari lui dice ma sì dai, l'importante è l'amore, no? Quindi voglio dire,
1: ma non lo so, sai, ho dei dubbi su noi italiani perché facciamo sempre i fenomeni ma siamo molto attaccati, sì, a questo del matrimonio originale,
0: le cose dici in grande ancora, castelli, laghi, sì, fuochi d'artificio, sì, il bouquet che si lancia,
1: sì, sì,
0: ah
1: sì,
0: vabbè.

0: Want You, Imagine Dragons. Beh, vedremo insomma se questa idea di sposarsi all'IKEA verrà esportata anche in Italia. E tra l'altro, diciamo, la responsabile marketing svedese insomma ha spiegato anche il perché hanno avuto questa idea, per dare la possibilità, diciamo, di condividere questo momento un po' con tutta la famiglia, diciamo, in ambientazioni, in location particolari come quelli all'interno del negozio IKEA, con bassi costi. Senti un po'.
1: In Italia puoi farlo se il comune individua quelle aree come locali soggetti per svolgere i matrimoni, altrimenti non puoi farlo. Quindi non è solo la questione dei costi, ma anche di autorizzazioni comunali. Tra l'altro, se uno si sposa solamente l'anagrafe, paga solo le marche da bollo, quindi paga ancora di meno che all'IKEA. Ciao Maurizio da Sonno.
0: Però non c'è la poltrona di Cotter Platten dietro.
2: Ma non si chiama Cotter Platten.
0: Vabbè, insomma, quella cosa così.
3: Ma anche no, dai.
0: No.
3: Io non sono sposata, non mi sposo, però anche no, dai, no. All'IKEA. Allora mondo convenienza.
2: Rilancia, rilancia con il Made in Italy.
0: Ognuno sceglie il posto giusto, il negozio dove vuole sposarsi. Dai, va bene. Insomma, beh, giusto, tu dove ti risposeresti?
2: Ma io una volta in chiesa, una volta proprio in queste aree comunali, eravamo in una specie di
0: castello. Dove ti risposeresti? No, dove ti sei sposato?
2: Come dove? Ma no, a me non piace proprio questa cosa del negozio,
0: Non ti piace?
2: In una piazza all'aperto, in un giardino, al mare, sulla spiaggia.
0: Ecco, bravo, quella lì sì, è bella, al mare, sulla spiaggia. Sì,
2: al lago.
0: Piedi nudi, così, sì, bello. Poi arriva la medusa, ti punge lì sulla caviglia.
2: Ce n'è di fantasia, però.
0: Da un po' che le meduse non si vedono, ma meno male. Allora, rimanete con noi, perché tra poco parliamo di longevità.
2: Ogni tanto dobbiamo tornare lì. Dai.
0: Va bene, tra poco The Journalist.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
5: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
6: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Radio Number One è dove vivi tu.
14: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Buon vento! Questo è il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa. Carina anche la storia che raccontano tutti e due, insomma, di com'è nata questa collaborazione, insomma, di Jovanotti, che è l'idolo da sempre di Alfa, e Lorenzo che dice, insomma, di averlo seguito già dagli esordi, questo diceva ragazzino con la chitarra, mi ha incuriosito. E insomma, è nata questa canzone molto molto carina.
1: Mi rischia di diventare la canzone più bella dell'estate, eh?
0: Adesso aspettiamo. Una tra le più carine.
1: Secondo me sì, secondo me sì. Longevità, Fabiana, longevità. Ne parliamo spesso. C'è stato questo incontro a Roma dove grandi esperti, insomma, si sono confrontati, però insomma hanno provato a ragionare sulla longevità non solo come numero di anni in più, ma soprattutto come qualità di vita in più, invecchiando, perché il tema è proprio quello, no? Come si arriva poi a 90 anni, a 100 anni? In che modo?
0: Svegli, voglio dire, autonomi, e in buona salute, perché altrimenti insomma diventa difficile. In effetti la vera sfida è estendere il tempo vissuto in buona salute, riducendo disabilità, isolamento e perdita di autonomia. Quella dell'isolamento, secondo me, tra l'altro, quando vai avanti negli anni, insomma, è un tema sicuramente diciamo importante, ed è uno dei temi che centrali che sono stati affrontati da Matilde Leonardi, un'neurologa, durante il Vatican Longevity Summit. Quindi insomma ci hanno anche spiegato come si fa a tenere il cervello attivo.
1: I consigli sono sempre gli stessi, leggere molto, essere in movimento, ma il fatto che non intervista, ti ricordi, insomma, come allenare il cervello. Diciamo che l'indicazione è quella di iniziare molto prima però della vecchiaia, no? Cioè non serve a poco partire quando hai già 80 anni, 85 anni. L'allenamento del cervello deve partire molto molto prima. Mi piace molto questa definizione che non conoscevo: lifespan è la durata della vita biologica, health span è il tempo vissuto in buona salute. Quindi c'è distinzione, no? Tra numero di anni e qualità della vita, anche quando sei anziano.
0: Esatto, diciamo che insomma ci dicono che giustamente la prevenzione deve iniziare molto prima della vecchiaia.
1: Adesso,
0: quindi,
1: oggi per esempio.
0: Sì, insomma, da piccoli praticamente, quando non ci pensiamo. Il cervello che invecchia bene è il risultato di un'intera storia fatta di stimoli cognitivi, relazioni importanti, movimento, salute mentale, partecipazione sociale. Però adesso non vogliamo far preoccupare quelli che magari sono a casa e hanno poche di queste cose e dicono, quindi mi devo preoccupare. Poi c'è anche una componente genetica, però abbiamo capito, diciamo, nel corso degli anni che la componente genetica conta, ma conta molto molto molto di più quello che facciamo noi.
1: Certo, cosa faremo oggi per allenare il nostro cervello, Fabiana? Oggi per esempio?
0: Interagire, io lo alleno costantemente ogni giorno interagendo con te, lo tengo in allenamento, poi proseguo durante la giornata con altre
1: con
0: cose,
1: altri, con altri,
0: con altri, con altri. Perfetto, cioè JP Cooper.

0: la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco vi porteremo in Alto Adige,
1: sì,
0: dove ragazzi è successa, non vi diciamo nulla adesso, ma insomma per un attimo la gente, gli abitanti, anche i genitori di Disegnao hanno detto diabo.
1: Cosa diciamo? Non è vero che hanno detto così?
0: No.
1: Pensavo vi portassi in Alto Adige per una bella gita, un consiglio, una cascata, qualcosa da mangiare di buono, invece...
0: Ho un attacco di tosse, guarda, devi parlare.
1: Storia. Va bene, dai, facciamo una cosa, ci ritroviamo tra poco dopo una grande canzone quando Fabiana smette di tossire.
0: Ecco, okay? Quindi tra esattamente 5 minuti,
1: perfetto.
0: A tra poco.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: protagonisti, questo gruppo norvegese del nostro appuntamento, come sempre dedicato alle grandi canzoni, It Takes a Fool to Remain Sane, un inno, come dire, a una pazzia, diciamo, a non omologarsi, a rimanere autentici, pazzia fino a un certo punto, perché insomma con il periodo, i giorni che viviamo, insomma, tra chi usa le balestre, i dardi,
1: non benissimo.
0: Insomma, ma poi sai che quando è caldo, no, c'è gente in giro,
1: non aiuta, decisamente a risolvere la follia, assolutamente.
0: Vabbè, ma qua si parla di pazzia nel senso di mantenere la propria autenticità.
1: È una pazzia bella. Andiamo in Alto Adige. È una notizia, tra l'altro, che ogni tanto viene replicata in regioni diverse, no? Capita, ne avevamo già parlato forse in un altro distributore, stazione di servizio, sconto involontario a causa di questo guasto. Diesel, attenzione, erogato a 19,9 centesimi al litro. Mamma mia, mamma, per alcune ore. Tu pensa all'assalto a questa stazione di servizio?
0: No, allora, intanto siamo ad Avelengo, in Alto Adige. Che cosa è successo? Che ad un distributore, non c'era lì l'omino, no? Il self service, si sono verificate code, caos pazzesco, gente che è arrivata con le taniche, perché naturalmente c'era questo costo del diesel bassissimo. C'è stato, diciamo, un errore sul tabellone che era stato ovviamente aggiornato male per errore, e quindi potete immaginare che cosa è successo, qualcosa di veramente incredibile, e quindi naturalmente c'è stato anche questo passaparola, no? Per cui tutte le persone sono andate in questo distributore per fare il pieno, e c'è stato appunto questo, diciamo, errore nel tabellone elettronico. Di solito dicono l'aggiornamento avviene tramite teleassistenza direttamente proprio da parte dei fornitori. In questo caso evidentemente c'è stato un problema, però attenzione, perché il presidente dei gestori dell'Alto Adige ha detto sì, però ovviamente gli automobilisti non sono perseguibili, perché loro hanno visto il prezzo esposto e quindi che ne sanno che c'è stato un errore, e loro sono andati in massa.
1: Comunque il gestore ha avuto un danno di circa 10.000 euro, poverino, perché da 1,999 è diventato 0,199, ha spostato la virgola, ti ricordi quando si faceva matematica?
0: Sì, certo.
1: Alla fine 20 centesimi con i prezzi, insomma, che girano di questi tempi. C'è stato l'assalto, poi si è esaurito il carburante fortunatamente, e quindi il danno si è limitato a 10.000 euro.
0: Ma è vero, ogni tanto succede, diciamo, che capitano queste cose, per cui poi c'è il passaparola, c'è la coda, la ressa, il caos. Ragazzi, come
1: mai,
0: fai di questi
1: mai
0: tempi?
1: Mai vicino a casa mia.
0: Sì, è vero. Vabbè, questa volta in Alto Adige, quindi dici i genitori di Sinner non c'erano?
1: Ma

0: Musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. È un po', da un po' di tempo che non parlavamo di Robert Kennedy Jr., diciamo ministro della salute americana, anche perché secondo me lo hanno tacciato, cioè capito, non lo fanno più parlare, però in compenso lui dice vabbè, non mi fate parlare, allora io faccio qualcosa per far parlare
1: ma
0: di
1: certo,
0: me.
1: Ma certo, parlavamo poco fa di come allenare il cervello nel pomeriggio, ecco, secondo esatto. me il segretario alla salute degli Stati Uniti, per cui sì. a questo carico, ha trovato un buon modo per allenarlo. Ha trovato due serpentelli nel patio della sua residenza, lì sul balcone. Cosa fai quando vedi due serpenti? Hai davanti un ventaglio di possibilità. Lui li ha presi in mano, si è messo un po' a giochicchiare, no? E la moglie dice: ma sei matto, stai attento. Lui: no,
0: smettila.
1: Smettila,
0: no?
1: Ma cosa fai con queste, col video? È tutto ripreso dal video. E alla fine i serpenti lo hanno mosso. Ma non benissimo, però, questa cosa qui. Sono così velenosi, ma comunque un morso di un serpente non è una cosa bella.
0: No, ma tra l'altro vabbè, lui magari sapeva già che questi serpenti, che sono due black racer, magari forse sapeva già che non erano velenosi, non so dirti, perché tra l'altro sai che sentivo proprio qualche sera fa che a causa delle alte temperature non stanno arrivando tantissimi animali, c'è un aumento proprio di vipere e serpenti.
1: Hai capito?
0: Oltre ad altri insetti, così qui stiamo parlando dell'Italia naturalmente, non degli Stati Uniti.
1: Quindi oggi pomeriggio quando incontrerete un serpente, prendetelo in mano e giocate come ha fatto il segretario alla salute Kennedy qui.
0: Vabbè, lui voleva far vedere che non teme il serpente, certo. Ma in questo caso neanche il serpente teme lui, perché l'ha morso e quindi l'ha mollato di colpo, no? Giusto?
1: Assolutamente.
0: Per forza, è stato costretto. Dai, c'è l'ultima canzone e poi ci salutiamo. Sì.

0: Rivelin, l'uomo notte a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra pochi ne arrivo One Match e noi naturalmente vi diamo appuntamento a domani. Tra l'altro domani alle ore 12 sarà con noi a The Journalist negli studi di Milano Enrico Nigiotti.
1: Ci vediamo lì nella splendida Milano domani, ok?
0: Portati l'infradito perché fa molto caldo.
1: Molto bene, mi organizzo col costume. Dillo che è Nigiotti. A domani.
0: A domani.
2: The Journalist. Gli spacchi.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One, è l'una in punto, le notizie e poi One Match.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata. Raid israeliani continui, molte vittime. La risposta militare di Hezbollah in Iran al momento non torna allo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
7: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
6: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Dardari. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Dardari. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
9: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
8: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Dardari e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
10: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo.

0: Siamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
1: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di One Match qui su Radio Number One in compagnia come sempre di Andrea Ferrari e dallo zio Francesco Nasti.
12: Buon pomeriggio a tutti. C'è il caldo, c'è la lubidità, c'è l'afa, ma noi in quest'oretta vi tiriamo fuori, belli freschi.
11: Sempre presenti anche con una discreta temperatura in studio oggi.
12: Dillo a bassa voce, non dirò altro che poi dopo.
11: Abbiamo detto si sta bene.
12: Si sta bene, si sta bene.
11: Beh, ti vedo anche particolarmente sportivo oggi.
12: Io
11: comodo.
12: Ti vedo un po' troppo elegante. Non capisco perché questa eleganza.
11: Siamo sul posto di lavoro d'altronde, ragazzi.
12: Però ci sono 40 gradi. Vabbè, non è proprio quello di cui parleremo, ma vi abbiamo dato qualche input, qualche indizio.
11: Sì, diciamo che ha qualcosa a che fare anche col match di ieri, se ve lo ricordate.
12: Vabbè, adesso.
11: Però in un'altra.
12: In un'altra salsa.
11: E a proposito di salsa, non so perché, no, c'è anche la nostra musica, la musica di Radio Number One.
12: Ah, allora, mi piace questa salsa brasileira. Sento il gusto della salsa brasileira.
11: Gaia con Bossa Nostra.
10: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Gaia, l'ultimo singolo Bossa Nostra qui su Radio Number One. Comincia
1: Brasil, Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, forse basta.
0: È finito. Infatti. C'è One Match, ragazzi, c'è One Match con grande.
1: Buon pomeriggio, partiamo per questa sfidona oggi caliente.
0: Parliamo di benessere, ma in un'altra chiave rispetto a ieri. Parliamo infatti di quando siete in casa, in questo caso. Scusate il gioco di parole. Com'è che siete abituati? Rimanete in quei casi, ancora lo dico.
1: Ah, ma puoi fare anche la terza?
0: Qual è? E
1: non lo so, adesso no, tirerai fuori il triplete.
0: Rimanete super comodi, tipo con la tuta, per esempio, no? Oppure avete i vestiti quelli normali, come se foste fuori, non so, jeans, camicia o maglietta, eccetera. Quindi è uno scontro fra
1: comodità
0: totale
1: e invece, non direi eleganza, però normalità. Comodità e normalità. Dammi la mia posizione, che te ne dico due. Mannaggia.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, è vero?
0: Che cosa?
1: Oggi io mi schiero dalla parte della comodità. Mai come in questi giorni ha senso questo discorso, dove io in casa mi metto il pantaloncino corto, la canotta, la sciabatta, non sarò bello, tanto non mi deve vedere nessuno, ma vuoi mettere come sto comodo? E giro, faccio le mie cose per casa e vado tranquillo, che non grondo, non sudo e sto comodo, mi butto lì un attimo su una sedia, poi la poltrona, il caffettino, però c'ho... No, pare brutto? Non dico è brutto? Non dico sto messo male?
0: Secondo me sì, perché non è una bellissima immagine. In ogni caso, tu sei... hai detto che stai male? Che sei brutto?
1: No, io per fortuna, insomma, sono obiettivo, quindi non sono una bellezza da vedere, ma non mi vede nessuno a casa mia, quindi okay. Anche con... canotta! Io posso mettere la canotta? Ti piace la canotta?
0: Tocca a me.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E in questo caso, caro zio, io sto dalla parte di chi non è pelandrone.
1: Ma che perché sei mica pelandrone?
0: Com'è che si fa rimanere tutto il giorno in tuta in casa? Cioè, secondo me denota trascuratezza. E bisogna invece essere sempre pronti per uscire per qualsiasi evenienza. È troppo relax poi in casa fino a tarda ora, no? Dal mattino va avanti. Ti fa sentire perennemente a letto, quando gli altri invece hanno già fatto 8000 cose. E sai, ti dico, è anche una questione di cosa ridi. È anche una questione di umore, secondo me.
1: Perché le veline!
0: Se ti vesti subito, sì, quando ti svegli al mattino, anche nei giorni in cui non devi andare a lavorare, anche
1: tempo,
0: senza impegni particolari. No, sei già, allora, diciamo, è una consapevolezza di essere dentro la giornata e secondo me riesci a viverla
1: ma
0: meglio.
1: Guarda, io sono in giornata, io di solito lo dico, mi metto questi, cioè il pantaloncino, quello tecnico sportivo a casa, ma sono in giornata da subito io, cioè.
0: E viene anche a lavoro così, pensa a te.
1: Non vengo a lavoro così, ma perché sennò qua succede un macello.
0: Dai, ricapitoliamo allora.
1: Ricapitoliamo, votate a casa, vi piace stare comodi, tuta, pantaloncini, canotta, oppure più normali come vi vestite quando uscite di casa. Quindi comodità, non dico eleganza, ma normalità. Votate
0: al 393 444 04

0: Girls, That's What I Like su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, siamo nel pieno della prima fase di One Match. Come state a casa, nel senso fisico, vestiti in maniera elegante, normale o in maniera molto comoda e forse anche un po' sciatta se vuoi?
1: Apriamo il primo round di messaggi, ne sono già arrivati tantissimi e cominciamo da questo vocale.
2: Io Nasty Broom, io arrivo a casa, mi cambio subito. Yeah. Pigiamoni, tute, pantaloncini d'estate, canottiere. No, non se ne parla neanche il servizio.
1: Beh, non vi piace essere produttivi già dal mattino presto?
0: I nudi,
1: non va
0: così,
1: bene.
0: Come natura ci ha fatto, giusto?
1: Francesco, ah no, è Luigi che vota per Francesco, vota la comodità. C'è anche questo messaggio scritto da Veronica.
0: In casa si sta comodi, è l'unico luogo in cui possiamo rilassarci. E lavoro, aperitivo, incontri con le persone. Possiamo distenderci almeno fra le nostre mura? Punto di domanda, così ha sentenziato questa amica
1: Veronica
0: da Monza.
1: Ero d'accordo su questa cosa fino a qualche anno fa, quando ci hanno messo in smart working, che mi accorgevo di essere ancora alle 18, avevo ancora sul pigiama dalla notte prima. Ho detto no, bisogna darci un taglio e cambiare, perché così non va bene.
0: Scusa.
1: No, perché era brutto nei confronti di tutti quelli che erano anche in casa con me,
0: che
1: hanno già fatto 8.000 attività, oddio, in quel periodo lì non tantissime al di fuori dalla casa, però comunque mi dispiaceva tanto e quindi ho fatto questo switch.
0: Io alzo la mano e dico che da solo, vivendo da solo, ovviamente posso permettermi anche di rimanere in mutande, è un bellissimo spettacolo, però
1: non capisci però come si sta sviluppando la giornata, perché non capisci più che ore sono.
0: Non è più è più scandita anche dal vestirsi. Bravo, questo è un punto di piace.
1: Non è una bella sensazione. Francesco Gabbani su Radio Number One con l'ultimo singolo Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Number One. E il match di oggi è molto chiaro, lo Zionasti in vantaggio perché in casa se ne sta molto comodo, però in realtà qualche voto lo vorrei anche io, anche perché quelli che fanno come lo Zionasti dopo 5 minuti, che sono ancora vestiti in quel modo lì, troppo comodo, sembrano veramente dei pensionati in ferie. Quindi mandate tanti messaggi, continuate così al 393-444-0444, noi torniamo subito.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Sfinge? Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umoro! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Rimani su Radio Number One.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
3: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: sanguini, tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Come lo sento? Stai proprio prendendo di quelle mazz. Lo sento, Andrea, mi spiace.
0: No, mi dispiace
1: oggi
0: tanto.
1: Sto
0: sì, che poi vale doppio questa eventuale sconfitta, perché siamo alla fine del mese e tutto è molto in parità. Si deciderà tutto proprio tra domani e venerdì. Tanti messaggi, speriamo che sia arrivato qualcosa anche per me. E quindi direi di aprire un nuovo round di messaggi. Sì.
1: Vai.
0: Scusate, ci siamo.
2: Buongiorno, Silvia da Mantova. Io amo sentirmi in ordine, sempre, quindi anche quando sono in casa mi alzo, mi trucco, mi vesto con abiti magari più comodi, ma sempre con un abbigliamento che mi fa sentire comunque a posto, in ordine, anche perché così facendo appunto mi calo comunque nella giornata, riesco a comunque a fare le mie faccende, può comunque capitare di dover uscire, quindi insomma opto per un relax ma un po' più composto. Ciao a tutti.
1: Delicata, delicatissima.
0: Possiamo dire che sta dalla mia parte?
1: Lei è assolutamente dalla tua parte. E immagino che, non so, deve passare l'aspirapolvere. Perché capita.
0: Sì.
1: Però è già col suo taglierino che passa l'aspirapolvere. Perfetto.
0: Poi c'è Susi da Bergamo che scrive: ciao, se sono sola e devo pulire casa, direi addirittura di essere proprio sciatta. Addirittura. Però d'altronde ci sta, nel senso.
1: Beh, il match se devo non fare è pulizie, ok.
0: Forza, sì.
1: Ma diciamo in generale, il match è in generale quando si sta a casa.
0: Dice che una volta aveva indosso uno scamminciato corto e stretto con calzini blu infradito. Suonano alla porta, due in giacca e cravatta, erano insomma dell'azienda di aspirapolveri, ed è stato leggermente imbarazzante. È qui che voglio puntare il dito, perché quando suonano alla porta, al citofono, succede spesso, lo sappiamo,
1: certo.
0: No? Quindi tu magari hai in programma di rimanere a casa tutto il giorno. Perché non vi vestite lo stesso? Non dico di mettere giacca e cravatta e camicia. Fatelo lo stesso.
1: Che fastidio, te lo dico.
0: Così siete pronti, no? Siete
1: pronti. No, perché? Perché quando viene cos'è? O è un rappresentante di un'azienda che ti vuol vendere qualcosa, o è il corriere, o è il postino, o è un vicino. Bene, se tu sei vestito normalmente comodo, mettiamola così, scappano prima.
0: In quei casi lì, esatto. La Nadia dice: la prima cosa che faccio appena rientro mi cambio, quindi zio Nasti ha ragione. Anche questo messaggio dice: ciao ragazzoni, comodo tutta la vita. Vabbè, per forza.
1: E via così, via. Io sento profumanza di appello, perché qui, guarda, se non ti attacchi a un appello, sai dove ti attacchi oggi?
0: Vediamo. Intanto andiamo avanti con la nostra musica. Mi raccomando, quei messaggi,
1: Ecco.
0: Fate i bravi. Fatti,
1: guarda, sta pregando addirittura
0: Zara Larsson. Alle

0: Lush Life, Zara Larsson su Radio Number One. Una vita Lush in casa, un po' così. Lush, che vuol dire in inglese Lush?
1: Lush che io sia, era una canzone di Neck di un paio di decenni fa, se non sbaglio.
0: No. Deve essere, se non ricordo male, lussureggiante o qualcosa del genere. Ah. Lush Life, invece in italiano Lush che è proprio in casa, mettiti la ciabatta, mettiti la maglietta sporca unta con la macchina, te ne frega, dai.
1: Senti, basta fare lo spiritoso, zio Nasti.
0: Perché?
1: Perché l'abbiamo annunciato, è arrivato quel momento lì, è necessario perché sono in grande difficoltà.
2: È il momento dell'appello!
1: E qui vediamo se riesco a portare qualche ascoltatore dalla mia.
0: Dagli de tacco, dagli de punta, ma quante voi, buona sono assunta!
1: Ma voi che state impresentabili in casa tutto il giorno, davvero? Siete tutto il giorno in tuta XXL, ciabatte, felpone, come se veramente, non lo so, non faceste nulla dalla mattina alla sera tutti i giorni dell'anno. Cioè io, secondo me, a un certo punto non riesci più a capire se stai vivendo, dico solo questo, o facendo, non so, un recupero...
0: È l'appello
1: post-operatorio, un recuro post-operatorio.
0: Guarda,
1: cioè, la comodità, ti dico, va anche bene, però secondo me se trasformate il salotto in un qualcosa di super confusionario, no? In un centro benessere permanente da un certo punto di vista, oppure se
0: l'accappatoio.
1: No, è incredibile questa cosa. Cioè, non so, quando arrivate a metà pomeriggio già l'energia, avete l'energia tutta dissipata, pari a uno che magari ha mollato tutto da anni. Quindi secondo me un minimo di essere presentabili, un jeans, una camicia è anche già fin troppo, una polo, una dignità da un certo punto di vista. Secondo me dovreste diciamo regolarvi ed essere un pochino più produttivi.
0: Dici, sai chi era il numero uno, il mio rappresentante di lista? Hugh Hefner, il proprietario della villa delle ragazze di Playboy, che era sempre con l'accappatoio di raso. Che bello. Vabbè.
1: Bene. Dopo questo, Brescia, Charlie Styles.

0: Harry Styles, American Girls, su Radio Number One. Sono arrivati 1 miliardo di messaggi, visto che hai fatto l'appello, ha avuto i suoi frutti. Beccane uno a caso, ma proprio poi li ascoltiamo con calma fuori
1: vai,
0: onda.
1: Vai.
0: Uno, il primo,
1: vi
0: vai.
1: Prego, vi prego.
2: Ragazzi,
1: sì.
2: Io do il mio voto a Boom Boom.
1: Sì.
2: Per il semplice fatto che non sa più dove attaccarsi. Cioè si sta arrampicando sugli specchi.
0: Ti
2: e
0: conto.
2: Apprezzo l'impegno, quindi
1: grazie,
2: il mio voto va per lui.
0: Stai prendendo i voti quasi per pena, io non dico altro, guarda,
1: guarda,
0: basta.
1: Sapessi quante volte è successo allo zio Nasti di essere in questa situazione.
0: Ma come no?
3: One Match. E tu, da che parte stai? C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Proprio capolavoro Human Nature, Michael Jackson su Radio Number One. Nella pausa, o meglio mentre ce la stavamo cantando tutta, lo zio Nasty mi stava raccontando che cosa faceva nel 1982 quando usciva questa canzone.
1: Adesso non è che devi raccontare tutto, anzi è una grande canzone scritta da Steve Porcaro dei Toto, ricordiamo insomma l'autore di questo capolavoro. Bellissima anche la versione di Miles Davis con la tromba.
0: Sì, ma non mi stavi raccontando esattamente
1: questa. Questa roba qui era proprio bello, sera di mezz'estate con questo pezzo sotto. Si chiamava Daniela, punto. Poi vuoi sapere altro? Erano nei giardinetti.
0: No, c'è già la canzone che fa immaginare, che lascia comunque aperte ogni possibilità.
1: Poi entro anch'io a gamba tesa su di te, attenzione.
0: Ultimi, no, impossibile. Ultimi scampoli di match oggi, perché ci avviciniamo alle 14, modalità relax totale contro modalità persona, diciamo, un pochino a modo, ecco, quando si trova in casa. Io credo che la tuta, che mette sempre sullo zio Nasty.
1: Non metto la tuta, io metto il pantalone. Taloncino tecnico.
0: Posso dire che questa cosa ti va a spegnere un po' lo cervello?
1: Ma guarda, mi può spegnere qualsiasi cosa. Sono a casa.
0: Ma se bussa qualcuno, va bene.
1: Meglio, lo metto in imbarazzo. Io non mi imbarazzo.
0: Qualche altro voto di pena per me? No. C'è un ragazzo a casa, inshallah forever. Giovanni dice questo. E poi c'è un messaggio vocale.
2: Ma ciao, zio Nasty.
1: Ciao.
2: Allora, io sono dalla parte dello stare comodi, ma anche in maniera presentabile, quindi no, niente sciatteria, giusto il trucco, posso anche non farlo, giusto un po' di eyeliner agli occhi e un filo di burro cacao per il...
0: Beh, io credo che sia
1: è tuo, un voto per te, questo proprio l'ha detto, niente sciatteria, invece noi siamo un po' sciattarelli, sì. A casa, ciabatta, pantaloncino e canotta.
0: Insomma, perché anche un po' quello il match tra chi è a casa è presentabile e si ritiene presentabile e
1: allora,
0: chi non lo è.
1: Giochiamoci gli ultimi due minuti proprio così. Presentabili a casa o impresentabili? Dai, vediamo un po' che voti arrivano.
0: 393 444 0444. Quando

0: Hey, All by the River su Radio Number One. E devo dire che anche l'ultimissimo appello che ho fatto.
1: Non piangere, è andata così. Sta piangendo, guarda, c'è la lacrimuccia, è proprio triste questo ragazzo.
0: Non ha portato grandi benefici. Siamo già arrivati al momento del vincitore.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
0: Purtroppo mi sto abituando a dire questa
1: pesa,
0: frase.
1: Come gli pesa?
0: Come un macigno. Lo zio Francesco Nasti! Complimenti! No. Ai trasandati, ai quelli che si trascurano, quelli che stanno sempre in casa vestiti uguali, dalla notte non si lavano, puzzano.
1: Ci laviamo però in pantaloncini e canotta. Belli così!
0: Bellissimo proprio, bellissimo, sì. Bellissimo. Bene, grazie lo stesso, zio Nasti, grazie.
1: Grazie a te per aver partecipato, Andrea Bruno Ferrari.
0: Ringrazio anche gli ascoltatori, sempre numerosi, purtroppo la maggior parte in favore dello zio. E vi lasciamo all'altro zio, possiamo dire così?
1: Certo, siamo coetanei più o meno.
0: Lo zio Stefano Federici col suo pomeriggio Number One. Noi torniamo domani dalle 13, sempre qui naturalmente. Ciao!
1: Buon pomeriggio, bye!
0: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità, 800 239 182. 800 239 182.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco.

0: sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 14 e un minuto, tra pochissimo il pomeriggio Number One, ma prima le ultime notizie.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morta insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione. Al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate, che hanno evidenziato come le due donne siano morte per annegamento o mancanza di ossigeno, è arrivato il nulla osta per i funerali. L'ultimo saluto è stato fissato per sabato 30 maggio. In una rissa tra almeno 10 persone, un 22enne morto accoltellato. L'episodio si è consumato tra i binari della stazione di Milano Certosa. All'arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne, trasportato in condizioni disperate all'ospedale Fate Bene Fratelli, è deceduto poco dopo. Sei componenti della delegazione italiana della Global Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. La violenza era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Vicenda surreale negli Stati Uniti: un cane gioca sul sedile di un furgone parcheggiato con un fucile a pompa che aveva il proiettile in canna e fa partire un colpo, ferita una donna che si trovava in un altro veicolo. È accaduto nel Nebraska, all'esterno di una stazione di servizio. La donna non è in pericolo di vita. Scene di autentico caos a Avelengo, in Alto Adige, dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel erogato a 19,9 centesimi al litro per alcune ore, anziché 1,999 euro. Un'involontaria offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire, causando al gestore un danno di circa 10.000 euro. Tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Chinal, Roland Garros di Parigi. L'azzurro questa mattina ha perso contro l'olandese De Jong, numero 106 al mondo, in 3 set. Dopo le 16 toccherà Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul, testa di serie numero 24. Alle 15 circa in campo, nel tabellone femminile, anche Jasmine Paolini con l'argentina Sierra. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
13: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
14: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: dire no, ma prima c'è l'appello. Se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
0: Un abbraccio a tutte quelle persone che proprio in questo momento stanno ricominciando a lavorare. Dedichiamo loro Paola Iezzi.

0: stessa direzione è importante, lo sa bene Paola Iezzi con questa canzone intitolata appunto Stessa Direzione. Siete su Radio Number One e Paola Iezzi ha aperto il sipario al terzo appuntamento della settimana con il PN1. Un abbraccio a Cesare, ci sta ascoltando da Milano e questa mattina si è goduto la partenza del Giro d'Italia in quelle zone, insomma a cavallo tra le province di Bergamo e Milano, signore e signori, e poi si trasferiranno dopo il passaggio in quella di Brescia in Trentino, se non sbaglio. Ho visto delle immagini bellissime prima dall'alto, grazie all'elicottero naturalmente, che ha inquadrato alcuni paesi del lago di Iseo. Ho detto, ma sembrava di essere al mare, ho sognato per alcuni istanti. Procediamo con l'appello.
1: Ciao Stefano, mister Marcello, un abbraccio, ti ascolto, buona
0: ciao
1: radio,
0: mister,
1: ciao.
0: Grazie, un abbraccione che viene ricambiato da noi di Radio Number One a te che sei in provincia di Torino.
2: Ciao Ste, benvenuto e grazie per l'ottima compagnia che ogni giorno ci dai. Un abbraccio da Pitto, buon PN1 a tutti.
0: Grazie Pitto, un abbraccio a te, alla moglie Edda.
3: Non posso mancare perché sono innamorata di te.
0: No.
3: Ciao, ciao. No,
0: voglio risentirlo.
3: Non posso mancare perché sono innamorata di te.
0: Ma tesoro.
3: Ciao, ciao.
0: Tesoro, mi fai commuovere, ma grazie. Dobbiamo incontrarci prima o poi. Il nostro amore deve essere reso pubblico. Non mi basta un vocale, voglio qualcosa di più. Beh, signore e signori, dopo questa dichiarazione d'amore, la situazione secondo voi potrebbe migliorare o peggiorare?
4: Ciao Stefano, anche oggi il dottor Piccione c'è con tutta la piccionaia e dice: oh, volevo dire che da lunedì ho acceso il mio climatizzatore portatile Olympia Air Pro.
0: Sì, va bene.
4: Niente, venendo da sono 4 anni che ce l'ho, ma venendo da casa, insomma, lo guardo e vedo, mi accorgo per la prima volta che ha la forma di un piccione.
0: No, vabbè. 393-444-0444. Massimo, secondo me è arrivato il momento di fare un passo in più. 14:12, tra pochissimo parleremo di l'ennesima ricerca che riguarda le persone che purtroppo non riescono a dire no, perché per loro è veramente difficile. Se conoscete qualcuno che come queste persone non dice mai no, segnalateci, diteci chi è. Intanto Benjamin Ingrosso.

0: Che tempo fa, firmato Benjamin Ingrosso, siete su Radio Number One. Ho parlato del lago di Iseo che ho visto alcuni istanti fa nelle immagini dall'elicottero con i ciclisti che naturalmente intanto pedalavano con questa afa, temperature che superano i gran lunga i 30 gradi. Non è facile arrampicarsi anche sul tratto che li farà scavallare praticamente da Iseo salendo per Polaveno verso la zona che poi li porterà grazie alla provincia di Brescia in Trentino. Però da un lago che ho visto con delle persone che facevano il bagno, quello di Iseo, a quello di Como.
1: Sì, Ettore Dadungo, sono qua sul lago a prendere il sole.
0: Grande,
1: visto
0: Ettore.
1: Che oggi non lavoro.
0: Grande, grande Ettore. C'è stata una dichiarazione d'amore prima, ringrazio la sciura di Tavernola.
2: Grazie.
3: Ciao Stefano, innamorata di te. Signora, si mette in coda.
0: Ma quale coda?
3: Ciao, ciao.
0: Quale coda?
3: Buon pomeriggio.
0: Cara Piera, c'è la coda per lanciarmi i pomodori. Abbiamo detto perché dire no agli altri è così difficile. Voi conoscete delle persone che non riescono a dire no?
4: Io purtroppo sono uno di quelli che non dice mai di no. Quasi 61 anni. E la mia vita è questa. Non riesco. Sono sempre per tutti. Ma alla fine, ma che meriti ho? Pazienza, sono fatto così, non cambierò mai più. Buona giornata, Luigi di Sondrio.
0: Grazie, grazie Luigi, perché dire no oggigiorno porta via del tempo alla tua persona. E dire no a qualcuno, diciamo che può sembrare un gesto semplice, ma in realtà, dicono gli esperti, è un'abilità sociale, soprattutto psicologica complessa, e spesso è accompagnata da disagio, senso di colpa o timore di danneggiare i rapporti personali. E dire di no agli altri è difficile a causa di pressioni sociali e soprattutto paura del giudizio che gli altri possano darti. E l'educazione e le esperienze personali influiscono sulla tendenza ad accettare richieste anche quando si vorrebbe rifiutare magari una particolare richiesta. Voi conoscete delle persone che non dicono mai di no e poi magari se ne pentono? Raccontatecelo con un messaggio, pochi istanti, un vocale, semplicemente sul nostro WhatsApp, il numero lo conoscete, è il 393 444 0444. C'è Olivia Rodrigo.

0: Silvia Rodrigo, appena sentita qui su Radio Number One. Perché dire no agli altri è così difficile, amici e amiche del PN1? Perché molte persone evitano di rifiutare richieste perché temono di deludere gli altri o di apparire scortesi o egoiste, o perché associano il rifiuto a un fallimento nella propria disponibilità. Ma è davvero così? Conoscete persone che non riescono a dire no?
1: Ciao Stefano!
0: Ciao!
1: È vero, dire di no è sempre difficile, ma dire sempre di sì alla lunga ti svuota dentro. È importante mettere anche dei paletti per il proprio benessere. Un saluto, Massimo.
0: Ottimo ragionamento. Dire sì e dire troppe volte sì, a volte alla lunga poi potrebbe anche svuotarti dentro.
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
2: Io ho vissuto tanti anni accanto al padre dei miei figli che assolutamente non è in grado di dire no. Quindi ho dovuto io prendermi questo ruolo che un po' mi si addice. E un po' l'ho dovuto fare, veramente pesante, però fondamentale, fondamentale nella vita saper dire no.
0: Salutiamo tutte quelle persone che non riescono a dire no. Occupiamoci di faccende quasi quasi legate al mondo del cuore.
3: Ste, guarda che sono gelosa, lo sai che un pezzettino del mio cuore è tuo, te l'ho detto a mezzogiorno.
0: Va bene, va bene. Torniamo tra pochissimo anche con la Sfinge, che purtroppo fa parte ormai da quasi un anno e mezzo dei nostri cuori. Intanto ti ringrazio già.
4: Pomeriggio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
14: Radio Number One è dove vivi tu.
15: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: e metterti contro la Sfinge al 393-444-0444. Andiamo in Egitto.
1: L'enigma della Sfinge.

0: Questo enigma veramente complicato. Si parla di lavoro. In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
1: Una categoria che tecnicamente, secondo la Sfinge, viene pagata poco. Ma dottoressa Sfinge, ce lo racconti ancora un'altra volta? Magari qualcuno era disattento oppure è stato disturbato. Quindi alla seconda possibilità.
0: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
1: Beh, c'è una classifica con i lavori poco pagati oppure sottopagati e ci spiega che in Italia ci sono alcune figure e tra queste figure ce n'è una che la Sfinge ha preso di mira. Quindi in Italia ce ne sono, lavorano tanto ma vengono pagati un po' pochino rispetto a quello che fanno. Chi sono? 393-444-0444. Aiutatemi a battere la Sfinge. I got a

0: Canzone di qualche tempo fa, ce l'ha cantata Alicia Dixon alle 2:35 del mercoledì, forse più afoso di questo mese di maggio 2026. Siete su Radio Number One e siamo pronti per tornare a Berenice, Egitto, perché c'è l'enigma della Sfinge da risolvere tecnicamente nel più breve tempo possibile per cercare di entrare in classifica e, perché no, beccare la medaglia d'oro virtuale. Sfinge.
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Diciamo che in Italia ce ne sono tanti e vengono pagati poco, quindi si parla di una classifica dei lavori sottopagati, c'è una top 10 anche lì e la Sfinge ha beccato quel lavoro che magari voi non beccherete nell'immediato. Sentiamo.
2: Ciao Stefano, sono i rider. Ciao Giuliano.
0: Sicuramente sono pagati poco i rider, hai ragione, ma la Sfinge ha beccato anche un'altra categoria.
3: I corrieri, Paola da Bergamo.
0: I corrieri non è quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi dire, cara Paola.
4: Oh, Cristian da Torino, i braccianti.
0: I braccianti, pure quelli vengono pagati poco. Diciamo che siete stati chiamati quasi tutti in causa perché ognuno sta dicendo cose diverse.
3: Gli infermieri, Stefania da Castrovillari.
0: Salutiamo tutti gli infermieri, tutti gli infermieri. Ecco, ecco qua, da Costa Volpino è stato detto questo, gli infermieri purtroppo non è la risposta corretta.
5: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Secondo me può essere le donne delle pulizie o i camerieri.
0: Ecco. Salutiamo ciao. Questa categoria, la categoria delle donne delle pulizie, anche quello è vero, anche i camerieri vengono pagati effettivamente poco.
6: Ciao a tutti, il mio settore, io sono barista e sono sottopagata.
0: Anche i baristi.
6: Michela da Parma.
0: Tutti vorrebbero portare a casa qualcosina in più.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
7: La risposta della Sfinge potrebbe essere insegnanti.
0: Salutiamo.
7: Io nella Dalandiano.
0: Salutiamo anche gli insegnanti che ci stanno ascoltando. Buon pomeriggio anche a loro, meriterebbero molto di più.
8: Ciao Luigi da Bergamo, sono forse le lucciole. Ciao, number one, siete i migliori.
0: Io non so chi stabilisce il prezzo, loro stesse forse. Non sono nemmeno le lucciole. Potrebbe anche peggiorare la situazione.
9: Ciao Gustavo, sono Rodolfo, il cuccatore del golfo.
0: Eccolo.
9: Sono i playboy come me, pagati poco ma danno tanto.
0: Ma quali playboy? Rodolfo.
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Chi sono? Raccontatecelo con un vocale.

0: l'estate più vicina, anzi siamo già in estate con queste temperature grazie a I Can Wait, il disco cantato da Kaisa con Bob Sinclair. C'è anche il serpento che ogni tanto torna così simpaticamente in diretta a trovarmi, quel serpento che io immagino salire dalla cesta, ragazzi, dai, anche perché dobbiamo restare seri, stiamo parlando di Italia e soprattutto di chi lavora tanto e viene sottopagato. C'è una classifica e oggi la Sfinge ha dato proprio un'occhiata a quella classifica.
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Chi sono? Ce lo state raccontando, sentiamo.
2: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
2: Matteo Di Cornaredo.
0: Ciao Matte.
2: Chi sono sottopagati? I camionisti.
0: Che salutiamo.
2: Lavorano 15 ore al giorno e lo stipendio non è mai reale, mentre all'estero invece è reale.
0: Beh, abbracciamo soprattutto quelli che non mollano il volante, che continuano giorno dopo giorno a macinare chilometri per portare la pagnotta a casa e vorrebbero guadagnare di più e se lo meriterebbero. Ciao camionisti!
3: Ciao Radio Number One, sono i rider, oppure chi va a raccogliere la verdura nei campi, che poi sono in nero, vengono pagati pochissimo.
0: È vero anche quello.
3: Ciao Giuliano.
0: Però la Sfinge continua a dire no.
4: Sono Cristian della Morra, secondo me la soluzione all'enigma della Sfinge è gli infermieri.
0: Anche gli infermieri, li abbiamo salutati.
5: Roberto Agambolò, per me sono le commesse.
0: Pure le commesse, anche loro guadagnano poco, salutiamole.
6: Ciao a tutti, allora ce ne sono tanti, vengono pagati poco,

0: quelli top che gli danno 10 euro di mancia.
1: Bravi.
0: Fantastici.
1: Bravi, ciao, bravi, bravi. Ciao anche a te.
2: Sono Davide da Mantova, extracomunitari.
1: No.
3: Scusate, non li faccio perché ho inizio da Bergamo. Non essere i corrieri o i driver, quelli di Glovo, Deliveroo, che sono pagati poco, lavorano tanto.
1: Grazie, grazie per il tuo contributo audio. Risentiamo quello che la Sfinge sta richiedendo, perché ci sono parecchi di voi oggi disattenti, ci segnalate, non abbiamo sentito l'enigma, puoi ripeterlo. Sfinge, tocca a lei, torniamo a Berenice, Egitto.
4: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
5: Pomeriggio number one.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: canzone del 1997, ce l'ha cantata Will Smith. Sono le 14:47, siamo rigorosamente in diretta come ogni pomeriggio a quest'ora in FM, Dab e Up, anche con l'enigma della Sfinge. E allora torniamo a Berenice.
1: In Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco. Chi sono?
0: Chi sono? Serve quel tipo di ragionamento lì, sentiamolo.
2: Dai, ci provo, Fabrizio Viorò.
0: Ciao Fabri.
2: I bidelli.
0: Mi è venuto
2: in mente così.
0: Salutiamo. Non è la risposta corretta, ma apprezziamo un cambio di rotta. In tantissimi avete detto i rider, in tantissimi le estetiste, in tantissimi i professori.
3: Ciao Stefano, oggi è facile. Sono quelli che rubano il rame al Fiumera da Pavia.
0: I ladri vengono pagati poco da chi? Da noi?
4: Ciao number one, secondo me oggi l'enigma di oggi possono essere i rider?
0: No.
4: Quei ragazzi sottopagati che portano a casa il mangiare? Ciao Licia da Bormio, qui un caldo bestiale.
0: Anche qui si schiatta, no.
5: Ciao Stefano. Sono gli operatori fiduciari, ossia le guardie non armate, perché io ne faccio parte e il mio contratto gioca il più basso in assoluto come pago oraria.
0: Non sono nemmeno loro, mi dispiace, la Sfinge dice di no con la zampa.
6: Te lo dico io, chi viene pagato poco.
0: Vai.
6: E quelli che raccolgono gli ortaggi.
0: I poveracci,
6: sono lacchinati dalla mattina alla sera sotto il sole. Mamma mia, Urbi da Valseriana.
0: Ciao Urbi, ottimo ragionamento, è stato detto. Purtroppo la Sfinge continua a dire di no, quella Sfinge malefica.
7: Ciao Stefano, Adri dei Ibiza, secondo me sono i nonni.
0: I nonni, salutiamo tutti i nonni collegati con il pomeriggio number one. Me li immagino lì con i nipotini. Che cosa sarà, nonno, la risposta? Aiutami. Ciao Adri, un abbraccione, grazie per esserci.
8: Ciao Stefano, le forze dell'ordine, Roby di Bergamo.
0: Salutiamole, naturalmente, anche loro per quello che fanno sono sottopagate.
9: Ciao, Vittorio da Montisola, sicuramente sono i nostri politici, parlamentari, deputati, tutti loro, tanti e poco pagati, poverini. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, salutiamo anche i politici. In Italia, diceva la Sfinge, ce ne sono, lavorano tanto, vengono pagati poco, e lei chiedeva chi sono. E diciamo che c'è una classifica dei lavori sottopagati e in questa classifica loro ci sono nelle prime 10 posizioni.

0: Siete su Radio Number One con Stefano dall'Italia, la Sfinge in compagnia dell'Allegra Brigata, la Family da Berenice Egitto, con un enigma abbastanza complicato. Si parla di lavoro e lei ti chiede questo:
1: in Italia ce ne sono, lavorano tanto e vengono pagati poco, chi sono?
0: Andiamo a Roccafranca, c'è Elena con la sua teoria, sentiamola.
2: Secondo me l'indovinello della Sfinge è i lavoratori dipendenti. Elena da Roccafranca.
0: I lavoratori dipendenti, ottimo ragionamento, tutti vorrebbero guadagnare di più, ma non ci basta questa tua teoria, tesoro.
3: Allora, quelli pagati poco, se ben ricordo, sono quelli che fanno ricerca, i ricercatori a livello ospedaliero, i ricercatori a livello ospedaliero, medicina, questa.
0: No, non è nemmeno quella la risposta corretta. È un ottimo ragionamento anche il tuo e salutiamo tutti i ricercatori.
4: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao caro.
4: Possono essere gli operatori call center oppure i precari in generale. Ecco, poi dopo di preciso non so.
0: Signore e signori, la beccata, sono loro gli operatori call center. Pazzesco. Anche perché ci eravamo distratti un attimo per una polemica e la polemica era quella.
5: Ciao Stefano. Sono gli attori di film porno, i film hard, prendono un terzo rispetto alle attrici. Su quelli sicuro.
0: Beh, signore e signori, diciamo che un nostro ascoltatore l'ha beccata.
4: Ciao Stefano, Damiano. Possono essere gli operatori call center?
0: Sono loro e per il momento è l'unico ad averla azzeccata. Controlleremo gli altri messaggi, ma intanto abbiamo lui come numero uno sul gradino più alto del podio. Complimenti.

0: Quiete, che tranquillità, so easy to fall in love. Ce l'ha cantata Olivia Dean. Signore e signori, si sta per chiudere il sipario alla nostra prima ora insieme, ora volata. Abbiamo detto che la risposta corretta era questa: sono gli operatori call center, ma dal Ticino, dalla Svizzera, c'è un ragionamento pazzesco che va ascoltato.
1: Ciao a tutti! Secondo me è la mamma, perché lavora tanto, tanto e guadagna poco. Costia da Ticino.
0: E allora grazie mille a te per questo tuo vocale che ci hai inviato naturalmente sul nostro WhatsApp. Un abbraccio va a tutte le mamme che lavorano tanto e che guadagnano poco, ma lavorano e lo fanno con amore anche per portare a casa il massimo che possono portare per i loro figli. 393 444 00 0444. Da due giorni aggiungono zero in più, non so perché. Torniamo tra pochissimo. Ricordate che nella seconda ora ci sarà un altro appuntamento legato al tutti contro tutte, questa volta con il mondo della televisione protagonista.
2: Rimani su Radio Number One.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il

0: casa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Sono le 15:01, buon mercoledì, tra pochissimo torniamo nel live con il PN1, ma intanto le news.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Radio Number One Notizie.
11: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola oggi a Roma, arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cinazzi arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. Ed a Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.

0: la bellezza fuggi, scattare una foto.
1: Ce l'ha cantata Elisa, 15:07, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Beh, dopo l'enigma della Sfinge, io ho dato un'occhiata esattamente alla classifica con i lavori più sottopagati nel nostro bel paese. Classifica confermata anche dai vostri tantissimi SMS. Chiedo scusa alle persone che non hanno sentito Neir il loro vocale, ma ne arrivano quantità industriali tutti insieme e dobbiamo effettivamente ascoltarli nel poco tempo che abbiamo a disposizione. Essendo in diretta, ne arrivano tantissimi, riusciamo forse a ascoltarne il 7-8%. Comunque vi ringraziamo, continuate a scrivere, continuate a inviarci i vostri contenuti audio, prima o poi andrete in onda. Beh, classifica che dice questo: i lavori più sottopagati nel nostro bel paese sono guardie non armate, l'avete detto in più vocali, le badanti, che naturalmente salutiamo con il lavoro che svolgono e soprattutto con la cura delle altre persone, dovrebbero essere pagate molto di più. Gli operai agricoli, in classifica anche i baristi che abbiamo più volte citato e salutato, i camerieri, quindi operatori di sala, gli addetti alle pulizie, fino ad arrivare agli operatori call center. Sai quante chiamate ricevo da operatori call center ogni giorno? Ho imparato a non rispondere più a nessuno, a meno che non siano tra i contatti in rubrica. Però questa è la classifica, quindi si parte dalle guardie non armate, si arriva poi naturalmente a metà con gli operatori call center, e operatori call center era la risposta corretta all'enigma di oggi. C'è Miley Cyrus. We were good.

Martello in mano, poi ha messo la testa a posto lei con Flowers, Miley Cyrus su Radio Number One. Continua il PN1, terzo appuntamento alla settimana. Vi porto virtualmente a Napoli, perché questa è una storia vera che arriva proprio dalla città del sole e ha come protagonisti moglie e marito. La moglie cosa fa? Chiede il divorzio, lui ci pensa, non dice inizialmente no, ma organizza addirittura una festa. Non è che ci è rimasto male, no, ha detto, ah, vabbè, vuoi divorziare? Quindi quest'uomo ha organizzato un vero e proprio divorce party con 150 invitati, open bar e abito da cerimonia, ma cioè, al contrario, non è una cerimonia per dire sì, ma per annullare il sì detto in precedenza alcuni anni fa. E questa tendenza, dicevano, importata dagli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia e a quanto pare non sarebbe l'unica coppia, questa coppia napoletana, ad aver messo in atto il divorce party con DJ set, musica, animazione. C'era il DJ, c'era il vocalist, un po' come succede in matrimoni. E diciamo che questa pratica è arrivata anche in Italia come rito per esorcizzare appunto la rottura e celebrare una nuova fase della propria vita, diciamo un nuovo inizio. Quando ne hai piene le palle, scusate il termine, c'è il divorce party, praticamente una festa dove non si taglia la torta nuziale, ma si taglia quella finale per dire iniziamo una nuova vita separati. E tra le canzoni più gettonate di quella super festa di Divorce Party c'era questa, Runaway.

0: per la tua festa di divorzio, il famoso divorce party. La musica giusta deve essere quella movimentata, come questa canzone intitolata Runaway. Ce l'hanno cantata Daci e Lady Gaga. Siete su Radio Number One, rigorosamente in diretta. Abbiamo parlato di quello che è successo a Napoli, dove la moglie ha chiesto il divorzio e il marito immediatamente ha organizzato la festa, il famoso divorce party, con addirittura 150 invitati, DJ set, musica, arrivazione, c'era pure il vocalist sulle mani per il loro giorno più bello, la libertà finalmente ritrovata. Ma a quanto pare sta pratica qua c'era già in Italia e alcuni di voi ne sono molto consapevoli.
1: Ciao, Sabina da Varese.
0: Ciao.
1: Io l'ho fatto nel 2014.
0: Grande.
1: E ho anche festeggiato anch'io. Queste sono io le foto.
0: Beh, ci ha mandato le foto Sabina da Varese, quindi se siete interessati a quello che ha inviato, io non potendo farvelo vedere l'ho pubblicato sul mio account Instagram, Stefano Federici Official. Ripeto, Stefano Federici Official su Instagram. Troverete il video con le foto del giorno, diciamo, di libertà della nostra ascoltatrice di Varese, tale Sabina, che ci ha inviato delle foto veramente particolari di quello che ha preparato per il suo divorce party.
2: Stefano, guarda, qua a Brescia ti parlo di 25 anni fa minimo, una persona che conoscevo, il giorno che ha firmato il divorzio, sì, ha organizzato una mega festa a casa sua. Lui aveva una bella villa con non so 70 persone, 80, un numero del genere, e come bomboniere alla festa sai cosa dava?
0: Dimmi.
2: I regali che sono stati dati al suo matrimonio.
0: Pazzesco.
2: Ogni persona, come ricordo di questa festa, aveva non so, una tazzina, una forchetta, un cucchiaino. È stata una figata, era avanti anni luce.
0: Ti
2: Ciao,
0: credo.
2: Simona da Brescia.
0: Grazie Simo, è bello sentire anche dalle vostre voci queste organizzazioni legate proprio al divorce party, con musica, arrivazione, DJ set.

0: Maroon 5 su Radio Number One nel PN1 del mercoledì. Siamo partiti da quello che è successo a Napoli, dove la moglie ha chiesto il divorzio e il marito ha organizzato la festa, il divorce party, con 150 invitati. Abbiamo detto DJ set, quindi musica, animazione, c'era pure il vocalist che faceva l'animatore, quindi sulle mani per tutti quelli che amano la libertà. È stato un bellissimo party, ma da Brescia, da Varese, da Milano, da Torino, da Genova sono arrivati tantissimi messaggi in cui questo party comunque in Italia è più che conosciuto. Però c'è un'altra cosa che ci avete raccontato, molto interessante.
1: Ciao Stefano, voglio divagare un attimino dall'argomento del party per il divorzio per passare a un argomento un attimino un po' più triste, come un funerale.
0: Ai.
1: Ma io mi ricordo di essere andato a un funerale e, finita la messa, aver infilzato il ristorante e lì si è tenuta una grande festa come se fossimo a un matrimonio.
0: Addirittura.
1: Tutto questo è successo una quarantina d'anni fa in Svizzera. Ciao Aldo.
0: Grazie Aldo. Ci sono delle persone che nel testamento hanno proprio scritto nero su bianco che nel giorno del loro saluto finale, quindi il giorno del funerale, hanno richiesto delle feste particolari con musica, animazione, perché se hanno avuto una vita felice volevano avere anche nel loro ultimo viaggio le stesse persone che magari le avevano accompagnate, che ne so, in discoteca. Quindi c'è anche la festa dopo la vita con dolci ai carboni ardenti, ad esempio.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. Number one. È dove

0: 11:31, stavo parlando di quello che è successo a Napoli. La moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa. Abbiamo parlato dei divorce party, poi abbiamo parlato anche dei funeral party, ovvero la festa dopo la vita. Ci sono tante persone che magari durante la loro esistenza terrena sono state accompagnate da amici, fidati e non in discoteca, e anche nel loro ultimo viaggio ci tengono ad avere questa positività intorno ad esse.
1: Sì, a proposito di queste feste, noi abbiamo fatto, diciamo, non abbiamo fatto una festa, ci siamo riuniti a mangiare, diciamo, il giorno del funerale di mio fratello, perché lui avrebbe voluto che noi stessimo tutti insieme senza troppa tristezza, insomma, stare insieme. E abbiamo fatto quello che facevamo quando c'era lui: organizzavamo sicuramente dei pranzi, delle cene dove si scherzava, si rideva e si diceva le barzellette.
0: Vabbè, avete visto, cioè avete sentito, più che altro anche durante questo funerale giustamente lui ha voluto avere intorno le persone che durante la sua vita terrena hanno dato una mano ad animarla meglio. Quindi c'è stato questo funerale, c'era anche un signore che raccontava le barzellette. Il messaggio è un po' lunghetto, però ringraziamo naturalmente Maria per avercelo inviato al 393 444 0444. C'è Kylie Minogue.

0: che vocina! Dall'Australia con All the Lovers, la meravigliosa Kylie Minogue. Stavo dando un'occhiata naturalmente a quanto manca al traguardo di Andalo della tappa di oggi, con i corridori che sono partiti da Cassano d'Adda con 33, 34, forse anche 35 gradi, passando per il lago di Iseo. Dopo il lago d'Idro, un temporalone di quelli estivi li ha colpiti. Alcuni avevano il Kiway, altri non hanno usato il Kiway, sono tutti bagnati, poverini. Adesso mancano 62 km e 300 metri al traguardo di Andalo. Seguiremo giustamente fino alle 5, fino a quando potremo, anche questa tappa del Giro d'Italia. Signori, chiudiamo l'argomento legato a va bene festeggiare ovunque, con chiunque, soprattutto con i divorzi e con i funerali, così.
1: Noi abbiamo avuto un funerale da giovani del titolare della discoteca e giustamente eravamo ragazzi e abbiamo iniziato per l'aperitivo dopo il funerale. Da quella volta è diventata un'abitudine. Quando poi il funerale pomeriggio inizia alle 5 e finisce alle 9, e immagino. Un saluto dalla Brianza, Paolino.
0: Grazie, salutiamo te Paolino e tutti i tuoi amici che bevono per dimenticare il funerale. Ogni scusa è buona. Sono le 15.37, siamo pronti per rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta una serie TV anni 70-80. Per essere i super campioni dovete essere i primi e ce la farete al 393-444-0444. Dite chi siete, da dove giocate e il titolo corretto di questa serie TV.
2: Attenzione! Dai che c'è.

organizzarla, una bella crociera con tutti gli ascoltatori. Dobbiamo dire qual è la settimana giusta per... Beh, una serie TV partita nel lontanissimo, ma cocero, 1977, andò avanti per 10 anni, terminò la sua produzione nel 1987, ambientata su una nave da crociera. Ma che ve lo dico a fare, lo sapete?

0: Call It, il remix di Rivaz al pezzo di Soleroy, un'altra storia d'amore terminata troppo presto tra il giovane cantante e produttore svizzero di musica che piace e una giovanissima.
1: Attenzione!
0: Torniamo a noi, stiamo giocando con il secondo giochino legato al tutti contro tutte, questa volta una serie TV americana dal

0: a destra e a sinistra, come in disco quando lo richiede il vocalist. Diciamo che ci sono tantissimi di voi che hanno inviato nello stesso preciso istante lo stesso identico messaggio. Torniamo alle 15:37, becchiamoli tutti, super campioni.
1: Lovebot, Gianluca da Genova.
0: Signore e signori, ancora una volta Genova c'è, risentiamo Gianluca.
1: Lovebot, Gianluca da Genova.
0: Genova sale sul gradino più alto del podio grazie a Gianluca che accompagna personalmente in Liguria alla medaglia d'oro.
2: E Lovebot, Claudio da Abbiategrasso.
0: Abbiategrasso risponde, medaglia d'argento.
3: Lovebot, Stefano da Ponte Tresa.
0: Ponte Tresa, medaglia di bronzo, gradino più basso del podio, ecco i primi tre e poi...
4: Ciao Paola Morbegno, Lovebot.
0: Morbegno risponde, ciao, ciao. La provincia di Sondrio.
5: Sono Davide da Mantova, Lovebot.
0: Mantova non manca ed entra in top ten.
6: Lovebot, Simona da Voghera.
0: Voghera risponde a Mantova.
7: Lovebot, ero piccolina e lo guardavo tutte le sere. Ciao Claudia.
0: Non si sa da dove.
8: Ciao.
0: Ciao caro.
8: Sonia da Ro, caro. Lovebot.
0: Sonia da Ro, Lovebot è giusta, anche Ro entra in top ten.
9: Ciao Lovebot, sono Lara da Milano.
0: Brava Lara, anche Milano c'è fuori dalla classifica.
10: Lovebot, Massimiliano il camionista.
0: Il camionista Massimiliano, chi non conosce Massimiliano il camionista?
11: Lovebot, Gianluca Asti.
0: Da Asti Gianluca, ancora qualche secondo di base, vai.
12: Ciao Stefano, ciao. E per caso Lovebot,
0: lo sai.
12: Massimo da Torrazzo.
0: Da Torrazzo.
13: Lovebot, ciao da Umberto da Cesate.
0: Ciao Umber.
14: Luca da Mantova, Lovebot.
0: Grande Luca.
15: Ma questa qui è Lovebot.
0: Lo sai, eh.
15: Manuele da Brescia.
0: Grande Manu.
16: Ciao, questa è Lovebot. Ciao da Alberto.
0: Anche Alberto c'è. Un abbraccio a tutti quelli che hanno giocato. Tra pochissimo torniamo in diretta qui su Radio Number One con il PN1.
17: Su Radio Number One c'è il PN1.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare,
19: oi oi,
18: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui?
22: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

dice alla fine? Pronti? Pompa. Quello c'è sempre. Salirò, Daniele Silvestri, appena sentito qui su Radio Number One. Mi scrivono: puoi fare gli auguri a Nicola, il piccolo Tony di Bitontolo, perché domani compirà 37 anni. Ma non si fanno prima gli auguri, ragazzi. Non lo so se poi c'è sta cosa qua che dicono: porti sfiga, io sono qua per servirvi su un piatto d'argento quasi qualunque cosa. E allora Nicola, il piccolo Tony di Bitontolo, domani 37enne, dalle tue colleghe i migliori auguri di una buona vita. Happy birthday, caro Tony di Bitontolo. Salutaci tutti quelli di Bitontolo. Sono le 15:50, a vostro servizio anche i nostri migliori auguri e la grande musica, naturalmente scelta ai nostri programmatori. Anche questa nuova canzone che arriva direttamente dall'Olanda, solo un duo di DJ producer molto bravi, gli Another con Tell to You.

Gotta Talk to You, questa nuova canzone firmata Another. Sono le 15:53, andiamo a Torino perché c'è una donna che ha staccato a morsi un dito alla rivale in amore e le due, pensate, si erano viste per chiarire questa situazione. Poi ho saputo che questa ha aggredito proprio a morsi la rivale, che è una rivale in amore, dopo aver scoperto che entrambe avevano una relazione sentimentale con lo stesso uomo, ed è accaduto in centro a Torino e protagoniste sono queste due donne di circa 50 anni residenti in provincia, e una delle due è stata denunciata per lesioni e la donna che ha avuto la peggio rimediando un dito mozzato è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale più vicino. Succede in quella di Torino. Insomma, quando c'è di mezzo un uomo e due donne, la gelosia, anche il contrario, naturalmente. C'è Damiano.

0: Highline, Nile Rodgers a chiudere il sipario, la nostra seconda ora insieme, un'altra se n'è andata, è scivolata, diciamo in velocità, via tra pochissimo, nella terza tornerà dall'Egitto, oggi a Berenice la Sfinge con La parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù.

0: Allo prende forma.
1: Buon pomeriggio, buon mercoledì, siete su Radio Number One, sono le 4 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
0: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Per i media iraniani esiste la bozza di un quadro iniziale dell'accordo di pace con gli Stati Uniti. Secondo il documento, l'Iran dovrà ripristinare entro un mese la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz ai livelli prebellici, mentre gli americani dovranno ritirare le forze militari nelle vicinanze dell'Iran e revocare il blocco navale. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia morti insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. L'ultimo saluto è previsto per sabato 30 maggio in forma privata nella chiesa di San Francesco a Pegli. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato stamattina a Fiumicino lunedì pomeriggio era stato attaccato da forze militari libiche. Sono ancora in Libia Est, Centrone e Alberizia, 2 attivisti con cittadinanza italiana, rientri bloccati a causa delle festività per Eid al-Adha, festa del sacrificio per i musulmani che durerà fino al 30 maggio. Calcio stasera alle 21 a Lipsia, la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Tennis al Roland Garros, eliminato il giovane Cina. Nel pomeriggio Sonego contro Paul, nel femminile Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra. Yannick Sinner in campo domani a mezzogiorno sul centrale contro Cerundolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: torniamo in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Anche perché abbiamo Abdul, che è il nostro unico alleato, pronto a raccontarci quelle che sono le parole, le lettere che naturalmente compongono questa parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Mi dicono da Berenice che sono 12, 7 le consonanti e 5 le vocali, e sono pronti a inviare un altro fax. Prego Abdul. Grazie, grazie. Il primo indizio è questo: potrebbe metterti paura. 7 consonanti e 5 vocali, 12 lettere compongono questa parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 7 consonanti, 5 vocali. Il primo e unico indizio è: potrebbe metterti paura. 393-444-0444. Provate a scoprire prima degli altri quella che è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.

0: con la sua voce graffiante questo pezzo intitolato semplicemente The Door. Siete su Radio Number One con Teddy Swims, Stefano Federici, la Sfinge, il Serpento, Abdul. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte e a quanto pare è particolarmente difficile questa parola nascosta. Oggi la Sfinge non è stata troppo gentile con noi. Composta da 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali, l'unico indizio momentaneamente arrivato è questo: potrebbe metterti paura. Che cos'è? Sentiamo i vostri contributi audio.
1: Ciao Stefano, Emilio, provincia di Biella. Potrebbe mettermi paura la bolletta del gas.
0: Anche a me la bolletta del gas spesso mette paura, soprattutto in inverno.
2: Ciao Fede.
0: Ciao
2: Pipistrello.
0: E il pipistrello
2: Fabrizio di Rò. Ciao.
0: Di notte il pipistrello.
3: La so questa, Stefano. Potrebbe metterci paura la voce della Sfinge, che è femmina e inspiegabilmente c'ha una voce da maschio. Fai dei gargarismi, Sfinge, che c'hai la gola infiammata.
0: Verificheremo.
4: Stefano, no. La parola che mi viene in mente da far paura è un serial killer.
0: Perfetto, non è quella la parola, non è quella.
5: Ciao, sono Rossana da Gazzuolo. Scongiurato può essere la parola?
0: Scongiurato, non è nemmeno quella.
6: Bolletta più tasse da Cristian e mamma Monica, Chiuduno, Bergamo.
0: Non è nemmeno quella, Roby.
7: Ciao Stefano, potrebbe essere raccomandata la parola? Roberta dalla provincia di Brescia.
0: Raccomandata ci stava, ci scrivono Rocco Siffredi, no, non è nemmeno lui. Molti ci vorrebbero salire, non è il giro in giostra che voi vi aspettate, ma potrebbe metterti paura il primo indizio. Molti ci vorrebbero salire è il secondo indizio. 12 lettere compongono la parola nascosta, 7 consonanti e 5 vocali. 393-444-0444. Con farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi ci accompagnano nei prossimi minuti.
8: Dimmi

0: su Radio Number One continua questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Potrebbe metterti paura il primo indizio della parola nascosta di oggi. Molti ci vorrebbero salire il secondo indizio, che è arrivato da Berenice. 7 consonanti e 5 vocali. Sentiamo quello che avete raccontato.
1: Ma no, ti garantisco che la parola è sbagliata. No, non sono il numero di consonanti e vocali che hai detto, ma bensì sono le tasse. Quelle sì che fanno paura.
0: Le tasse non è la parola nascosta di oggi.
2: Stefano, è la mongolfiera. Ciao Giuliano.
0: Neanche la mongolfiera.
3: Le montagne russe, Mauro. Dalla provincia di Torino.
0: Non sono quelle, Mauro.
4: Piattaforma.
0: No.
4: Ciao da Rossana Gazzuolo.
0: Non è quella, Rossana.
5: Ciao a tutti, sono Stefano. La parola è motocicletta.
0: No, non è nemmeno quella. Non è neanche la motocicletta.
6: Ciao. Per la sfinge di oggi,
0: dimmi.
6: Secondo me molti ci vorrebbero salire, può essere Diletta Leotta.
0: Di no.
6: Oppure Annalisa.
0: No, va bene tutto. Chiediamo perdono. Allora, si parla di una questione artistica, soprattutto quando vai ad un concerto, vedi il tuo artista preferito salirci tecnicamente sopra, quindi ospita gli artisti durante le loro esibizioni. È il terzo indizio, ripeto, potrebbe metterti paura, perché se ci sali vedi tutta quella gente, insomma un po' di paura ce l'hai, soprattutto a Sanremo. Molti ci vorrebbero salire, e poi ospita gli artisti durante le loro esibizioni. Raccontate

0: California su Radio Number One. C'è il PN1 di mercoledì, anche con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, 7 le consonanti, 5 le vocali. Potrebbe metterti paura il primo indizio, molti ci vorrebbero salire il secondo. Il terzo ospita gli artisti durante le loro esibizioni. Ma se è composta a 12 lettere, come potrebbe essere palco, punto di domanda?
1: Il palcoscenico, Paolo da Bussarsizio.
0: È il palcoscenico, e lui è stato il primo, è lui il super campione. Risentiamo il suo messaggio, vai!
1: Il palcoscenico, Paolo da Bussarsizio.
0: Grande Paolo, grande, grande.
2: Ciao, la parola è palcoscenico. Brava. Antonella da Ro.
0: Brava Anto, brava.
3: Potrebbe essere palcoscenico? È Roberta dalla provincia di Brescia.
0: Anche Roby ha detto palcoscenico.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Cinzia da Brescia, palcoscenico.
0: Bravissima, bravissima Cinzia, complimenti. Oh, non tutti hanno detto palcoscenico, tantissimi hanno detto palco, probabilmente non ricordando che la parola nascosta era composta da 12 lettere.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: La parola della Sfinge è palcoscenico.
0: È
5: ciao
0: corretta.
5: Da Svetlana.
0: Ciao Svetlana, grazie per esserci. Tra pochissimo il traffico.
6: Su Radio Number One, c'è il PN1.
7: Pomeriggio Number One.
8: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
9: Andiamo!
8: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
9: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
8: Squat.
9: Sì.
8: Plank.
9: Sì.
8: Flessioni. Uno, due,
9: uno, due,
8: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
7: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
10: Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Coppia di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
8: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
12: Sempre aperti, con orario continuato.
11: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
13: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 22 Rovereto Sud, perché tra Rovereto Sud e Rovereto Nord in direzione Brennero si registrano code per un incidente, ma ci sono code anche sulla 50, la tangenziale ovest di Milano. Siamo tra lo svincolo statale 35 e l'uscita 7 bis per un incidente. Un altro incidente causa code sulla statale 591 Cremasca all'incrocio di Urgnano. Sulla 4 invece Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate in direzione Milano ci sono veicoli scortati per maltempo, ci dicono. Code sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest per traffico intenso. Lavori invece sulla 50 tra lo svincolo statale 33 e Settimo Milanese con code a tratti, mentre su autostrade emiliane, soprattutto sulla 14 Bologna-Ancona tra Castel San Pietro e ramo Casalecchio, ci sono code per traffico intenso in direzione Milano-Napoli. Code anche tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro per veicoli scortati. Un veicolo fermo invece sulla 13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna, quindi prestare la massima attenzione. Lavori in corso invece sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Pinasco con code di 2 chilometri. È segnalato invece personale su strada sulla 26 tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
16: Visita Anteprima d'estate, L'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
18: La canta Sienna Spyro.

dal Diavolo Veste Prada 2, questa Material Lover ce l'ha cantata Sienna Spyro. Sono le 4:33, rigorosamente live in FM, DAB e app, il mercoledì di Radio Number One con il pomeriggio Number One. Volete combattere lo stress? A quanto pare, secondo una ricerca di casa nostra, siamo nel nostro bel paese, basterebbe una notte nella natura. E a dirlo sono degli esperti, finalmente, di casa nostra, una ricerca italiana, questo studio che ha dimostrato che una notte nella natura migliora il benessere mentale. E questa ricerca ha coinvolto oltre 200 persone e più di 6.000 ore di esperienza. E dicono i nostri esperti che il benessere cresce del 16%, mentre il burnout si riduce dell'8%. E gli ambienti naturali favoriscono rigenerazione mentale e maggiore equilibrio. E l'esperienza può anche incentivare comportamenti più sostenibili. Bastano 24 ore nella natura per stare meglio davvero. E allora andiamoci nella natura. Quando si parte, quando si scala, quando si va, raccontatemelo. 393 444 0444. C'è Katy Perry.

0: California Girls, Katy Perry sul grande palco del PN1. Abbiamo sognato le spiagge californiane, proprio qualche giorno fa c'era anche la serie TV Baywatch a ricordarci di della California. Beh, signore e signori, abbiamo parlato di stress, volete combatterlo oppure no questo stress? A quanto pare, secondo uno studio italiano, basterebbe una notte nella natura per combattere questo stress e l'esperienza può anche incentivare comportamenti più sostenibili.
1: Perfettamente ragione, per una combattere volta. Lo stress, lasciate stare questi di telefoni, non guardate e non pensate sempre ai soldi e cercate di andare in giro e godervi panorami e la natura, così vi passa tutto lo stress.
0: Grazie per avercelo ricordato. Abbiamo detto che il benessere cresce del 16% mentre il burnout si riduce dell'8%, e a dirlo è stata una ricerca condotta in Italia che ha coinvolto oltre 200 persone, più di 6.000 ore di esperienze. Bastano 24 ore nella natura per stare davvero meglio. Bravi, bravi, bravi. Per una volta diciamo bravi anche ai nostri ricercatori italiani.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: io.
1: E io?
0: No. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio, anche di mercoledì, tre ore che stanno lentamente scivolando via, le 16:42 nel pomeriggio Number One del 27 maggio. 17 chilometri separano i corridori dal traguardo di questa tappa partita da Cassano d'Adda questa mattina. Hanno incontrato anche il temporale, adesso il tempo è tornato magicamente sereno, quindi auguriamo loro una buona pedalata verso il traguardo. Piccolo break e tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora che ripartirà da una grande canzone datata 1979.
2: Pomeriggio Number One.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Di signore e signori, per molti di quelli che negli anni 70 a inizio anni 80 se ne andavano in discoteca con il famoso pantalone a zampa, con questa canzone del 1979, Video Killed the Radio Star, The Bagels, alle 4:48 di questo mercoledì pomeriggio su Radio Number One. Ultimi scampoli, ultime canzoni di questo terzo appuntamento della settimana, e poi naturalmente ci ribeccheremo domani a partire dalle ore 14. Saluto Donatella da Milano, anche lei è d'accordo perché è stressata e a quanto pare nel prossimo weekend, sfruttando anche il ponte, se ne andrà in quota per rilassarsi giustamente nei boschi con la tenda, con il suo compagno che abbracciamo. Ciao Salvatore, saluto anche Massimo che giustamente ci scrive, o meglio ci dice che prestissimo andrà, visto il caldo di Milano sul lago di Como, anche per lui passeggiate nei boschi, eccetera eccetera. Bene, sono contento, no, che questo studio italiano finalmente abbia dimostrato che solamente, anche solo una notte nella natura, migliora il benessere mentale, con questa ricerca che ha coinvolto oltre 200 persone e più di 6.000 ore di esperienza, e ha detto che il benessere a quanto pare cresce del 16%, mentre il burnout si riduce dell'8%. Complimenti ai nostri ricercatori italiani. E adesso si va all'estero con una delle tante canzoni presenti all'interno della Play One. Apro una piccola parentesi, si sta avvicinando il prossimo weekend e sabato sera dalle 18 alle 21 vi aspetto qui su Radio Number One con la nostra classifica legata alle 40 canzoni più trasmesse da Radio Number One durante la settimana.

0: L'ultima di oggi, pezzo che chiude ufficialmente il terzo appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto il pomeriggio Number One, tornerà come sempre domani a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, lo dico sempre all'ultimo intervento, anche oggi lo farò sul nostro sito internet radionumberone.it. Trovate Riascolta cliccando le tre lineette a destra, Riascolta e Repliche. Da Stefano è tutto, a domani.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre, sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Le donne al volante sono pronte e super operative.
11: Sono le 17.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari per i

0: alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. L'ultimo saluto è previsto per sabato 30 maggio in forma privata nella chiesa di San Francesco a Pegli. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato stamattina a Fiumicino, lunedì pomeriggio era stato attaccato da forze militari libiche. Sono ancora in Libia Est, Centrone e Alberizia. Due attivisti con la cittadinanza italiana, rientri bloccati a causa delle festività per Eid al-Adha, festa del sacrificio per i musulmani, che dura fino al 30 maggio. Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamat nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Andiamo in Spagna, agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo, il PSOE, in via Ferraz a Madrid. Un'operazione disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier Sanchez: se ci sono irregolarità agiremo con severità. Calcio, stasera alle 21 a Lipsia la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Per quanto riguarda il mercato, in chiusura Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 45 milioni. Filtra pessimismo per l'arrivo di Iraola al Milan. Grosso verso la Fiorentina, Torino e Sassuolo sull'asse abate Aquilani. Reduci da ottime stagioni in B con Juve Stabia e Catanzaro. Tennis, allora Roland Garros eliminato il giovane Cina dall'olandese De Jong. Nel pomeriggio Sonegos la vedrà con l'americano Paul. Nel femminile invece Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra. Yannick Sinner sarà domani a mezzogiorno sul centrale contro Cerundolo nella morsa del caldo di Parigi. Previsti 33 gradi di massima. E al Giro d'Italia è in corso la tappa 17 con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione da 202 km con dislivello di 3300 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Che emozione, ogni volta parla di noi.
2: Comunque bello.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: E siamo le donne al volante, naturalmente. Oggi iniziamo con viaggi.
2: Viaggi e vacanze, però viaggi particolari,
1: sì.
2: Non i soliti viaggi, diciamolo.
1: Nemmeno in Ferrari, tra l'altro,
2: no.
1: Perché l'ultima nata non mi sembra che abbia proprio colpito tutti quanti, o perlomeno ha colpito, sì, ma non in positivo,
2: esatto.
1: Mi pare di capire. Vogliamo cominciare? Lo facciamo con Volevo capire, Madame.

0: Cioè, volevo capire con le donne al volante, adesso cercheremo di capire quanti italiani, e sono tanti effettivamente, quelli che hanno voglia di spostarsi per eventi sportivi, in modo particolare chiaramente il calcio al primo posto, poi ci sono le Olimpiadi, ad esempio il tennis
1: che va per la maggiore,
0: da quando
1: ormai
0: c'è Sinner si spostano tutti a Parigi in questo momento,
1: esatto.
0: a morire di caldo come qua, va bene, però effettivamente c'è un sondaggio di eDreams tra le principali agenzie di viaggi online in Europa che ha analizzato i rapporti di italiani e stranieri per le trasferte sportive.
1: Esattamente, dalle distanze che sono disposti a percorrere anche alle discipline che più motivano appunto a partire, come calcio, olimpiadi e tennis. C'è stata un'indagine che ha coinvolto 9.000 intervistati in 7 diversi paesi, tra cui appunto l'Italia, ed è venuto fuori, per quanto riguarda l'Italia, che oltre 7 su 10 dicono sì a viaggi sportivi con appunto calcio, olimpiadi, tennis, come abbiamo già sottolineato.
0: Tra l'altro moltissimi sono disposti a viaggiare anche all'estero, addirittura andare anche oltre oceano per seguire un evento sportivo, wow, se l'evento sportivo ovviamente interessa. Beh, c'è anche la MotoGP, anche Formula 1, MotoGP interessano moltissimo. Come cambia il budget di viaggio? Perché sotto i 35 anni la trasferta sportiva sostituisce la vacanza lunga estiva. Gli over 35 puntano a cifre invece un pochino più ridotte,
1: esatto,
0: se possibile.
1: Esatto, c'è anche chi per esempio sta via solo il weekend, 1-2 giorni, beh, la trasferta può anche essere per esempio da Milano a Ancona, ok? Lo puoi fare in giornata, okay. Lo puoi fare. Una mazzata,
0: sì,
1: ma puoi
0: fare. Se t'ammazzi di caldo, sì.
1: Sì, esatto, okay. Esatto. Oppure anche più 3 o 4 giorni, addirittura una settimana. Per esempio, se si va a vedere un torneo di tennis e si acquistano più biglietti per più giornate, e perché no? Ci si fa la bella settimanella.
0: Esatto, una cosa che ci ha fatto tanto ridere è che sono soprattutto gli over 65, quelli più mattinieri, quelli che sono disposti, insomma, ad alzarsi prima per prenotare non appena arriva la conferma ufficiale dell'evento. Come si comportano gli altri europei? Ne parliamo tra poco.

0: qui su Radio Number One. Noi non parliamo in verità del nostro paese, ma di quanto siamo disposti ad uscire dai nostri confini per assistere ad eventi sportivi come calcio, MotoGP, Olimpiadi, tennis, Formula 1, insomma ne abbiamo.
1: È vero, c'è questo sondaggio di eDreams, leader dei viaggi online, e dove insomma è stato chiesto a tutti gli europei, ma non solo, anche agli americani, che cosa sono disposti a fare pur di raggiungere insomma il loro evento sportivo preferito. In prima fila ci sono i portoghesi, soprattutto per le partite di calcio. Stati Uniti e Francia guardano le Olimpiadi, mentre Italia, vabbè, in Italia ovviamente che te lo dico a fa il calcio.
0: Vabbè, certo.
1: Chiaramente per il calcio si spostano ovunque. Però il tennis sta andando alla grande con in Italia e in Spagna, mentre proprio la Spagna guida l'interesse per gli sport motociclistici.
0: Non male. L'Italia inoltre si distingue per una maggiore disposizione anche a spostarsi in Europa, quindi andiamo a vedere le partite di calcio nei nostri confini nazionali, ma se la nostra squadra gioca in Champions League, Europa League, o magari ci sono anche degli europei, dei mondiali, sì, o allora usciamo a vedere i mondiali, forse non a vedere l'Italia.
1: Non dirlo, non lo dire, che sono tutti arrabbiatissimi per questa cosa. Poi c'è chi si sposta, sì, ma per ballare.
2: Io, essendo un ballerino, mi sposto trasferte per le gare di ballo, vado a fare gare di ballo, sono andato anche a Parigi, a Monte Carlo, vabbè, San Marino non è lontanissimo, però mi sposto volentieri, e tutto dipende anche dal budget, se no ce ne sarebbero anche oltreoceano anche di gare di ballo. Va bene, ciao.
1: Hai capito, Livio, che se ne va a ballare in giro?
0: Bravo lui.
1: Vabbè, grande passione anche quella,
0: sì.
1: Eh?

0: sacco di messaggi di passeggeri nostri di Radio Number One, delle donne al volante disposti a viaggiare per assistere allo sport preferito.
1: Molti.
0: Ad esempio c'è Lauretta che dice che lei però tutto in 24 ore.
1: Back to back.
0: Cioè
1: proprio.
0: Sì, cioè, andate e ritorno.
1: Andate e ritorno in giornata. Complimenti. Poi magari il giorno dopo andava anche a lavorare. Wow.
0: Tanta roba. È un po' come quando vai a vedere un concerto.
1: Eh
0: no?
1: Sì.
0: È un po' così.
1: Non è che puoi prendere ferie ogni volta che vai a un concerto.
0: No, infatti. C'è un concerto bellissimo lì sulle autostrade, anche sulle tangenziali, ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
2: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora? Hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
16: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
17: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
16: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
17: Sì, ha un profilo unico.
18: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
18: Info su Volkswagen.it.
19: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.

0: anche autostrade un po' trafficate. Sentiamo subito gli aggiornamenti.
1: E si comincia con la tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente da segnalare tra Rozzano Assago e l'uscita di Quinto De Stampi in direzione della 1, la Milano-Napoli. Sulla 1, la Milano-Bologna, incidente tra Terre di Canossa, Campigine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Ci sono già diverse code. Sulla 4, la Brescia-Padova, 4 km di coda per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, mentre proprio in uscita, dopo l'uscita di Sirmione verso Verona, c'è un incidente con altre code. Andiamo anche sulla Torino-Milano, code per un incidente risolto, 2 km di coda in questo caso allo svincolo di Balocco in direzione di Milano. E sulla Milano-Brescia, code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 7, la Milano-Genova, code per traffico intenso allo svincolo di Genova-Bolzaneto per chi arriva da Genova, code anche tra la barriera di Milano e Binasco, sempre in direzione di Genova. Sulla 8, la Milano-Varese, code per un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 21, incidente allo svincolo di Cremona in direzione di Torino, ma ci sono rallentamenti con code proprio per questo incidente già da Ponte Vico e Cremona, sempre in direzione di Torino. Chiudiamo con i rallentamenti segnalati sulla statale 36 in direzione della Malpensa, all'incrocio con la statale 341, per un veicolo in avaria in direzione del Terminal 1. Se qualcuno deve andare in aeroporto, insomma, meglio partire un attimo prima.
0: Guidate e viaggiate a questo punto con prudenza. Fate buon viaggio.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: arrivata in anticipo anche con la musica. Giovanotti Alfa, Buon Vento. Che bella questa canzone, cioè proprio è l'estate.
1: È proprio sole.
0: Proprio sole, sole, estate, vacanze, bello, mare, sole, montagna, calore, lago.
1: Fa tutto, fare
0: piscina.
1: Tutto.
0: Sì. Piscinetta, vasca da bagno, qualunque cosa.
1: Piscinetta sul balcone.
0: Esatto.
1: Doccia fredda.
0: Esatto, esatto. Vabbè, comunque avete capito, è quella roba lì. Donne al volante, noi ci siamo naturalmente e parliamo. Ogni tanto ci tocca riaprire questa rubrica, cari ascoltatori, se non sei capace lascia stare, perché c'è questa banda, ma non so nemmeno come chiamarli, questa banda di squinternati che sono stati trovati in un campo rom a Caivano, qui siamo nel napoletano, che si vantavano dei colpi sui social. Loro tra l'altro non è che hanno fatto uno o due colpi, no, una settantina, cioè una settantina di furti. E questi si vantavano facendo vedere gioielli, mazzette, auto e tutte queste cose sui social.
1: Grandissimo.
0: Ma io dico,
1: grandissimo,
0: ma già sei un ladro. già sei uno che dovrebbe nascondersi dalla vergogna e ti fai vedere così sui social. Li hanno presi, ovviamente.
1: Non è stato l'unico, non è l'unico, perché c'è stato un ladro in provincia di Treviso che anche qui non ha bene controllato dove stava andando a rubare. Lui è entrato nel giardino di una villetta dove c'era la refurtiva, ovvero uno nella notte, con i panni stesi messi fuori perché tanto fa caldo, quindi di notte comunque, esatto, si asciugano. Lui non ha visto, non ha guardato bene, ma c'erano delle telecamere proprio puntate sullo stendino e voilà, la faccia si è vista benissimo, complimenti. Ma poi cosa voleva rubare?
0: Ha rubato le mutande,
1: l'accappatoio,
0: calzini, tra l'altro, che sia di monito a tutti quelli che mettono lo stendino fuori di notte, attenzione, perché c'è gente che ti scavalca il cancello e ti viene a portare via le mutande.

0: Fate di Bob Sinclair Kaisa qui su Radio Number One.
1: Con le donne al volante, state lì, tra poco arriva una grande canzone e poi parleremo di una carenza. In Italia mancano, poi vi diremo che cosa.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Perfect vinse il premio come miglior singolo britannico dell'anno ai Brit Awards l'anno dopo, nell'89. Bravi loro, questo gruppo inglese, bravissimi davvero. Grandi canzoni qui a Radio Number One. Tra l'altro io ne approfitto per ricordare anche l'appuntamento della sera dalle 22 con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, con la sottoscritta. Ma noi donne al volante questa sera vogliamo parlare anche di una carenza italiana, tutta italiana, cioè quella dei conducenti. In Italia mancano 30.000 conducenti.
1: E nello specifico 10.000 autisti per il trasporto dei passeggeri e 20.000 per il trasporto delle merci. E quindi c'è stata un'idea di più associazioni proprio di persone, insomma, di lavoratori di questo mondo, hanno lanciato una piattaforma che mira a semplificare l'accesso alla professione e a dare anche degli incentivi, appunto, perché si sa che la patente C e la patente D ha il proprio prezzo.
0: Certo, è piuttosto caro. Intanto ricordiamo che il mestiere del conducente è sempre molto importante nel nostro paese, anche perché se non abbiamo autisti gli autobus e le merci si fermano. In Italia il trasporto su gomma è il principale, predominante rispetto ad altre tipologie di trasporto. Da anni si parla di trasporto sui treni eccetera,
1: ma siamo ancora qua.
0: Continua, esatto. Anzi, noi ne approfittiamo per salutare anche tutti, insomma, i camionisti, gli autisti di autobus, quelli che ci portano in giro, e meno male che ci siete,
1: esatto,
0: perché altrimenti non avremmo niente da mangiare nei supermercati.
1: Grazie.
0: Esatto, però l'età media degli autisti di trasporto merci è di 47 anni e il 5% di loro ha meno di 25 anni, mentre per il trasporto passeggeri
1: è di 50 anni, appunto la media, solo il 3% è under 25. È anche vero che per conseguire la patente di standard, diciamo così, devi avere 24 anni. Quindi,
0: comunque, devi avere almeno,
1: meno male.
0: E ogni 5 anni bisogna fare un
1: rinnovo. Esatto, e ogni anno dopo i 60 anni.
0: Ti controllano.
1: Meno male.
0: Se volete fare l'autista, sappiate che stanno cercando disperatamente conducenti, sia per appunto il pubblico che il privato. E altra cosa interessante sono le scuole guida che hanno deciso di dare una mano.
1: Esatto, sì, tante scuole guida si sono rese disponibili appunto a alimentare per bene questa piattaforma tramite anche attività costante di promozione, orientamento, consigli proprio appunto da parte loro.
0: Qualcuno vuole fare l'autista?
1: Perché no?
0: Ma sai che tutto sommato non è una cosa brutta. A me piacerebbe portare in giro
1: la gente.
0: Sì. Autista di autobus.
1: Ma che bello!
0: Dai, si va.

0: Su Stargazing qui su Radio Number One stavamo parlando del fatto che in Italia mancano conducenti sia di mezzi di trasporto per trasportare le merci, quindi i camion, sia anche per trasportare le persone, quindi autisti di autobus, di linea, privati, insomma, mancano quelli. E in tantissimi ci avete scritto proprio dalle strade e autostrade italiane, perché fate questo di lavoro, che è complicato, si spende tanto per fare, sia per conseguire la patente che per avere la CQC, ovvero la carta di qualificazione del conducente, che è questo documento obbligatorio per tutti gli autisti professionisti che guidano appunto veicoli per merci o autobus. Ha una validità, poi bisogna rifarlo, e il test è lunghissimo, il corso è lunghissimo, e poi gli stipendi sono quelli che sono.
1: Sì, sono veramente molto bassi rispetto alle ore poi che vengono richieste, insomma, da questo lavoro. Infatti le associazioni chiedono di avere non solo dei bonus appunto per la patente giovani, ma anche dei bonus proprio per fare questo CQC, che costa veramente tanto. E poi mi è un po' passata devo dire che mi è un po' passata la voglia, perché sì, l'età ce l'ho per fare la patente, quella lì,
0: ok,
1: sì,
0: non
1: ci
0: è
1: vuole per
0: senso,
1: il
0: esatto.
1: trasporto dell'autobus, e quindi il trasporto passeggeri. Però niente, gli stipendi sono bassini, mi dicono.
0: Sì, e poi anche per trasportare le persone non tutti sono così
1: adatti.
0: Vabbè, sì,
1: me l'hanno detto anche loro.
2: No, ti prego, no, Lilli, no, non ci pensare mai. No.
1: Vabbè,
2: no.
1: Ma un po'
2: già
1: più di...
2: come donna al volante sei molto spericolata. Lascia perdere.
1: Vabbè ragazzi, ma un po' più di fiducia, su, insomma, che modi sono, mannaggia.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. È solo.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Con noi donne al volante, che ci serve?
2: Manca un minuto alle 18.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
8: Radio Number One Notizie.
9: La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti di Teheran. E in cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime. Almeno 34, centinaia i feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sede di Madrid a chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito o il governo, spiega la procura iberica. MotoGP, nella settimana del Gran Premio del Mugello, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani fa sapere la Ducati l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera definitivo. Leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
10: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
11: Marispica e Baia Samu.

0: Beh, c'è un po' di Brasile in lei, eh. Sì. Gaia, Bossa Nostra, tra l'altro canzone scritta non solo da Gaia ma in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che è un po' un prezzemolino, è ovunque.
1: Lui scrive
0: ed è anche bravo, tra l'altro, bravo. Bravi entrambi. Questa è Radio Number One con le donne al volante, Lili
1: e Agnese.
0: E questa sera abbiamo deciso di toccare proprio un argomento particolarmente delicato. Abbiamo visto tutti in questi giorni il video di quei due professori a Parma, fuori da un istituto, picchiati da un gruppo di ragazzi, e questi tre studenti sono stati sospesi per 30 giorni. È arrivata proprio oggi la notizia, sospesi da scuola per 30 giorni. E tra l'altro questi due docenti hanno deciso di non sporgere denuncia e potrebbe esserci una bocciatura, ma non è scontato che sia così. Quindi probabile che questi ragazzi non solo stanno a casa prima da scuola e tutto sommato
1: evviva,
0: credo che non siano poi così scontenti, insomma, di tutto questo, ma non saranno probabilmente nemmeno bocciati.
1: Esatto, lo scopriremo più avanti, perché comunque è tutto,
0: devono ancora decidere,
1: però sì, i professori hanno deciso di non denunciare per principio e perché secondo loro è più educativo così. Nel senso che hanno detto, questo è stato l'atteggiamento di ragazzi con idee confuse, un atteggiamento anche poco intelligente, come può essere un adolescente a 16 anni, anche impulsivo, non ragiona e fa la prima cosa che viene a lui in mente. Però il fatto di non denunciare, diciamo che forse una denuncia avrebbe fatto capire al ragazzo che ad ogni azione corrisponde una reazione. Quindi se tu mi fai male, io in qualche modo ti faccio capire che mi hai fatto male, non solo magari urlandoti aia, ma comunque prendendo provvedimenti.
0: Sì, tra l'altro uno di questi professori in modo particolare ha rilasciato poi delle interviste e ha detto che in questura gli hanno detto di denunciare, insomma, che era necessario denunciare.

0: fare, però dice, come diceva appunto Agnese, non lo faccio per principio. E non siamo così in linea, insomma, con la decisione di questi professori, ma chi siamo noi per giudicare?
1: Esatto.
0: E allora siamo curiosi di sapere che cosa ne pensate voi.
2: Ma voi?
0: Esatto, voi che cosa ne pensate di questa storia? È giusto non bocciarli?
1: Non prendere provvedimenti,
0: non denunciarli, non fare nulla, praticamente 30 giorni a casa. Vabbè,
1: è un sogno.
0: Festa.
1: Alla fine della scuola. Ma...
0: Esatto, insomma, che cosa ne pensate? Non è un po' blanda come punizione? Secondo voi?
1: Poi ci saranno delle ragioni per tutto,
0: certo,
1: in verità,
0: certo,
1: che magari noi non conosciamo.
0: Vabbè, sentiamo che cosa ne pensano gli ascoltatori. 393 4440444. La musica non manca mai, quella non si sospende.

0: Pigliadine, la sua so easy to fall in love qui su Radio Number One. E noi donne al volante stavamo riprendendo il fatto di questi professori a Parma che sono stati picchiati da 3 studenti fuori da un istituto scolastico. I 2 professori non hanno voluto denunciare, però questi studenti sono sospesi per 30 giorni. È arrivata proprio oggi la notizia della decisione dei presidi appunto riguardo al comportamento di questi ragazzi. Abbiamo detto, vabbè, se li sospendi però alla fine della scuola, alla fine è una vacanza prolungata, però fortunatamente una nostra ascoltatrice ci ha illuminate, diciamo così, dicendo che in verità loro dovrebbero comunque svolgere dei lavori socialmente utili, comunque rendersi, sì, prestarsi per il bene della comunità. Sarebbe una buona cosa.
1: Vabbè, insomma, non si esclude la bocciatura, ma non c'è denuncia, proprio perché questi 2 professori hanno deciso di non denunciare perché ritengono che sia più educativo non farlo. Diciamo che nessuno tra voi è d'accordo, eh?
2: Ciao, io la penso come voi. Secondo me è ora che anche ai ragazzi e giovani si insegni che ogni azione ha comunque una conseguenza, se no non impareranno mai. Perché da quando sono piccoli hanno sempre il paracadute e la giustificazione che sono piccoli, ma prima o poi dovranno pur crescere. E quindi, in base alla gravità del fatto che hanno fatto, devono pagarne le conseguenze. Quindi vanno denunciati. Ciao! Ah, sono Vero da Iruno. Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao. Vero! Ad ogni azione c'è una reazione, sì, insomma. Quindi, anche se sei giovane, devi essere consapevole che certe cose non le puoi fare. E nessuno ti può dare il diritto di comportarti in quel modo. Poi, moltissimi genitori, cioè moltissimi ascoltatori, dicono anche ai miei genitori:
0: dove sono?
1: In tutto questo,
0: esatto,
1: dove sono?
0: Esatto. A proposito di azione che corrisponde ad una reazione, ho sentito sui social lo stesso concetto ripetuto anche da Filippo Caccamo. Lui è un comico, ma prima di tutto è anche un professore, e lui ha proprio detto, riprendendo la vicenda, ha proprio detto: ai ragazzi bisogna insegnare che qualsiasi cosa, qualsiasi azione che una persona fa, loro stessi, gli altri intorno a loro, ci sarà poi una reazione da parte dalle altre persone, e quindi devono comunque capire questa cosa.
1: Sì.
0: E siete tutti d'accordo?
1: Sì, siamo tutti assolutamente d'accordo. Maurizio dalla provincia di Torino, anche lui si chiede, insomma, non ci sono più i genitori severi di una volta. Vabbè, magari i nostri genitori erano severi, però abbiamo imparato l'educazione.
0: Sì, anche, insomma, i professori
1: e sappiamo, esatto, sì. Sì, e poi non ti permettevi di entrare in aula, o mai avresti pensato, mai ti sarebbe passato il pensiero di andare lì e prendere a cinghiate un professore, cioè, ma mai nella vita, anche perché se tornavi a casa e dicevi cosa avevi fatto, prendevi un sacco da sporta, esatto,
0: il doppio delle cinghiate.
1: No, infatti. E Maurizio dice: io ripristinerei il servizio militare obbligatorio, perché a certe teste bacate farebbe solo bene. E vabbè, questo è proprio tutto un altro discorso.
0: Sì, esatto, diciamo che, però, ci vorrebbe più disciplina in generale.
1: Esatto, ma probabilmente
0: anche diversi modi,
1: la leva obbligatoria proprio per, sì, questioni per di disciplina proprio ed educazione anche.

0: qui su Radio Number One, tantissimi messaggi che appunto ci avete mandato per la vicenda di Parma, di questi ragazzi che hanno
1: picchiato
0: esatto, questi dei professori fuori dalla scuola. Per esempio Giovanni ci dice: secondo me così però passa il messaggio che si può fare del male e restare impuniti, perché questi professori hanno deciso di non denunciare i ragazzi. Io sono per l'assunzione della responsabilità delle proprie azioni, chi sbaglia paga, o almeno dovrebbe essere così.
1: Beh, direi che il 100% dei nostri ascoltatori è tutto su questa, sono tutti su questa linea, insomma, che bisognava comunque denunciarli e che devono capire che queste cose non si fanno, che non è possibile. E poi sai, con la scusa che sono minorenni, ormai sono proprio i minorenni che si comportano in questo modo. Non vorrei che davvero passasse il messaggio che sono minorenne, tanto non mi potete fare nulla.
0: No, non è così, anche perché hanno 16 anni, quindi comunque hanno una coscienza e la legge punisce anche i 16 anni.
1: Ma insomma, guardiamoci un po' intorno e vediamo cosa succede.
0: Certo.
1: Non è che le punizioni siano continue, costanti.
0: No, certo, però comunque prende in carico anche il 16enne che ormai ha responsabilità, è sotto i 14 anni, che la responsabilità è del genitore.
1: Vabbè, e poi c'è un'altra corrente di pensiero, e qui chiudiamo perché siete veramente tantissimi, sui professori. Non è che magari hanno paura di qualche ritorsione?
0: Oppure qualcuno ha paura anche di... ci scrivete che paura dei tempi della giustizia.
1: Anche quello
0: è un bel tema.
1: Vabbè, insomma, vedremo poi che cosa succederà. Intanto c'è il traffico, ci dobbiamo buttare anche lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One.

0: scopri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre, sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Liberi di viaggiare!
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: 18:26, buona serata da Radio Number One. La situazione del traffico in questo momento.
14: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono 6 km di coda per incidente precedente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla Milano-Brescia code per un veicolo fermo tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia e poi incidente tra Rovato e Palazzolo, la direzione è quella di Milano. Incidente anche sulla 58, la tangenziale esterna all'altezza dello svincolo per la 1. Sulla 1 Milano-Bologna, incidente allo svincolo di Parma in direzione di Bologna. Sulla 14 la Bologna-Ancona code per incidente tra Faenza e Imola in direzione di Bologna e poi c'è un altro incidente segnalato tra la diramazione per Ravenna e Imola, sempre verso Bologna. Sulla 21 la Torino-Brescia code a tratti tra Piacenza Ovest e l'allacciamento A21 A1 per un veicolo in avaria, la direzione è quella di Brescia. E poi è ancora segnalato l'incidente all'altezza di Cremona in direzione di Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code a tratti per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure e tra Spotorno e l'allacciamento A10 A6, entrambi in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Rosignano ci sono code per lavori tra Recco e Genova Nervi in direzione sempre di Genova. Concludiamo con la A26, la Genova Gravellona Toce, ci sono code per veicolo fermo tra Ovada e Masone in direzione di Genova.
13: Ricordiamo che sabato 30 maggio, per chi si dovrà spostare in vista anche del weekend del 2 giugno, chiusura dell'autostrada del Brennero con rischio caos per il traffico traffico a nord-est. C'è una manifestazione, il blocco per una manifestazione ambientalista, e quello è il principale asse di collegamento tra Italia e Nord Europa, e ci passa il 10% dell'import-export nazionale. Quindi la sua chiusura, anche se per 10 ore, appunto il prossimo sabato, potrebbe avere pesanti ripercussioni sul traffico, sul commercio e anche sul turismo del Trentino Alto Adige, e non solo. Quindi attenzione, se dovete spostarvi durante il weekend, informatevi, perché ci saranno appunto lunghe, lunghe code, almeno sono previste. Questo è tutto, vi auguriamo buon viaggio.
15: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Marco Gabbani, nuovo singolo per lui per l'estate, Summer Funk, qui a Radio Number One con le donne al volante. Lilli, eccoci qui per parlare, alleggerire anche un po', insomma, dopo aver fatto arrabbiare tutti quanti parlando insomma di questi ragazzi che hanno picchiato i professori. Adesso allontaniamo questa vicenda e andiamo avanti parlando, a proposito di estate, di Zazà.
1: Oh, che
0: quegli esserini deliziosi. Tra l'altro, non so voi, io l'anno scorso, cioè veramente avevo pochissime punture di zanzara. Adesso guarda il mio braccio.
1: Beh, è vero, è rosso, è pieno, è pieno, è pieno.
0: Ma già siamo al 27 di maggio, io sono già massacrata.
1: È puntinata.
0: Che fatica. Però attenzione, perché ci sono brutte notizie per quelli che sembra abbiano, a parte che non è vero, della storia del sangue dolce, sai, tutte queste cose.
1: Beh, c'è un sangue di tipo zero, è quello che attira di più.
0: Secondo me è più la temperatura corporea. Se hai la temperatura corporea piuttosto alta, le zanzare ti si avvicinano di più.
1: Quanto sudi anche, perché sì, sei bello.
0: No, io non sudo, però ho una temperatura del corpo alta.
1: Sì. Che devo fare? Che ti misuro la fronte.
0: Io sono una stufetta d'inverno. Cioè, quindi se hai bisogno di scaldarti,
1: ti abbraccio. No, è così.
0: Esatto. Peccato che lo sia anche d'estate, quindi diventa veramente un casino.
1: Non bello.
0: C'è una ricerca scientifica che cosa ci dice?
1: Ci dà un po' una brutta notizia, perché sappiamo che gli spray, le lozioni, i diffusori sono a base di IT. Questa sostanza per tenere lontano le zanzare. Ecco, questo studio ci dice che c'è un possibile effetto inatteso, ovvero alcune zanzare potrebbero imparare ad associare l'odore del DEET alla presenza di un ottimo pasto nascosto dietro appunto a questo odore, finendo così per lasciarsi guidare proprio dal repellente per mangiarci.
0: Non le freghiamo, insomma.
1: No.
0: Anche il repellente ormai ci passano, cioè, noi mettiamo il repellente, c'è la zanzara che ti passa davanti e ti fa.
1: Esatto, io sono più intelligente di te, ho capito che dietro a questo odoraccio c'è una buona e succulenta ricompensa, e quindi soffro un pochino perché questo odore mi dà fastidio, però ti succhiva tutto il sangue, sì.
0: Mi è piaciuto come l'hai detto, va bene, ok. Allora, abbiamo già stabilito questa cosa sulle zanzare, allora possiamo andare con Bruno Mars.

0: Olivia Rodrigo qui su Radio Number One. Tra poco noi donne al volante vogliamo parlare del prodotto tecnologico del secolo.
1: Sì, hanno deciso che c'è un prodotto in particolare che potrebbe essere appunto il prodotto tecnologico del secolo, come hai detto tu, Agnese, ma noi vogliamo sapere da voi quale potrebbe essere, secondo
0: esatto,
1: voi.
0: Secondo voi,
1: il
0: sì.
1: prodotto tecnologico del secolo.
0: Qualcosa che per
1: cos'è che ci ha cambiato la vita?
0: Sì, svoltato la vita,
1: sì.
0: svoltato la quotidianità, svoltato tutto.
1: Mentre ci pensate, state lì perché tra poco arriva anche una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Radio Number One, Lenny Kravitz con Fly Away, era il 1998, tra l'altro con estrema, come dire, originalità. Lui ha deciso, visto che questo singolo era nel suo quinto album, di chiamare l'album Five.
1: Wow!
0: Ieri ha compiuto gli anni, tra l'altro, era il compleanno di Lenny Kravitz, 62, e non dimostrarli per niente. Complimenti a lui. Bene, con le donne al volante qui a Radio Number One non ci sono soltanto grandi canzoni, ma noi vi abbiamo fatto una domanda. Hanno stabilito che c'è un prodotto tecnologico del secolo, e quindi prima di dirvi di che si tratta, noi vorremmo anche sentire le vostre opinioni. Sentiamone qualcuna.
2: Oh, donne al volante, siete fantastiche.
0: Grazie.
2: Sono Giuliana. Secondo me potrebbe essere questa cosa che ci ha svoltato la vita, la domotica o Alexa, Siri, o insomma l'intelligenza artificiale.
0: Beh, allora, l'intelligenza artificiale potrebbe essere anche davanti a tutto.
1: Sì, è
0: perché
1: vero.
0: Quella,
1: è vero.
0: Ok. Però, sentiamo.
3: Ciao ragazze, io avrei due prodotti tecnologici, se così si può dire, il condizionatore e la zanzariera. Hanno svoltato la vita. Ciao, sono Elena da Cremona, una donna al volante.
0: Brava. Ciao Elena.
1: Vicino.
0: Con questo caldo, la zanzariera che non ti massacrano,
1: non c'è, esatto.
0: E il condizionatore, come fai a stare senza condizionatore? Veramente no, invece no, perché l'intelligenza artificiale è lì ovviamente per essere, insomma, ovviamente in cima, però c'è anche un altro prodotto che negli ultimi anni si è visto spesso in giro, almeno così dicono gli esperti.
1: Beh sì, sono quei piccoli ventilatori ricaricabili portatili per farsi aria quando fa molto caldo. Hanno cominciato in verità a diffondersi nel 2018 in certi paesi dell'Asia, come per esempio Cina, Giappone, Corea del Sud, perché lì ci sono state delle serie ondate di calore che hanno colpito tutta questa regione, macro regione asiatica. Pian piano ci sono state anche delle botte di calore anche qui in Europa e negli Stati Uniti, comunque nel mondo più occidentale, e pian piano si sono diffuse anche da noi. Sono quei mini ventilatori che ti porti in mano.
0: Sì, che ti fanno sembrare anche un po'.
1: Però comunque fa caldo.
0: Uno ti vede con sto coso in mano, dice vabbè.
1: Perché ci sono quelli da tenere in mano, ma
0: sì.
1: Alcuni hanno fatto la versione pro, ovvero quelli che direttamente hai come se fosse una piccola collana, una piccola. Sei presente quando i musicisti che suonano l'armonica mettono l'armonica al collo?
0: Okay.
1: Ecco, uguale con questa aria che ti spara sul viso e insomma ti tiene fresco.
0: Sì.
1: Ti tiene al fresco.
0: Sì, certo, poi mal di gola garantito nel giro di poco tempo.
1: Cioè,
0: ma
1: non è un condizionatore, è solo un ventilatore, l'aria che gira.
0: Vuoi mettere il condizionatore?
1: Però non puoi portartelo
0: senza
1: in giro.
0: Senza condizionatore, quello è il vero, scusa, quello è la vera scoperta del secolo.
1: Però del secolo scorso, questo
0: il
1: invece è del secolo del nuovo millennio.
0: Del nuovo millennio. Però, guarda, il condizionatore, provate a spegnere i condizionatori
1: adesso.
0: Con sto caldo. In casa o in macchina, cioè vai tu a fare chilometri e chilometri con sto caldone.
1: Col finestrino abbassato, davvero tamarro, sì.
0: Ma lascia stare il ventilatore piccolino da asporto.

0: giusto una settimana al concerto di Conan Gray. Questa era la sua Lonely Dancers che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Conan Gray, che unica data italiana, si verrà a Bergamo alla Chorus Life Arena. Radio Number One, radio ufficiale di questo concerto, già sold out.
1: Quindi in questi giorni, anche nei giorni scorsi, abbiamo regalato i biglietti, quindi voi siete stati veramente fortunati, perché i biglietti non ce ne sono più e quindi purtroppo non c'è niente da fare. Però bravo Conan Gray, ci vedremo lì comunque al concerto. Noi vi salutiamo, ma solo per un attimo, perché poi torneremo per parlare di prodotti confezionati.
0: Esatto.
1: Dai, parleremo di quello.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8-12 e 13-30-18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
13: Ci sono le donne al volante qui a Radio Number One, buona serata.
14: Sono le 19.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
17: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
16: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
17: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
18: Radio Number One Notizie.
19: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati, Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E anche oggi debole Milano, la presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato un coro di critiche, 500.000 euro di prezzo base con linee e filosofia che non avrebbero convinto quasi nessuno. E non solo stralli via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state messe emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche. Lo si legge sul rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come già previsto per le spese a sostegno della difesa. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
14: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
20: Evviva!
14: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
20: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
21: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
22: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i

0: ormai sta tornando. Sorry, scusa, lo sento. Questa è la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che torneranno in tour il prossimo anno, tra giugno e luglio, negli stadi, insomma, grande festa anche con loro. Questa è Radio Number One con le donne al volante, Lilli
1: e Agnese,
0: per parlare di insalata in busta.
1: Oh,
0: perché
1: sì,
0: è uno di quei drammi a cui ogni tanto dobbiamo fare delle riflessioni, insomma, dobbiamo ogni tanto fermarci un attimo e pensare quando acquistiamo le
1: insalate in busta.
0: Le insalate in busta, ma la devo lavare o va bene così? Cioè, perché questo dubbio credo che un po' tutti ce l'abbiamo. Voi cosa fate? Lavate l'insalata in busta oppure la mettete mangiate direttamente nel contenitore e mangiate?
1: Sì, o nel piatto direttamente.
0: Tu cosa fai?
1: No, io non la lavo. Ma io non lavo niente. Ma sì, ma sono tutti anticorpi. Non avete idea dello sguardo?
0: No. Guarda, questa mattina, sai perché questo argomento mi tocca particolarmente? Perché stamattina ho comprato l'insalata in busta. Di solito mi piace lavarla, pulirla.
1: Però avevo
0: fretta.
1: Vedi.
0: E quindi, sai, quando arrivi alle 8 di sera, alle 8 e mezza di sera, e
1: dici: voglio mangiare,
0: sì,
1: punto,
0: voglio
1: adesso
0: mangiare qualcosa di veloce. E quindi ho comprato una insalata in busta. Poi stavo andando a casa e ho detto: ma devo lavare?
1: No.
0: Oppure no?
1: Allora, in verità, tu hai comprato proprio la cosa più pratica del mondo, cioè un'insalata che tu apri, non la devi lavare, non la devi scartare, non devi pulirla, la metti nel piatto e la mangi.
0: Ma è sempre così?

0: sì, tendenzialmente sì, ma gli esperti ci dicono giustamente di guardare l'etichetta o comunque la busta, perché sulla busta c'è scritto se vanno lavate oppure no, altrimenti c'è scritto anche di consigliare il lavaggio, quindi in verità sono già state lavate, ma se vuoi dargli una passata in più fallo pure, ecco.
1: Ok, 393-444-0444. Oh, ma che curiose che siamo,
0: vero?
1: Andiamo a sapere sempre tutto di tutti. Vabbè, se volete fateci sapere se voi l'insalata la lavate oppure no. Agnese, ci facciamo

0: Continuerai a parlare così per tutto il programma?
1: Certo, okay. Come Sabrina Carpenter e Madonna.
0: Ok, basta saperlo. Donne al volante, Radio Number One. Qui si parlava di l'insalata in busta, non va lavata oppure sì? Insomma, la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori non la lava, anche perché se devi comprare l'insalata in busta per poi lavarla anche e perderci dell'altro tempo, di solito quando compri l'insalata in busta è perché sei un po' di corsa,
1: perché devi mangiarla
0: sì,
1: subito.
0: Sì. Sentiamo.
2: Buonasera. Allora, io per forza devo mangiare l'insalata in busta, lavata o no, perché le lumache mi mangiano la mia nell'orto, no! E quindi per forza quella in busta. Comunque sì, in busta, ma si lava.
0: Vedi? Okay, lui la lava. Però tantissimi i nostri ascoltatori scrivono che no, di solito non la lavano, ma proprio per questo motivo, perché sono tutti di corsa.
1: Certo, però comunque basta guardare la confezione, l'etichetta, c'è scritto se lavarla o meno, te lo dicono i produttori.
0: Esatto, poi se ti viene mal di pancia, magari è colpa di qualcos'altro.
1: Ma esatto, magari hai mangiato altro, non è per forza l'insalata, sia chiaro.
0: C'è Daddy

0: voce straordinaria Teddy Swims con la sua Lose Control. Questa è Radio Number One, donne al volante. C'è un trend dell'estate, visto che abbiamo parlato di insalata in busta e comunque parliamo di cibo, c'è una tendenza appunto per questa estate 2026, un trend che io comunque, mi dispiace, non seguirò.
1: No. È il gusto fraisi, ovvero è frutta in cui si, o comunque anche verdura, in cui si inserisce il peperoncino piccante.
0: Quindi così, frutta con il peperoncino.
1: Sì,
0: ma perché?
1: Tagli una mela e ci metti dentro un po' di peperoncino, uno jalapeño, così.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: È una tendenza gastronomica per questo 2026, se volete provare, salvo poi andare praticamente a fuoco e acqua.
1: Latte.
0: Esatto, oppure latte, però sembra che sia così.
1: Sì, perché mischia il dolce della frutta e il piccante del peperoncino, quindi è un contrasto molto piacevole secondo alcuni.
0: Vabbè, saranno un tormentone, dicono, di quest'estate, non soltanto in Italia, ma soprattutto
1: Messico.
0: In Messico, sì. Lì magari sì, vabbè, state lì tra poco il meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Rimani su Radio Number One.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Per la tua pubblicità 800 239 182.
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One Meteo.
13: Farà domani, soprattutto farà meno caldo domani, lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico.
14: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
13: E allora, domani farà meno caldo, ci sarà quel grado in meno rispetto ai 35-36 di oggi?
14: Sì, guarda, intanto oggi giornata record veramente per tutta la pianura padana, perché abbiamo diffusamente raggiunto i 35-36 gradi da Torino a Milano, andando poi verso il Veneto, l'Emilia Romagna, veramente temperature come nelle più forti ondate di caldo di luglio ed agosto, solo che ovviamente siamo ancora nella terza decade di maggio. Giornata veramente record, caldissima su mezza Europa. Già qualche temporale però sta interessando in quest'ora il Triveneto, le zone alpine della Lombardia, quindi insomma qualcosina inizia a cambiare. Nella giornata di domani un paio di gradi in meno, farà sempre caldo, ma magari 1-2 gradi in meno in pianura ci saranno, quindi diciamo tra virgolette si inizia un po' a respirare. E domani tra il pomeriggio e la serata, tra l'altro, si attiveranno i temporali su Alpi, Prealpi, anche Appennino Tosco-Emiliano, quindi l'Appennino settentrionale. Qualche fenomeno domani sera potrebbe avvicinarsi alle adiacenti zone pianeggianti, quindi insomma piano piano in vista del weekend, che farà sempre caldo, però perdiamo qualche grado, quindi in vista del weekend un po' si inizierà a respirare, non ci saranno più questi picchi estremi di 35-36 gradi, quindi diciamo un weekend un po' più vivibile. Attenzione appunto però domani pomeriggio sera, dove ci saranno questi temporali e soprattutto dicevo a ridosso delle zone montuose, non escludiamo anche locali grandinate, quindi localmente potrebbero essere di forte intensità.
15: Ecco, quindi scaricate l'app di Trebi Meteo per capire se la vostra località sarà interessata da questi temporali. Noi ti ringraziamo Nico Schiodetto, buona serata.
14: Ciao, buona serata a tutti voi.
16: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
18: Paola Jezzi.

0: sua stessa direzione, la nostra direzione è quella del salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Anche questa sera con le donne al volante, come d'altronde ogni mercoledì da anni a questa parte, c'è l'appuntamento con il mensile Il Salvagente, che salva appunto la gente, in questo caso i consumatori, da tutte quelle cose che non dovrebbero essere. Ecco, quindi parliamo veramente di un po' di tutto, soprattutto di cibo. E allora ne parliamo con il direttore Riccardo Quintili. Benvenuto Riccardo.
3: Bentrovate, bentrovata a chi ci ascolta.
4: Sul numero di maggio del Salvagente c'è un articolo che si intitola Burger di pesce o di pan grattato? Beh, direi che insomma il titolo è molto chiaro e quindi vogliamo chiedere a te quelli che mangiamo, che compriamo al supermercato sono effettivamente dei fish burger oppure dei bread burger?
3: Eh sì, perché noi ne abbiamo messi a confronto 12, le percentuali diciamo di pesce sono intorno mediamente poco sopra il 50%, quindi stiamo parlando sostanzialmente di una via di mezzo, già di un panino col pesce in pratica, perché il resto è panatura, ma non solo purtroppo, perché ci sono anche una serie di additivi per tenere assieme questo pesce e farlo conservare. Però detto questo ce ne sono di diversi tipi, ci sono burger di pesce che arrivano anche all'80-90% di pesce, però in cambio si deve rinunciare a quell'effetto croccante, l'effetto croccola tanto per capirci, che invece piace così tanto. Quindi nel conto bisogna mettere che da una parte ci sarà sicuramente la croccantezza, dall'altra di pesce ce n'è più o meno la metà del contenuto.
2: Tra l'altro Riccardo, voi fate notare in questo articolo, tra l'altro ricco davvero di argomenti, che il merluzzo ad esempio è un pesce povero di grassi, peccato che poi ne vengano aggiunti parecchi durante la preparazione.
3: Esattamente, al contrario del salmone che ne ha diciamo di suo, il merluzzo ne ha pochi, ma questo significa anche che le carni, per tenersi assieme, diciamo a non sfaldarsi, magari hanno bisogno di alcuni additivi, e questo purtroppo succede spesso, o almeno l'abbiamo notato in diversi fish burger, ma proprio per come è fatta la carne di merluzzo. C'è da dire però che ci sono aziende che riescono a non mettere additivi di questo tipo e quindi a presentarci un fish burger comunque diciamo più che dignitoso, ma senza questi additivi per tenere assieme le carni.
4: Infatti voi fate affidamento, anzi riportate le parole del dottor Enrico Veronese, che dice che questi alimenti non vanno demonizzati, però è bene sapere che spesso si tratta di alimenti ultraprocessati.
3: Esattamente, e questo diciamo è, ormai sappiamo tutti che gli ultraprocessati, proprio per una lista lunghissima di ingredienti e spesso di additivi, diciamo non sono l'ideale per l'alimentazione. È chiaro che un fish burger ogni tanto è una scelta, se volete, anche positiva anche nei confronti della dieta dei bambini. L'importante è che sappiano e che capiscano, attraverso magari anche i nostri menu da genitori, che il pesce non è solamente quello, che non è solo un fish burger.
2: Esatto. E qui naturalmente entrate
3: il genitore.
2: Esatto.
4: Così comodo tirarli fuori dal freezer e metterli subito in padella o in forno.
3: Eccolo l'errore.
4: Attenzione.
3: Classico. Sono prefritti, quindi diciamo un'ulteriore frittura in padella, cosa piuttosto probabile, ahimè, è un errore. Meglio in forno.
4: Ok, bene, buono sapersi.
2: Quindi leggete questo articolo che trovate sul mensile Salvagente, che trovate in edicola, burger di pesce o di pan grattato, e grazie naturalmente a Riccardo Quintili, il direttore del mensile Salvagente. Buon lavoro Riccardo.
4: Ciao.
3: Grazie a voi.
1: Il Salvagente.
5: Radio number one.

0: Runaway.
1: La passerella di Lady Gaga e Dirty Runaway qui su Radio Number One. Ma noi vogliamo pensare alle vacanze. E quindi scegli l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
2: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Molto carino il video di questo brano di Natalie Imbruglia del 2005, Shiver. C'è questa atmosfera registrato a Kiev, tra l'altro in Ucraina, ma atmosfera da film di spionaggio.
1: Esatto.
0: Cioè proprio
1: i seguimenti,
0: sì. coltre di nebbia, sai quelle atmosfere un po' così,
1: registrato,
0: no?
1: In inverno. Infatti,
0: esatto,
1: sì.
0: esatto. Vabbè, come brava Natalie Imbruglia, bella e brava. Tra l'altro, grandi canzoni e ogni sera dalle 22 appuntamento con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, quindi vi aspettiamo. Attenzione, perché noi donne al volante abbiamo letto questa notizia e abbiamo detto: ammazza che fortuna che hanno avuto questi, cioè in un impianto automatico
1: di benzina,
0: un distributore diesel a 20 centesimi al litro per un errore del distributore.
1: Esattamente, siamo in provincia di Merano, però dal sistema centrale di Milano è stato inserito il prezzo di 0,199 euro al litro invece di 1,999. Danno da 10.000 euro. Il gestore è disperato, ci credo, perché tutti poi, appena hanno saputo, appena si sono accorti, sono andati a fare rifornimento. E io li capisco.
0: Sono arrivati con le taniche. Ci sono dati, cioè proprio c'è stato un passaparola. Arrivavano anche dai paesi vicini.
1: Certo.
0: E quindi tutti per questa anomalia, insomma, vabbè. Adesso tu non l'avresti fatto, scusa.
1: No, assolutamente l'avrei fatto sicuro.
0: Tu un bel pieno a 20 centesimi il diesel non l'avresti fatto.
1: Soprattutto con la macchina a benzina, l'avrei fatto lo stesso. Con la tanica, la rivendevo qualcun altro.
0: Ah, ok.
1: No, certo.
0: No, sono cose brutte, effettivamente. Però
1: sei lì,
0: non
1: cosa
0: è
1: fai?
0: Colpa dell'automobilista. No. Tu vedi 20 centesimi e dici: mazza.
1: Infatti, gli automobilisti, chi comunque si è rifornito, non dovrà pagare la differenza, diciamo così, perché comunque è stato un errore del sistema centrale.
0: Cioè, è così. Vabbè, comunque.
1: Povero gestore.
0: Sì, ma che botta di fortuna. Quando

0: chiudere questo appuntamento. Io torno alle 22 con Number One Classics. Vi lasciamo con i ragazzacci.
1: Esatto, quelli dell'Happy Hour. E noi torniamo domani, come sempre, alle 17.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna presto.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
11: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
14: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
15: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Radio Number One Notizie.
18: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
19: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut. Ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali.

0: ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rossoblù nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Un radio che metto in ordine perché lasciano in giro sempre un macello qua nel locale. Che...
4: Non lo voglio sapere.
3: No, dovrebbe saperlo lei, che dovrebbe mettere a posto invece, vero signor Gabro? Dica qualcosa alla barista. Per
5: glielo favore. Dica lei, io saluto, buonasera a tutti, buon mercoledì, ci siamo sempre noi due, quelli famosi che ci chiedete le foto ogni giorno.
3: Sì, sono quelli infamosi più che altro. Va bene, salutiamo le donne volanti che sono in fase di rientro dopo la fase di decollo all'inizio del pomeriggio, sono in fase di rientro in questa serata, che torneranno puntualmente domani nella giornata di giovedì. Siamo prossimi al fine settimana, signor Gabro.
5: Alleluia.
3: Mamma mia. E attenzione, perché questo, ormai lo diciamo da tempo, è il programma, è il vostro open bar preferito, programma che tra le altre cose alza l'asticella proprio del mondo della radiofonia, del quoziente intellettuale, proprio alziamo il livello che certe volte non si sa neanche a che altezza andremo.
5: Probabilmente di un millimetro, non ci vogliamo pensare.
3: Però attenzione, molta attenzione, perché per farvi capire subito dove vi trovate, così non, giusto per non distrarvi, alla prima cosa che facciamo all'inizio dell'appuntamento
5: è... L'ho comprato io oggi, leggiamo il giornale sul bancone del bar con il santo.
3: Oh, attenzione, perché oggi è Santa Atanasio.
5: Ah.
3: Quindi se avete un amico che si chiama Atanasio, un amico che si chiama Atanasia, li telefonate, ci fate gli auguri dell'onomasio, perché è sempre bello ricevere degli auguri, come diciamo noi.
5: È un nome che sta benissimo con l'accento del sud, io me li immagino Atanasia.
3: Io pensavo stesse bene con i colori chiari, non so.
5: Va bene, andiamo avanti.
3: Niente, no, se iniziamo così iniziamo già male. Va bene, attenzione, oggi è la giornata mondiale degli aspirapolveri pieni, quindi metti il caso che oggi ci avete l'aspirapolvere vuoto, non è la vostra giornata. No, no, no.

0: fa lo stesso.
1: Dice, tanto è uguale, no? Qual è il problema? Buona serata, benvenuti. Attenzione, mercoledì sera siamo a cavallo, come dice lei, no? Di un asino, probabilmente, però non vuoi. Però attenzione, perché questo è il programma che in assoluto eleva proprio il livello, proprio alziamo proprio. Parliamo solo a coloro che capiscono questo programma, mica a tutti, mica è un programma per tutti, diciamolo. E allora attenzione, perché cosa altra importantissima che facciamo?
0: È arrivato quel momento, diciamo, della giornata in cui anche chi non crede a niente spera che comunque arrivi una bella notizia, quella dell'oroscopo.
1: Oh, ma noi attenzione, perché noi per farvi contenti non vi leggiamo l'oroscopo di domani, che sarebbe insomma banale, ma no? Dai, cosa fai?
0: Quello di oggi,
1: così almeno metti in caso che la giornata è andata come dicevano gli oroscopari, hai visto? Se invece non è andata così, tu dici, hai visto? Dici la stessa cosa. Una fatica a esprimere determinati pensieri.
0: Che segno abbiamo pescato oggi,
1: allora,
0: signor Lucchino? Solo uno.
1: L'estrauta del segno la facciamo noi per non farvi litigare, perché prima arrivate tantissimi per chiedere il vostro segno, poi qualcuno dice, no, non mi leggi mai il mio nome. Allora noi andiamo
0: a il sacco da box di me, infatti,
1: attenzione, estraiamo. Abbiamo estrauto il Capricorno stasera. Ha visto il Capricorno? Guardi che è uno di quei segni lì che guardi, poi glielo spiego. C'è più serenità, solo l'amore può creare qualche disagio, oppure non riesci a vedere chi ami quando vorresti. Chi può dirlo?
0: L'amore d'estate è pericoloso.
1: Pericoloso. Nel lavoro non pretendere l'impossibile. Ecco, mi sembra abbastanza sintetico.
2: Solo cose tangibili.
1: Allora, se siete del Capricorno e o non siete del Capricorno, vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, voi fatecelo sapere, perché poi ovviamente noi puntualmente tiriamo le orecchie agli oroscopari.
0: Tanto la risposta sarà sempre uguale, sì, ci hanno azzeccato, sì. Hanno preso veramente tutto, oggi la giornata è andata proprio così, no, assolutamente, no, non
1: niente. Allora, giusto per allietarci, ascoltiamo

0: Rose Around, Radio Number One, siete nel posto giusto. Buona serata, c'è il signor Gabbro.
1: Ci siamo.
0: Mica c'è solo lei. No, ci siamo tutti? Ci siamo tutti, non lo so se ci siamo tutti o meno, magari qualcuno deve ancora arrivare, poi magari tra un attimo arriverà, chi può dirlo? Nel frattempo, qualcuno che è puntualissimo ha ascoltato la giornata. Scusate, adesso volevo dire. Metti il caso che stia sia
2: sfuggito. Ciao ragazzi! Urrà! Oggi è la mia giornata.
0: Ecco.
2: Infatti, l'aspirapolvere l'ho svuotato stamattina.
0: Calma, visto, fantastico, ragazzi, avete sentito, ho svuotato l'aspirapolvere stamattina. Mica cose che capitano tutti i giorni.
1: Può svuotare anche la mia?
0: Adesso vediamo. Allora, segno zodiacale gemelli dice. Ma mica abbiamo letto i gemelli, abbiamo detto Capricorno. Infatti, gemelli, dopo 8 ore di lavoro in una logistica andiamo a giocare a tennis sotto il sole col figlio. Ottima idea, perché oggi direi che è precisa proprio per rilassarsi al massimo.
1: Ciao Robby, buonasera.
0: Mamma mia, grassi. Ragazzi. E tra l'altro un saluto anche al commissario Gabbro, ormai l'hanno battezzata così.
1: Ah, sì.
0: Va bene. Salutiamo anche Anna, salutiamo anche Mauro le lavatrici e salutiamo anche Maria Grazia, la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Carusi Biaddi, che non so cosa sia, poi faremo va bene. Ah no, visto che arriva l'estate, arriva il caldo, arriva quella roba lì che poi
1: è arrivato.
0: E poi c'è la trasudazione, si suda, fa caldo, no? Beh, mamma mia. E allora fate attenzione un po' a quello che mangiate, no? Perché questo non è una novità, però sapete che ogni tanto fanno queste ricerche di mercato, queste analisi, gli scienziati che ne sanno una più del diavolo, vengono pagati per fare delle scoperte miracolose, no? Come per esempio il fatto che in base a quello che noi consumiamo, cioè che ingeriamo, che mangiamo in fase digestiva, espelliamo poi delle profumazioni, mettiamola così, ok? Alternative a secondo dei casi, no? Vabbè, uno dei più evidenti è l'aglio, che tutti sappiamo che traspira molto bene dalla pelle, beh, questo lo conosciamo, ma poi ce ne sono tantissimi altri. Quindi soprattutto attenzione, perché l'hanno detto degli esperti che li hanno pagati anche per dire questa cosa: quando arriva l'estate cercate di mangiare cose che poi alla fine non potrebbero creare problematiche a livello di olfatto in vicinanza di terze persone.
1: Solo frutta, solo arance, fragole,
0: sì, anche arancio, limone, fragola, banana,
1: che almeno profumano.
0: Ah, profumatissimi, va bene, va bene, va bene. Buona serata, se anche voi profumate fatecelo sapere cosa mangiate stasera, giusto per sapere la profumazione come andrà a finire. C'è Fulminacci nel frattempo.

0: detto me, Fulminacci, Radio Number One. Attenzione, perché tra un attimo torniamo con il primo appuntamento del dedicato, amica.
1: Ciao, raga.
0: Ciao.
1: La Pucci,
0: sì,
1: è tornata dal mare ora.
0: No.
1: Si stava da

0: Evin Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Eccolo lo spazio con la situazione meteorologica dei prossimi giorni, in particolar modo per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che ci tengono informati. E allora attenzione, domani al nord flessione del campo barico con sole al mattino ma temporali in arrivo nel pomeriggio sulle Alpi. Al centro invece sereno, poco nuvoloso su tante le regioni e l'intera giornata, mentre soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino con bassa probabilità di pioggia, questo al sud. Per restare informati e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Mamma, mi stavo dicendo è l'ultimo, invece è il primo.
4: Mamma mia.
2: Io certe volte non guardi. Perché stavo dicendo?
4: È arrivato il momento di aprire le danze.
2: Apriamo le danze anche per quanto riguarda questa serata, questo mercoledì sera, questo 27 di maggio, metà della settimana e ultima, tra le altre cose, settimana di questo mese. Ahimè.
4: Sta volando comunque, mi sembra ieri che.
2: Ha visto?
4: Cioè, eravamo a Capodanno.
2: Fortuna che non soffre di vertigini, sennò eravamo messi male. Va bene. Salutiamo Enrico che invece voleva ascoltare una canzone.

Face of Face the Sign 1993, la storia della musica è ripercorsa grazie a quelle che sono le vostre richieste, e questo gruppo svedese Soft Bass, che poi è conosciutissimo per All That She Wants, ma se questo era The Sign, secondo album, tra l'altro estratto dal secondo album, dove le sonorità un po' cambiavano dal precedente, anche se poi fondamentalmente questo secondo prodotto e questo secondo progetto ottenne molte più gratificazioni dal punto di vista della critica, con qualche Hours for the Best Pop Performance. Pensi un po' lei, signor Gabriel.

0: Seven Sound Capital Cities Radio Number One. Oh, vede che c'è il signor Antonio che è goloso di aglio e dice: io so che c'è questo problema della trasudazione.
1: Ma se ne frega?
0: Esatto. Bella questa cosa.
1: Bravo Antonio. Anto fa caldo.
0: Fa caldo. Beh, capisci, quando ci sono questi problemi, no? E poi ci sono quelli che li mettono lì a studiare. Che cosa state studiando?

0: Loser e Post Malone, Jelly Roll.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qui, un altro spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni, lo dica.
2: A quelle che volete regalare a un amico, alla mamma, al papà, alla fidanzata, al marito, tutti. Ma noi siamo qui apposta.
0: Anche quello lì no.
2: Anche a loro, anche a loro.
0: Dai, si può, anche per, guardi, perché succedono delle cose, non si può, non guardi.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanche io in questo caso.
2: Fatelo di nascosto.
0: No, fatelo di nascosto cosa? Oh.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
2: Hai sentito amante?
0: Lei è arrivato subito, non ho fatto in tempo a dire a Mani che lei è arrivato. Vabbè.
4: Cioè, quasi mi bevo qualcosa.
0: Dai, guardi. Guardi, lei pensava il contrario, signor Gabro?
2: Stavo preparando un bicchiere d'acqua, non mi sa che intende altro.
0: Secondo me altre prospettive, vabbè, ma di questo ne parleremo più tardi. Benvenuti, buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Abbiamo da poco iniziato, poi a partire dalle 22 invece ci sarà la nostra Lindy.
2: Number One Classics.
0: Con tutte le canzoni dal passato, 70, 80, 90, 100, quando sono bellissime.
2: Anche 104.
0: Sì, dipende da quanto sono belle. E ovviamente ogni sera vi accompagna per un'orettina con i vinili spolverati, anzi rispolverati dal nostro signor Gabro, che puntualmente fa le pulizie nell'archivio della radio.
2: Tutti
0: diciamo.
2: Santi giorni.
0: Tutti i santi, se no senti il rumorino del vinile che non va bene. Cioè, se c'ha quel suo fascino, ma è meglio sentirlo pulito il suono. Va bene, salutiamo a questo punto Marzia, che voleva una canzone. Arriva la canzone. Ma perché? Era per qualcuno? No, per nessuno.

Inizialmente è composta da Vanessa Carlton, appunto, con questo giro di pianoforte che aveva abbozzato e l'aveva intitolato Interlude. Poi in un secondo step, con la collaborazione invece di altri artisti, in particolar modo di Kusty Schweizer, cambiò un po' la forma, anche se qualche annetto prima, quando lei abbozzava al pianoforte a casa questa cosa, la madre Heidi, che non è Heidi quella di Carlton, no, era la mamma di Carlton, diceva: attenzione, perché questa mi sa che sarà una hit. Ed effettivamente, diciamo, che c'è, le mamme certe volte, ma non certe volte, quasi sempre, ci azzeccano. The Bow-

0: buona serata, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour.
1: L'Happy Hour con Luchino e Gabro fino alle ore 22, c'è la barista, c'è il Berti, ci siete tutti, anche voi, diciamo
0: Berti
1: il numero, sparito, signor Luchino.
0: Sì, lo dica.
1: Al 393-444-0444, anche per richiedere il prossimo spazio del dedicato.
0: Potrebbe essere un'idea, Berti, perché Berti non si vede? Cosa sta facendo là dietro, Berti?
2: Io le vado a tacchinare tutte, eh?
0: Eh sì.
2: Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Sì, sì, è una fatica.
2: Pesca
0: sì.
2: A strascico si chiama.
0: Siamo a posto, Berti. Noi siamo preoccupati per lei.

0: Dov'è il marito? Non si sa. Lei sa dove è andato?
1: Non ne ho idea.
0: Va bene, però alla prossima ora torniamo comunque noi, eh? Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Rimani su Radio Number One.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
2: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di tre livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo comprooro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
10: Buonasera a tutti, su Radio Number One sono le 21 in punto.

0: seconda ora inizia sempre così.
1: La seconda ora è bellissima perché la seconda ora inizia così. Inizia che ci sono molte persone in questo momento che stanno cenando, molte altre che hanno finito di cenare.
0: E molte altre come noi che non ceneranno mai.
1: Ma tipo dire, noi potremmo cenare. Gandalf cosa ne dice? Potremmo cenare almeno stasera.
2: È impossibile, mio figlio.
1: Niente, ma l'abbiamo presa in cucina a fare che cosa?
0: Ah, l'ha preso lei, non lo so.
1: E lei ha detto che ci voleva uno vegano, io ho preso uno vegano.
0: No, ce l'ho io prima in cucina con i salmoni.
1: Con i salmoni sempre in sera, una cucina in salita.
0: Adesso è una cucina senza piatti, senza cibo, senza
1: È una cucina così, va bene, che ci possiamo fare? Va bene, benvenuti, questa è la seconda ora dell'Happy Hour e questo è l'appuntamento, anzi si apre sempre la seconda ora con un appuntamento dedicato, appunto terz'ultimo della serata, dove voi potete andare a richiedere la vostra musica e le vostre canzoni, perché ovviamente, cioè se volete richiedere della musica potete comunque farlo, perché noi siamo a disposizione. Potremmo ricordare per esempio anche un numero,
0: yes,
1: no?
0: Yes, il 393-444-0444 per richiedere il vostro brano preferito.
1: Diciamolo.
3: Non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Nada de nada, finiti anche stasera. Potete restare con noi però ad ascoltare tutti quelli che sono già stati selezionati.
1: Esatto, e dirci per esempio cosa state combinando in questa serata, questa metà settimana, questo mercoledì sera, giusto perché noi siamo un po' curiosi, no? Giustamente.
0: Tanto.
1: Siamo gente curiosa. Ciao Francesca, arriva la tua canzone.

0: 1979, penso che quello che sia rimasto di più di questo singolo sia anche era quel sonnettino che arriva con la prima musica elettronica alla fine degli anni 70, con arrangiamenti che arrivano dai primi, dei primi esperimenti con quei suoni che tu dici che roba è questa. Però questo, questo singolo interpretato da Anita Ward, che era una cantante, attenzione, perché Anita Ward non è che ha scritto questo pezzo, c'era Knight che scrisse questo pezzo per lei, e tra le altre cose poi fu pubblicato anche un album, ma in assoluto diciamo che fu un flop generale, perché questo in assoluto è l'unico singolo venduto da Anita Ward che poi si ritirò in secondo step dal mondo della musica. Però tranquilla, qualcosa aveva fa, almeno.
1: E chi ce l'aveva questo singolo?
0: Chi ce l'aveva?
1: Questo singolo che ha fatto successo, noi di Radio Number One.
0: E
1: ovviamente
0: noi ce l'avevamo qui spolverato dall'archivio in vinile, che ovviamente spolvera il signor Gabro, che poi più tardi, attenzione, arriva.
1: Torna al Number One Classics, tra poco corro giù nell'archivio a pulire tutto. Dalle 22 alle 23 c'è Lilli, grandi successi della musica anni 70, 80, 90.
0: Che poi vengono anche ritrovati e riscoperti all'interno di una serie, diverse serie televisive anche di questi ultimi anni, dove si va a spolverare la musica della storia degli anni 70, degli anni 80. Quello che fece un po' all'inizio per i nostalgici la serie di Miami Vice, dove sì, per la prima volta venivano riproposti dei singoli delle hit e non ancora hit del periodo all'interno della colonna sonora di questo telefilm storico, dove poi venivano portate mano a mano ad essere poi ufficialmente delle hit. E poi lì c'erano anche dei protagonisti attori, perché tipo Phil Collins e tanti altri fecero parte all'interno, visto che prima parlavamo anche di Phil in privato, c'era anche questa situazione. Attenzione, attenzione, attenzione, perché
1: che
0: adesso
1: succede?
0: C'è tutta l'intelligenza artificiale, no, per la musica, ormai di che cosa stiamo parlando? Chi si inventa più la musica, chi fa la musica? Ma questo è l'ultimo dei problemi dal mio punto di vista, no? Perché
1: dice,
0: ovviamente ma sì, ma perché l'intelligenza artificiale ha acquisito tutto quello che noi uomini abbiamo concepito, ovviamente lo può ottimizzare, perché viaggia molto, ma molto più velocemente del nostro cervelletto.
1: Bisogna vedere se viaggia dritta o sbanda.
0: Questo è un altro problema di cui ne parleremo nella prossima puntata. Però un allarme scatta dall'Unione Europea, dove Flint ha, in questi ultimi giorni, ha decretato, quasi, non dico ufficialmente, ma virgolettato, il fatto che l'AI potrebbe essere un bel disastro filo economico, non solo per il sistema europeo economico, ma per tutto il sistema mondiale. Perché se non è controllata nel giusto modo e non è gestita nel giusto modo, c'è quel rischio lì, no? Sa come funziona, no?
1: Dice, quindi chi è che va a rimetterci poi? Noi?
0: Io non lo so, io solitamente, guardi, dopo glielo spiego dopo. Io non lo voglio, io penso che non ci sarò, adesso andrò via, vado via, parto.
1: No, non sia così pessimista.
0: Io parto, guardi, le regalo in mano, ma parto.

0: questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Nel frattempo qualcuno suggerisce il fatto che l'intelligenza artificiale forse non sia così d'aiuto a tutti. Non è vero, perché secondo me se è studiata, se è usata nel modo giusto è sicuramente un aiuto per noi, poi dipende sempre dai punti. Non bisogna abusarne come tutte le cose, come per esempio con lo smartphone, no?
1: Ha detto bene, dipende.
0: Dipende, anche lo smartphone era comodissimo, ma se abusi...

0: love. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mac su Radio Number One. L'Happy Hour torna tra pochissimo. State lì.
2: L'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra
2: app. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.

0: con voi, vedi?
1: Lei è un
0: no, sto facendo i complimenti di ascoltare il Cassio Gabbro.
2: Veramente, un battito di ciglia e sono le 21:25.
0: Ha visto? Vede. Certe volte il tempo è meraviglioso che vola così insieme ai nostri amici che da casa puntualmente richiedono le loro canzoni, fanno le loro dediche, fanno le loro richieste musicali, richiedono della musica, no? Perché poi è giusto richiedere della musica.
3: Non
0: che...
3: ci abbiamo
0: sì,
3: più spazio.
0: L'avevo già detto.
2: A lui pensa lei, che gli ascoltatori non si ricordino, oppure bravissimo, e lo ricorda anche a chi si è appena collegato. Cioè, non è,
0: adesso, perché adesso si gira così, mi fa la faccia. Sei offeso? Sei offeso, Berti? Sei offeso?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Si è offeso. No, Berti, guardi, facciamo che così stasera, per non fare così che lei si offenda, facciamo che come se abbia pagato tutto. Facciamo così.
2: Tanto ormai lei sa di essere in debito, quindi sì, ci ha messo la pietra sopra.
0: Ormai è così, dai.
3: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, benissimo. Allora, attenzione, non ci abbiamo più spazio, ma già l'ha detto il Berti, poi lo sapevamo già anche prima noi. Salutiamo tutti gli amici che messaggiano. Ciao Sami, salutiamo Max, salutiamo tutti gli amici Stefano, buona serata Barbara, buona serata anche a Tony e buona serata anche a Ettore, che voleva una canzone perché voleva dedicarla alla sua dolce metà.

0: questo bellissimo Jessica Stop Loving You, Michael Jackson, Sidney Garrett, che tra l'altro Sidney Garrett compose insieme a Michael Jackson questa canzone, tra sempre con il supporto di Quincy Jones, grandissimo Quincy Jones, ma ricordiamo senza ombra di dubbio, a parte Quincy Jones, il fatto che Sidney Garrett, magari un po' sconosciuta al tempo che fu, iniziò nell'84 con il primo successo che fece con Danny Hours, che sto parlando di Don't Look Any Farther, che magari qualcuno sfugge, a qualcuno invece non sfugge, quindi stiamo parlando di proprio una roba così, capitano quelle robe lì, dai. Tiziano Ferro e Giorgia,
1: conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Diciamo al signor Gabbro che qui facciamo l'happy hour un po' lungo, vero?
2: Dice andiamo lunghi stasera?
1: Noi andiamo lunghi perché ci piace proprio il fatto di
3: donne
1: sì
3: al ballucchino.
1: Ma sinceramente siamo arrivati, quanto siamo arrivati?
2: quasi all'ultimo spazio del dedicato.
1: Esatto, quindi siamo arrivati già da un po', quindi non è che è un problema.
4: No, cioè, meno male che anche il signor Maurizio che la pensa come me.
1: Come
4: stasera è veramente serata limone duro, cumbia.
1: Ma perché sta facendo delle indagini nel frattempo il commissario Gabbro per capire il perché di questa cosa, però va bene uguale.
2: Comunque basta stuzzicarli un attimo
1: e loro partono
2: in qua.
1: Niente, va bene. Allora c'è Mario che dedica al suo amico Jimmy una canzone perché la ballata

dove ci siamo, quei nomi strani. Gruppo tedesco di Eurodance, e questa fu una hit nel 1992, appunto, Rhythm is a Dancer degli Snap. Eh beh, bravi, eh.

0: bellissima.
1: Buonasera.
0: Ma buonasera, cosa stai imparando cinese? Senta, non ci crede più nessuno, anche perché non sta.
2: Ci provo ogni volta, ma ormai la conosciamo.
0: Lei sa solo una lingua, quella la sua, quella roba lì. La lasciamo stare. Quella dei cibernauti. Talk to you!

0: Mauro. Salutiamo anche Mauro che sta per chiudendo, come si usa dire.
1: Posso avere un aumento?
0: No, ma ne parliamo domani, come al solito, ma poi che dire, non
2: c'è
0: so.
2: Lucchino, sì. Che pezzo! Sì. Questo sì, questo è livello altissimo.
0: Altissimo, altissimo.
2: Livello altissimo.
0: Va bene, allora salutiamo il signor Maurizio. Salutiamo
3: tutti quanti.
0: Tutti quanti, ci becchiamo domani puntuali dalle 8, sempre qui su Radio Number One, sempre per l'Happy Hour. E ovviamente puntualmente tra un attimo arriva anche la nostra Lilly con Number One Classic. E voi, come sempre, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, almeno voi. Happy,
4: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Pronti anche questa sera per riavvolgere il nastro per 60 minuti con Number One Classics. Diamo il via ai ricordi con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly e, abbandonati i panni della donna al volante, mi metto in viaggio con voi. Tra le note schiacciamo il pulsante e partiamo subito con un grande classico, Elton John.
1: Number One Classics.

Non poteva iniziare meglio la nostra serata dedicata a Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70-80-90. Io sono Lilly e Sir Elton John nel 1972 cantava Rocketman, una delle sue canzoni più famose e anche una delle più belle. Erano gli anni delle missioni spaziali a cui il brano fa riferimento. Esistono moltissime cover, ma direi che l'originale rimane il migliore. Da un super classico a Kim Wilde, la bionda che fece impazzire il mondo nel 1988 con You Came.

chi meglio di lei? Devo dire che se lo sono chiesti più volte critici e discografici, addetti ai lavori ma non solo. Sono poche le artiste che hanno saputo conquistare la scena come Whitney Houston e lasciare il segno con una voce cristallina e davvero unica. I Have Nothing uscì nel 1993 per essere da subito un grande successo. State ascoltando Number One Classics, che continua con Bob Marley e Jamin.

0: Man at Work, gruppo australiano di Melbourne, famosi negli anni 80 anche grazie a canzoni come It's a Mistake. Era il 1983. Non muovetevi da lì perché Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1986.

su Radio Number One, per caso magari mentre siete in auto state ascoltando Number One Classics, le canzoni che hanno fatto la storia. Io sono Lilly, una donna al volante, esattamente come voi, e questa sera spazio anche per i Fleetwood Mac. Tanti i rumors di una possibile reunion e sul costante successo dei loro brani storici, come l'album Rumors, che continua a scalare le classifiche mondiali a distanza di 50 anni dalla loro pubblicazione, davvero incredibile. E da questo album abbiamo riascoltato Don't Stop. È il momento anche di UB40 e Chrissy Hynde con I Got You Babe. Era il 1985.

Il nostro viaggio nel tempo con Number One Classics continua con Michael Bolton, un ragazzone americano dalla voce potente che nel 1991 entrava in classifica con When a Man Loves a Woman, cover di un pezzo degli anni 60 di Patsy Cline. Da un decennio all'altro, Electric Light Orchestra con Shine a Little Love, era il 1979.

Gli Electric Light Orchestra, gruppo inglese di grande successo alla fine degli anni 70. Shine a Little Love ci porta ad una pausa, ma Number One Classics torna tra poco. Number One Classics.

Nel nostro number one classics, Diamond Life, l'album di Sade non può mancare, un condensato di classe, eleganza, stile, atmosfera sensuale. Your Love is King rimane il singolo di Sade che ha raggiunto la posizione più alta in classifica nel Regno Unito. Buona serata, buon ascolto, e allora tornano le palle stroboscopiche degli anni 70 con i Bee Gees, quelli di Too Much Heaven, quando ancora si ballavano i lenti. Era il 1978.

Buona serata anche a voi che vi siete messi comodi per ascoltare la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Voi lo sapete che ogni sera noi dalle 22 alle 23 ci ritroviamo qui per ascoltare il meglio appunto di questa musica, ma per ricordare insieme anche momenti davvero speciali e per far conoscere la musica del passato, quella che noi abbiamo amato molto, ai giovani, ai ragazzi che sembra stiano apprezzando davvero tanto. Number One Classics continua.

0: Noi siamo arrivati ai saluti anche questa sera, è stato bello stare con voi, ci ritroviamo domani, ricordatelo, mettete la sveglia, un post-it da qualche parte, fate un nodo al fazzoletto, insomma quello che volete voi, dalle 22, Number One Classics, io sono Lilli e vi aspetto.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: te a jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Number one noise. Il suono della notte.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi.